La mattina mi sveglio, che non ho voglia di fare. Accendo la tele, vedo solo casini al telegiornale. Questi adulti sono sempre arrabbiati, ma poi vedo te.

È arrivata la sera, c'è buio e devo andare a dormire. Ricordo di quando avevo paura delle ombre più scure e le poesie nel lettone mentre bevevi il caffè.

Io sono Francesco e questa mattina mi sono svegliato presto in fondo in quel vuoto. Io ho inventato un mondo, sorrido, prendo un foglio, scrivo viva Francesco.

arrivare qui, qui, qui, qui. Per arrivare a vederti, per arrivare a vederti.

per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare, per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, perché le idee sono come le farfalle che non puoi

chiamami sempre amore, perché noi siamo amore.

Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

bene, perché non andavo tanto bene a scuola. Poi mi ha salvato un prete che mi ha messo in un seminario. E lì ho potuto studiare senza grande successo. Arrivato in seconda liceo, non riuscivo a tollerare l'autorità sopra di me. Sono uscito da questo seminario, mi sono messo a portare da solo 5 anni di ginnasio più 3 di liceo. Mi sono fatto dare un po' di lezioni di trigonometria, perché non capivo bene come funzionava. E mi sono presentato da solo agli esami di maturità. E lì, cosa è successo? È successo che ho preso 10 in filosofia, 10 in storia. Cioè, un successo spaventoso. E allora ho iniziato a credere in me stesso. Però, attenzione, sempre a partire da uno stato di povertà.

si innamorano dei modelli che queste macchine, che si chiamano televisori o che si chiamano internet, fanno a loro vedere. E poi, nel sospetto di non realizzare quei modelli, incominciano quei fenomeni depressivi che loro stessi non ammettono. E allora, per non incontrare l'angoscia della depressione, giuroba, anche per il diritto di emozionarsi, visto che la nostra società non è che ne offra molte di possibilità di emozionarsi. Ciao!

Il cuore si stanca anche lui, vedi? E se ne va pezzo a pezzo, come le robe vecchie si disfanno nel bucato.

povero vecchio non aveva il coraggio di dire alla nuora che dovevano andarsene con le buone dalla casa del Nespolo dopo tanto tempo che c'erano stati, e pareva che fosse come andarsene dal paese e spatriare, o come quelli che erano partiti per ritornare e non erano tornati più, che ancora c'era lì il letto di Luca e il chiodo dove Bastianazzo appendeva il giubbone. Ma infine bisognava sgomberare con tutte quelle povere masserizie e levarle dal loro posto, che ognuna lasciava il segno dove era stata, e la casa senza di esse non sembrava più quella.

Il cuore si stanca anche lui, vedi? E se ne va pezzo a pezzo, come le robe vecchie si disfanno nel bucato.

Non c'era niente da invidiare al mondo. Adesso non è facile, ogni conquista porta un costo ed è sempre troppo grosso. Perché prima di incontrare te, ogni cosa era al suo posto. Ma ho scoperto non c'è un limite.

perdere te. Non c'era niente di più vero al mondo. Adesso non è semplice, tra le croci che porto si è giunto uno scoglio, perché prima di perdere te noi avevamo

0: committente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radiorizzonti.org.
1: Scarica il Tondo Rosa. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

Saronno. Ecco le rotonde. Uboldo, supermercati la Tari costa meno. A Saronno il centro del riuso. E ancora a Saronno migliori gelaterie in gara. Un saluto cordiale a tutti e benvenuti a Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio Federica Battignani, alla regia Paolo Chinello. Buon ascolto. Sulla Saronno-Monza arrivano finalmente le rotonde. È una delle arterie più congestionate della zona, ma presto ci saranno meno code e ingorghi e più sicurezza. Innanzitutto è stato quasi completato l'intervento al confine fra Saronno e Solaro con un grande rondò all'ingresso della zona industriale e presto inizieranno i lavori per togliere il penultimo incrocio ancora senza rotatoria, decisamente pericoloso nei pressi della fabbrica Electrolux. Anche se all'appello manca ancora qualche intervento strategico, indispensabile per completare la messa in sicurezza di questa importante arteria che dalla città degli Amaretti conduce verso la Brianza, siamo quasi all'arrivo. I dati parlano indicativamente del passaggio giornaliero nella zona di circa 30.000 veicoli e nei momenti di punta, fra le 7.30 e le 9 e le 17 e le 19, si possono raggiungere i 2.000 veicoli per senso di marcia ogni ora. Le ultime novità sono la rotonda in fase di ultimazione proprio al confine fra Saronno e Solaro e quella in arrivo qualche chilometro più ad est. A Uboldo, i supermercati pagano 3 volte meno dei piccoli commercianti. Com'è possibile? La questione suscita polemiche perché i pochi negozi rimasti continuano a chiudere e di certo la tassa rifiuti, la Tari, a questi livelli non aiuta. Approvato un emendamento al regolamento, saranno applicati aumenti per la media e grande distribuzione. Per il sindaco e la maggioranza, infatti, è corretto farlo, visti i coefficienti in uso da anni. I negozi pagheranno 32,58 euro, prima 31, al metro quadrato, mentre il futuro Tigros se la caverà con 12,55 euro, in pratica un terzo. Pensiamo ai pochi negozi rimasti, l'ortofrutta, la pescheria, il fiorista, che fra tariffa fissa e variabile non ricevono l'attenzione che meritano, viste le enormi difficoltà in cui si trovano a lavorare, per la concorrenza di grandi centri commerciali pare giusto usare con loro un occhio di riguardo e non il contrario. La disponibilità a rifare il regolamento affinché la tariffa per uso non domestico possa agevolare i piccoli esercenti è una cosa buona. Oggi le utenze domestiche pagano 32,58 euro al metro quadrato, mentre le non domestiche una media di 20,5 euro, per un totale del costo della Tari pari a 1.700.000 euro.

A Saronno è stato presentato al Comune il progetto per la realizzazione di un centro del riuso all'interno di uno stabile adiacente al già esistente centro di raccolta rifiuti di Via Milano, che sarà ristrutturato e riqualificato. L'idea è di farne un punto di riferimento per riutilizzare oggetti che potranno essere messi a disposizione, in particolare delle famiglie con difficoltà economiche. L'innovativa struttura sarà realizzata sul modello di quelle già operative, anche in altre realtà amministrative, che sono previste pure in alcuni dei comuni del comprensorio. L'obiettivo è rendere operativo il centro del riuso entro la fine dell'anno. Gli spazi da utilizzare per il nuovo servizio sono stati già individuati. Si tratta di una delle novità previste con l'appalto rifiuti, formalmente assegnato alla fine dell'anno scorso all'Associazione Temporanea di Impresa, costituita da AMSA e Econord. Obiettivo è anche distinguere le varie tipologie di rifiuti che potranno essere più agevolmente riciclabili o rivendibili. È prevista l'introduzione di tecnologie e modalità che consentiranno in futuro di misurare i rifiuti indifferenziati, che possono essere cioè solo smaltiti e non riciclati.

Una gelateria di Saronno tra le 100 migliori gelaterie artigianali d'Italia secondo la classifica di Disapore. Tra i gusti più apprezzati dagli esperti e dai saronnesi spicca il sorbetto al cedro, menta e fiori di sambuco, mentre la gelateria continua a investire anche in prodotti dedicati ai clienti con intolleranze alimentari. Una gelateria di Saronno entra nella classifica delle 100 migliori, sfilata da Disapore, uno dei blog di gastronomia più autorevoli e seguiti nel settore, insieme alle guide del Gambero Rosso. A conquistare il riconoscimento è Ambrogino Cantina Lattica, la gelateria di Via Volta, che ha ricevuto il premio senza nemmeno sapere di essere stata valutata. Disapore, un moderno laboratorio che gioca sull'idea di cantina, ribaltandola nel mondo del gelato, dove la trasformazione delle frutte, del latte e dei suoi derivati si fa proposta trasversale, dai gusti più essenziali alle elaborazioni più complesse e sperimentali, quindi dal sorbetto di cedro all'aromatico menta e sambuco, fino al burro di montagna con acciuga cantabrica e il sale Maldon, sapido ed essenziale. Tra i gusti che hanno conquistato anche gli esperti di Disapore c'è proprio il sorbetto al cedro, una delle specialità della casa.

A Rovellasca hanno tentato di truffarla con la scusa dell'acqua inquinata. La pensionata però è riuscita a chiamare la polizia locale e a mettere in fuga i due falsi tecnici. I due si sono presentati a casa dell'anziana donna come incaricati per controllare l'acqua che, a loro dire, era inquinata. Hanno chiesto all'anziana donna di raccogliere soldi, preziosi e gioielli per evitare che si potessero danneggiare. L'individuo che è entrato in casa ha chiamato il complice che, per rendere più credibile la messa in scena, si è presentato con una divisa da vigile, vecchia e malandata. La donna ha subito capito che c'era qualcosa di poco chiaro, ha quindi chiamato la polizia locale. Nel frattempo i due falsi tecnici si sono dati alla fuga. Le forze dell'ordine sono alla ricerca di un Audi di colore bianco.

0: soli 10 anni Nicolas Crusco ha già dimostrato di avere talento, determinazione e una grande passione per le due ruote. Domenica, sul circuito di Borgo Ticino, il giovane pilota del team Motorland ha conquistato il suo primo podio nel trofeo Moto Live organizzato da SB Corse, ottenendo un prestigioso terzo posto che rappresenta una tappa importante del suo percorso sportivo. La passione per la moto accompagna Nicolas fin da piccolissimo. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto da La Prealpina e il notiziario. Federica Battignani con Paolo Chinelli alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.
1: Avete ascoltato Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.

0: insieme non ci alzavamo.
1: Sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Diamo ora uno sguardo ai programmi della nostra radio di giovedì 2 luglio. Alle ore 9.30 e 17.05 Arte e Artisti con Teresa Santinelli. Alle ore 10.05 e 17.40 Evergreen con Gisella Vicardi. Alle 10.30 Raccontando Sanremo, la storia del festival con Marco Signorile. Alle 11.05 e 19.40 Donna ti voglio cantare con Federica Batignani. Alle 11.30 e 18.25 Musica, ritmo e freschezza a cura di Matteo Guaragna. E alle ore 21 Lifestyle a cura di Damiano Caron. Mondiali, calciomercato, la nuova nazionale italiana, come e dove va il mondo del calcio? Ospite Tommaso Lavizzari, speaker, scrittore e giornalista. Ricordiamo che la nostra emittente trasmette sugli FM 88 su Saronno e dintorni, DAB più su Milano e provincia, radioorizzonti.org in audio e video, app Radio Orizzonti per smartphone, smart TV, scaricabile da Google Play e Apple Store, ed è possibile seguire la Santa Messa feriale e festiva in diretta anche sul canale YouTube. Resta in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Tanti Orizzonti in Blu.
1: Ai gent
2: di ieri,
1: d'incu
2: e de duman,
1: ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
2: e in replica alle 19:10
1: va in onda il
3: Cicciaremo un cicinin con Anna e Anna.
4: Blue Night entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
5: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.
4: È tempo di Saronno Famosi, il music contest organizzato da Radio Orizzonti e Oratori di Saronno, con finale al Teatro Giuditta Pasta.
6: Vai su radioorizzonti.eu e iscriviti come band o solista alla categoria junior o senior entro il 5 luglio. Il vincitore potrà incidere, produrre e pubblicare il proprio brano con un produttore professionista.
4: Fatti sentire, è tempo di Saronno Famosi The Music Contest 2026.
5: Società e cultura.
7: Buongiorno a tutti cari ascoltatori e bentrovati da Antonella e da Gianni. Il nostro ospite di oggi è il professor Sergio Beato, è qui con noi per parlarci di un argomento interessantissimo dal titolo È successo il 48, storie e aneddoti del saronnese. Buongiorno professore.
8: Buongiorno, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Orizzonti.
9: Buongiorno.
7: Buongiorno, sentiamo un po' cosa è successo nel 48, vediamo da cosa partiamo.
8: Ecco, quando si dice nel linguaggio comune è successo un 48, si intende dire che è successo una qualche cosa che ha sconvolto un ordine precedente, un cambiamento veramente inimmaginabile, ed è proprio quello che è successo nel 1848 in Italia, ma in Europa. Questo è un dato interessante. Le sollevazioni popolari del 48 non avvengono solo in Italia, basterebbe ricordare che in quasi tutti gli stati cambia qualcosa di fondamentale. Ad esempio in Francia cessa il regno di Luigi d'Orléans e comincia la seconda repubblica francese. Ci sarà un cambio anche negli altri stati europei, perché la confederazione germanica tende a un'unificazione. Cambiano le cose anche dell'impero d'Austria, che in quel momento è il padrone assoluto del Lombardo-Veneto. Il 48 segna un grande passaggio, diventa imperatore Francesco Giuseppe, che ha 18 anni, nato nel 1830 per motivi legati a questioni della successione dinastica, e diventa il sovrano di un impero grandissimo che va dal Lombardo-Veneto all'Austria, alla Boemia, alla Cecoslovacchia, all'Ungheria, la Dalmazia, la Croazia, fino a lambire i territori dell'Ucraina, un territorio immenso, una grande potenza europea di quel tempo. Ma in quel momento c'è una sollevazione anche a Vienna, perché sono stufi di questo regime molto autoritario del principe di Metternich, e quindi c'è veramente un subbuglio europeo. Di questa situazione approfittano sicuramente anche i milanesi, che da tempo sognano di liberarsi dal giogo austriaco. In questo senso si darà inizio a quelle che sono le 5 giornate di Milano, una sollevazione popolare che in qualche modo anima tutta la città di Milano per cacciare gli austriaci. E qui abbiamo subito i grandi protagonisti: il popolo milanese, qualche personaggio che farà parte di quello che sarà il governo provvisorio durante questa sollevazione, e l'antagonista di questa sollevazione, che è Josef Radetzky, il feldmaresciallo austriaco, che era il comandante governatore del Lombardo-Veneto in quel momento. Possiamo ancora dire che sicuramente c'è questa sollevazione popolare perché porta, come dire, a un comitato di un governo provvisorio. Diciamo subito che il governo provvisorio di Milano è fatto da esponenti moderati, non certo dei rivoluzionari scalmanati, anche se guidano questa sollevazione del popolo milanese che in pochi giorni, nelle 5 giornate, costruiscono 1700 barricate nella città per impedire appunto che gli ostici abbiano mano libera per reprimere il moto. Ma quello che è interessante, altrimenti faremo solo una lezione di storia questa mattina.
7: Una bella lezione di storia, vedo,
8: sì,
7: siamo partiti dall'Europa, un bel ripasso.
8: Quello che si faceva già nelle scuole una volta, è il fatto che la mia traccia di ricerca è stato un documento tutto saronnese, ed è,
7: ecco,
8: questa la cosa importante.
7: E qui caliamo proprio nel saronnese.
8: Assolutamente, perché ogni buon prevosto della città di Saronno, anche nel passato, dai tempi del Concilio di Trento, aveva il dovere di compilare il Chronicon, una specie di cronaca dei fatti che succedevano nel periodo del suo mandato pastorale, una specie di memoria. In questo senso io ho potuto consultare nel qui vicino archivio prepositurale il Chronicon del prevosto Francesco Cozzi, che è stato prevosto dal 1849 al 1860. Lui non ha vissuto direttamente le 5 giornate, ma ha raccolto una memoria viva di quelle 5 giornate incredibili per la storia di Milano e della Lombardia, di prima mano, perché ne ha fatto memoria appunto,
7: certo,
8: nel suo Chronicon. In questo senso è un testimone sicuramente molto attendibile, e di là delle cose che veramente aprono uno squarcio, aprono una qualche, come dire, interessante notizia che riguarda proprio come è stato vissuto il momento dai salonnesi, perché questa forse è la cosa più interessante. Delle grandi pagine della storia se ne è sempre detto tanto, ci sono volumi interi, ma questi aspetti salonnesi nella partecipazione alle 5 giornate è veramente qualcosa di insolito e di molto interessante. Allora, possiamo ancora dire qualche cosa. Francesco Cozzi arriva a Saronno un po' di malavoglia, per la verità. Non era stato, come dire, un sacerdote che aveva bramato per arrivare a un incarico importante. Ricordiamo che Saronno allora era già prevostura, quindi una chiesa che in qualche modo controllava il territorio a Saronno e dintorni. E si rende subito conto che c'è qualche cosa che sta per scoppiare. La sollevazione porta a un vero e proprio entusiasmo popolare. Il governo provvisorio, dicevo, fatto da personaggi di stampo moderato liberale, non certo dei rivoluzionari accaniti, basta fare qualche nome: il conte Gabrio Casati, il marchese Borromeo Arese, quindi personaggi che non sono dei veri e propri popolani. Certo, c'era anche Cesare Correnti, un esponente di quello che era un'ala più repubblicana, di quello che era il pensiero mazziniano, per intenderci, e quindi comunque un governo moderato che ha saputo guidare questa fase popolare dove tutto il popolo insorge contro gli austriaci. Un dato che mi ha veramente colpito, perché anche i potenti in certi momenti possono aver paura: quando Radetzky scappa da Milano, perché oramai la città insorta non controlla più il governo della città, ricopre la sua carrozza con fascine e balle di fieno come se fosse un carro agricolo, perché ha paura di essere preso e eventualmente linciato dalla folla.
7: Si camuffa.
8: Ha paura di essere linciato dalla folla inferocita e quindi riesce a scappare. Dove va? Va nel Quadrilatero, le famose quattro fortezze che erano il caposaldo del dominio militare degli austriaci in Lombardia: Peschiera, Mantova, Verona e Legnago. Questo era proprio un punto forte in cui si poteva concentrare quella che era la presenza degli soldati austriaci nel Lombardo-Veneto. Quindi se ne va da Milano. Ma il comitato milanese, Gabrio Casati e gli altri, si rendono conto che non è possibile reggere l'urto contro l'esercito austriaco, come dire, con la modesta forza di una città come Milano. E che cosa succede? Parte una petizione e chiede a Carlo Alberto, re di Sardegna, che vuol dire Piemonte in realtà, perché intervenga col suo esercito in aiuto dei milanesi. Non è un caso che Carlo Alberto passa alla storia come il re tentenna, l'uomo molto indeciso, non sapeva bene mai se era conveniente o non conveniente fare certe cose. È frutto della sua educazione, della sua personalità. Carlo Alberto è sicuramente un esponente dell'ancien regime, le monarchie di diritto divino. I re comandano perché Dio li ha messi lì, il popolo deve obbedire, non ci sono alternative. Ma è vero che sua madre, una ginevrina, gli va data un'apertura anche un po' più liberale, più democratica di quello che è la gestione del potere. Quindi un uomo veramente tormentato da questi dissidi interni. Carlo Alberto interviene, scoppia la prima guerra di indipendenza. L'esercito piemontese, detto esercito sardo, assieme al popolo milanese e a tutti tutti i volontari che subito dalla Lombardia si uniscono all'esercito piemontese, combattono contro gli austriaci. Tutto va bene fino alla battaglia appunto sul lago di Garda, dove sembra che ci sia veramente un'avanzata irrefrenabile, ma da quel punto in poi le cose cambiano. Carlo Alberto non è più così convinto di questa avventura che lo sta coinvolgendo troppo rispetto alle sue linee politiche. Radetzky ha la possibilità di ottenere rinforzi dall'Austria. Vi ricordo che il passaggio è sempre quello: si attraversa il Brennero, praticamente si scende il Trentino e si arriva al famoso quadrilatero, dove ci sono le fortezze appunto del presidio austriaco, e le cose cominciano ad andare piuttosto male. Quindi c'è un ritorno, un arretramento di quello che è l'esercito piemontese. Si spera di salvare Milano, ma in effetti ci sarà una sconfitta totale che si conclude con la battaglia di Novara. Carlo Alberto cessa il suo potere, se ne va in esilio per sempre, diventerà il nuovo re di Sardegna Vittorio Emanuele II, colui che tratta l'armistizio cosiddetto di Salasco, che deve far tornare la situazione a quello che era lo stato precedente alla sollevazione. Gli austriaci ritornano a Milano, comandano, governano, e quindi si ritorna a una situazione che sembra non aver dato nessun risultato effettivo per quella che è la grande causa dell'indipendenza italiana. Ma adesso scendiamo a qualche particolare saronnese, perché mi sembra estremamente interessante. Il presidio austriaco di Milano voleva impedire che dalla provincia arrivassero a Milano nuovi volontari, arrivassero gente che dà una mano agli insorti milanesi.
7: Voleva impedire
8: questa cosa, perché altrimenti avrebbero avuto nuove forze, certo, per poter contrastare gli austriaci. C'è un caso che il prevosto Cozzi dice nel suo cronico. Il signor farmacista Como, questo era il suo cognome, farmacista di Saronno di allora, 1848, immagino la situazione, questo gran fermento, dirà poi nelle sue memorie: si sentivano per giorni e giorni colpi di cannone a Milano, sono 25 chilometri, quindi non è una distanza, poi con un'artiglieria che sparava a tutta...
7: Nota queste cose,
8: il farmacista Como, preso da curiosità, vuole andare a Milano per vedere cosa sta succedendo, e viene... Lui dice una cosa che per me è terribile: viene fatto a pezzi dagli austriaci. Io spero che sia stata solo una fucilata che ha ammazzato quest'uomo.
7: Un modo di dire, assolutamente.
8: Non perché sia stato... non credo che fossero così barbari da squartare un uomo perché è andato per curiosità a vedere l'insurrezione a Milano. Certo, lui è stato preso da questa smania di sapere notizie. Io dico sempre: non c'è il telefonino, non è che si telefona agli amici milanesi per sapere come vanno le cose.
7: Bisogna andare
8: di persona, essere presenti. In questo senso, quest'uomo ha preso la cosiddetta va e ci ha rimesso la vita, assolutamente. Un altro caso interessantissimo: il macellaio Mantegazza. Sono nomi saronnesi di gente
7: sono
8: che allora
7: proprio, sì nomi della nostra zona,
8: assolutamente
7: proprio.
8: Che svolgeva la sua attività appunto di commerciante di carni a Saronno, che da questo impeto patriottico anche lui si arma, dice: hanno preso di tutto, schioppi, archibugi, qualunque cosa potesse essere un'arma, ma maneggiandolo male, perché non è esperto delle armi, si è ferito gravemente ed ha perso la vita.
7: Addirittura
8: anche il macellaio Mantegazza ha dato involontariamente il suo contributo di sangue alla causa dell'insurrezione. Quindi in questo senso era veramente uno slancio di popolo che si è infranto con forze che erano più grandi di quella che era la volontà popolare. Quindi situazioni veramente un po' particolari, che dicono però di un clima veramente desideroso di poter arrivare a questa bramata indipendenza dal dominio austriaco.
7: Bene, molto interessante, soprattutto queste chicche, diciamo, che riguardano proprio il discorso saronnese. Ci fermiamo un attimo per un breve break musicale.

0: Allora riprendiamo la nostra chiacchierata con il professor Sergio Beato. Stiamo parlando del 1848, delle cinque giornate di Milano e quello che è successo dopo.
1: Esattamente. Dobbiamo tener conto di una cosa: il maresciallo Radetzky allora era la massima autorità austriaca in tutto il Lombardo Veneto, quindi il governatore del Lombardo Veneto e anche il comandante militare. Ma ci sono degli altri personaggi che sono i suoi esecutori a livello anche locale. Diciamo una cosa interessante: entra in scena allora un componente della famiglia dei conti di Strassoldo, e dirò qualche cosa di più su questa famiglia, che in quel momento era, come dire, il capo della guarnigione austriaca del Saronnese, quindi era un sottoposto di Radetzky in questo senso. Ma perché è interessante sapere chi è questo Strassoldo? Tra l'altro, nella mia documentazione ho avuto modo di consultare tantissimi manifesti che sono originali del 48-49, che sono conservati in archivio prepositurale e quindi sono una fonte primaria per avere poi il controaltare, certo, di quella che è la decisione degli austriaci contro la sollevazione popolare. Il generale Giulio Strassoldo è un cognato di Radetzky. Il mondo è sempre molto piccolo.
2: La regola
1: che gli amici e i parenti sono sempre nostri amici vale anche oggi in un certo senso. Ed è questa la situazione incredibile. Dice Cozzi, leggo testualmente per essere proprio preciso: Strassoldo, generale di divisione, era accampato qui a Saronno, attenti, con 3.000 soldati. E uno dice, ma dove li mettono? Pensiamo alla Saronno di oggi, 3.000 soldati.
2: Immagino la Saronno di allora, ecco.
1: Assolutamente, con le loro tende, il loro accampamento. Attenti, noi dovremmo avere in mente la Saronno di allora, che vuol dire? Il centro storico finiva a Vicolo Santa Marta e cominciava dalla Piazza Libertà Prepositurale. A nord andava alla chiesetta di San Giacomo fino alla piazzetta che allora era San Cristoforo, oggi è il fondo della via San Cristoforo. Più in là, San Francesco era in mezzo alla campagna, non c'è la via San Giuseppe e tutto il quartiere dei portici di Corso Italia. E lontananza, in prospettiva campagnola, c'è il santuario. Allora sì, che in questa grande pianura erbosa si sono sistemati 3.000 soldati austriaci per presidiare in qualche modo Saronno. E c'è un dato interessante anche da un punto di vista geografico. Ricordo a tutti gli ascoltatori che Saronno allora non era provincia di Varese, era provincia di Como.
2: Ah, neanche Milano,
1: no, Como. E quindi Saronno era visto come un punto strategico per controllare la strada per Varese e la strada per Como, quindi una località dove il presidio militare doveva essere forte proprio per dare questo impianto generale di controllo del territorio anche a nord di Milano. E allora si capisce perché il generale Giulio Strassoldo mette sull'accampamento i 3.000 soldati austriaci a Saronno. Oggi sembrerebbe una cosa impossibile, allora invece era una realtà veramente indispensabile per il controllo del territorio. Succedevano di queste cose, certo l'entusiasmo anche dei saronnesi che sentono continuamente queste cannonate che vengono da Milano è altissimo e c'è proprio questo desiderio forte di essere un po' anche protagonisti e partecipi. Ma dicevo che c'è questo presidio austriaco che impedisce che i volontari locali riescano in qualche modo ad dar manforte ai milanesi. Il povero farmacista Como ha pagato con la vita questo suo desiderio di partecipare in qualche modo. È bella la notazione del prevosto Cozzi, anche se era inerme, è andato a Milano senza armi per pura curiosità, ci ha rimesso la vita, non si badava tanto al sottile, certo, per le cose, l'importante era fermare la sollevazione. In questo senso c'è qualche cosa di veramente, come dire, estremamente interessante. Allora andiamo avanti con il nostro racconto e sicuramente deve essere stato un momento di grande euforia generale, nel senso che il popolo in qualche modo voleva partecipare a questo evento clamoroso che avrebbe dovuto dare l'indipendenza della Lombardia, di Saronno, dei saronnesi dal governo austriaco. Era così, come dire, feroce questo governo austriaco? No, era un governo in qualche modo autoritario, questo fuori di dubbio, e come tutti coloro che comandano vogliono che i sottoposti obbediscano, non è che si ammette la rivolta o l'insurrezione. E allora in qualche modo, diciamo, c'è stata una contrapposizione forte fra le regole del governo austriaco, che ricordo di stampo molto tedesco, estremamente efficiente. Mi viene sempre in mente una cosa abbastanza interessante. Dopo la bufera napoleonica, quando gli austriaci ritornano al governo della Lombardia dopo il grande periodo napoleonico, la prima cosa che faranno, ed è una delle tavole più interessanti della cartografia saronnese, il catasto austriaco di Saronno.
2: Il catasto austriaco
1: di Saronno, che dice quali erano le proprietà immobiliari, chi erano i proprietari, per imporre quella che era l'imposizione fiscale, perché ancora oggi le in base tasse. Alle proprietà si pagano le tasse. Ed è una Saronno veramente che è il nucleo di quella che è la città di oggi, in qualche modo, ma è lontanissima dalla realtà quotidiana. Dicevo prima che il nucleo centrale è veramente molto compatto, tanto per capirci, quello che noi oggi chiamiamo Corso Italia iniziava in piazza che per noi oggi è Libertà, ma è stato piazza Venezia, piazza Vittorio Emanuele, piazza Umberto, e finiva al vicolo di Santa Marta. Questa era la larghezza della Saronno di allora, e da nord a sud si andava alla chiesina di San Giacomo, che era già il limitare di quello che era il borgo e il centro abitato, fino a praticamente, faccio notare, quella che noi oggi chiamiamo la casa canonico Gianetti, il circolo anziani, la Croce Rossa, certo. Era in aperta campagna.
2: Addirittura.
1: Non c'era l'abitato che comprendeva
2: che
1: anche questi edifici.
2: Inglobava tutto.
1: Assolutamente,
2: no.
1: Quindi un borgo veramente molto piccolo. Quanti abitanti? Credo che non arrivassero 2000 persone, la Saronno di allora, parliamo di più di 160 anni fa. Però questo spirito patriottico è interessante, che poi quando Radeschi farà, come dire, la normalizzazione, cioè il ritorno al governo dopo questi fatti sconvolgenti, userà una tecnica, nei manifesti lo dice in modo chiarissimo, una tecnica politica raffinatissima. Sostanzialmente il suo discorso sarà questo: pochi facinorosi, rivoluzionari scalmanati hanno messo a subbuglio tutto il Lombardo-Veneto, ma la buona gente normale voleva vivere tranquilla sotto il governo austriaco e non sognava questa strana avventura dell'indipendenza. Come dire, pochi che hanno fatto lievito a tutta la massa, che poi è caduta in questa trappola, come se fossero degli inermi che non capiscono cosa stanno facendo. Perché la verità è che i buoni milanesi volevano stare sotto il governo austriaco. Dubito di questo desiderio di sottomissione. E basterebbe ricordare che, tutto sommato, 10 anni dopo i fatti che stiamo raccontando, 48-49, quindi 59, si ritornerà alla cosiddetta seconda guerra d'indipendenza, che realmente darà l'indipendenza alla Lombardia dagli austriaci, quindi nasce poco dopo il Regno d'Italia, almeno nella sua compagine.
2: Però più i germi sono stati
1: già. I germi erano presenti da tempo, nel senso che certo. La gente sentiva il bisogno di un'autonomia, di un'indipendenza per potersi autogovernare. Certo, gli austriaci non erano un popolo, come dire, un governo veramente tirannico. Certo, non era un governo democratico, nel senso che imponeva le regole, imponeva leggi e i sudditi dovevano obbedire. Questa era la regola fondamentale. Non c'era spazio per l'iniziativa personale o per la rappresentanza popolare dal basso, cose che verranno poi molto molto più avanti, assolutamente.
2: Bene, ci fermiamo qui perché diciamo tutto ciò che ha detto è stato interessantissimo, ma richiederà sicuramente una seconda puntata dove continueremo a parlare del 48 e continueremo a parlare di storie e aneddoti che sono legati al nostro territorio. Con questa puntata ringraziamo per tutto ciò che ci ha raccontato, che è stato interessantissimo, il professor Sergio Beato, e gli diamo già appuntamento per il prossimo martedì.

0: la tua pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radiorizzonti.org.
1: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
2: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
3: In Blu 2000, news.
4: Buongiorno da Chiara Placenti al microfono, Alessandro Paiola in regia. In primo piano lo scisma dei Lefebvriani dopo l'ordinazione in Svizzera di 4 vescovi senza mandato pontificio e nonostante l'accorato appello di Papa Leone, la separazione dalla Chiesa è stata automatica. Dal Vaticano arriverà la scomunica. Paolo Fucili.
5: Quasi 5 ore di celebrazione, atmosfera solenne, De Con in Svizzera, la fraternità sacerdotale San Pio X che raggruppa le comunità ultra tradizionaliste lefebvriane sparse nel mondo

0: da oggi ha 4 nuovi vescovi ordinati senza mandato pontificio e compiendo perciò un atto scismatico con conseguente scomunica per le leggi della Chiesa. Si consuma così in diretta streaming mondiale con telecronaca multilingue l'ultimo scisma di 2 millenni di storia della Chiesa, piccolo per numeri però doloroso, tanto più dopo il primo del 1988 voluto anch'esso dai lefebriani, ordinando anche allora 4 vescovi, compresi 2 che a loro volta hanno celebrato il rito dell'ordinazione. E come allora Papa Wojtyła, anche Leone ha cercato di farli desistere dal lacerare ancora la tunica di Cristo, peccato di estrema gravità, ha scritto loro invano ancora 2 giorni fa. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Ed ora in Ucraina è salito a 10 morti e 54 feriti il bilancio delle vittime dei raid russi di questa notte sulla capitale Kiev. Il Qatar fa sapere che ci sono stati progressi positivi nei colloqui indiretti a Doha tra Stati Uniti e Iran. Il caldo concede una tregua, oggi solo Catania e Reggio Calabria hanno il bollino rosso, ieri erano 25 le città, e però allerta maltempo per forti temporali che ieri sera hanno già causato danni e disagi in Lombardia. Oggi festa l'ambasciata statunitense a 250 anni dall'indipendenza americana, dopo le tensioni Trump-Meloni e i tentativi di ricucire. Sul tradizionale appuntamento di Villa Taverna resta l'incognita della presenza della premier Meloni, che ieri è riunita a Palazzo Chigi, ministri Tajani, Crosetto e Giorgetti in vista del vertice NATO del 7-8 luglio ad Ankara, focus sulle spese militari e il safe europeo. Slitta l'esame alla Camera della legge elettorale con la maggioranza che non ha trovato un compromesso sulle preferenze. Il testo in aula arriverà il 15 di luglio. Un uomo di 62 anni è stato ucciso in casa con una coltellata a Civitanova, in provincia di Macerata, nelle Marche. Sospetti sulla compagna della vittima, una donna di 30 anni. Mondiali, gli Stati Uniti hanno battuto 2-0 la Bosnia, accedendo così agli ottavi, come Inghilterra e Belgio, che hanno sconfitto rispettivamente Congo e Senegal. Wimbledon, Sinner batte il portoghese Borges in 3 set e avanza al terzo turno. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora bentrovati al nostro Buongiorno in Blu insieme dal lunedì al venerdì alle 7 alle 10 su Neblu 2000. Vi ricordo sempre che potete ascoltarci ma anche riascoltarci con l'app Play 2000. Pagine dei quotidiani in edicola questa mattina che sono piuttosto composite, però ci sono temi che tornano come la questione delle Fevriani e quindi di fatto la decisione della comunità San Pio X ordinando senza mandato pontificio consacrando quattro vescovi. Di per sé, proprio come prevede la legge vaticana e il diritto canonico, si pongono fuori dalla Chiesa e quindi in automatico proprio arriverà la scomunica, e questo nonostante l'accorato appello di Papa Leone. I giornali oggi non solo spiegano quello che è successo, ripercorrono anche la storia delle Fevriani, perché in realtà non è il primo atto scismatico da parte dei seguaci di Lefebvre, e poi si guarda anche gli scenari e le possibili implicazioni. L'altro tema che torna con grande evidenza, ci parla ancora di Trump, però non tanto, anche se poi i giornali ovviamente danno aggiornamenti sul fronte del Golfo, quindi Trump, Iran, Stati Uniti, Iran, come stanno procedendo i negoziati indiretti a Doha, ma proprio l'attenzione è puntata sulle tasche di Trump, cioè quanto Trump ha guadagnato da quando è presidente, soprattutto guadagni che arrivano dalla cosiddetta valuta virtuale, dai bitcoin. Beh, viene fuori che mai nessun presidente statunitense ha guadagnato tanto, quindi la domanda sorge spontanea. Noi parliamo dei disastri di Trump da un punto di vista di politica interna americana, di equilibri internazionali, di fallimento strategico operativo della guerra in Iran, però forse dobbiamo porci la domanda se in realtà le priorità di Trump guardano verso altre direzioni e dunque ha raggiunto gli obiettivi che voleva conseguire. Pare che abbia guadagnato una roba come un miliardo di dollari, roba veramente impressionante. Poi c'è molto di più tra politica e cronaca italiana. Noi cominciamo la lettura dei quotidiani dall'Avvenire. Ferita alla Chiesa. La Fraternità San Pio X ordina quattro vescovi senza il mandato pontificio, atto scismatico. Il superiore delle Fevriani ammette: parliamo lingue diverse. La scomunica è automatica. Nel pezzo che vi faccio ascoltare di Nicola Ferrante ripercorriamo proprio la storia dei Lefevriani, quindi la storia della Fraternità San Pio X.
3: In principio fu Marcel Lefebvre, non un vescovo qualunque. Ha solo 42 anni quando Pio XII lo nomina vicario apostolico dell'Africa, dove resta 15 anni accrescendo il numero di cattolici. Ma quando torna in Europa, a Roma, è in corso il Concilio Vaticano II ed è allora che comincia lo strappo. Lefebvre è la voce di riferimento di quei padri conciliari critici verso il nuovo volto della Chiesa. Di quella svolta contestò tutto: la libertà religiosa, l'ecumenismo, la riforma liturgica e la collegialità episcopale. Per lui la Chiesa di Roma era diventata troppo modernista. Così nel 1970 fonda la Fraternità Sacerdotale di San Pio X, richiamando nel nome una fedeltà più spiccata alla tradizione. Poi nel 1988, proprio come oggi, le prime quattro ordinazioni episcopali senza mandato pontificio portano al primo scisma. Vano il vigoroso tentativo di San Giovanni Paolo II di farlo desistere. Solo nel 91, con la morte del fondatore, si apre un lento percorso di ricucitura che trova una svolta nel 2009 sotto il pontificato di Papa Benedetto, con la remissione della scomunica di 20 anni prima.
4: Ho deciso ciò anni fa di concedere la remissione della scomunica in cui erano incorsi i quattro vescovi ordinati nel 1988 da Monsignor Lefebvre senza mandato pontificio.
3: Ma evidentemente tanta paternità continua a non bastare.
2: E ascoltiamo adesso la riflessione dello storico del cristianesimo Alberto Melloni.
5: La Fraternità San Pio X di Econ ha deciso ancora una volta di ricorrere allo scisma per attirare l'attenzione su di sé. L'aveva già fatto nell'88 e forse questa volta ancora più di allora è una scelta che ha a che fare con la complessità del mondo tradizionalista, e c'è una rivendicazione di primogenitura in una insubordinazione che riguarda soprattutto il Papa. Nel mondo tradizionalista ci sono tante tendenze, ci sono passioni per il latino che appartengono semplicemente alla sfera del gusto e hanno tutto il diritto di essere tollerate ed ospitate come tanti altri gusti all'interno della Chiesa. E c'è un pretesto, la rappresentazione del Concilio Vaticano II come un concilio della modernizzazione, del cedimento, del compromesso, che è del tutto sbagliata e teorica. Il concilio ha recuperato la grande tradizione, non quella degli ultimi 200 anni. Però in questo i febriani che hanno oggi proceduto alle ordinazioni episcopali contro la volontà del Papa hanno toccato una cosa che non riguarda il concilio, ma una cosa molto diversa, cioè l'autorità proprio del Papa, che aveva chiesto di non fare questo passo e che è stato disubbidito, cosa che tutti possono fare, ma non possono ignorare le conseguenze che ci sono. Quello che comincia oggi quindi è uno scisma nel quale forse le febriani sperano di avere trovato materia per una nuova fase negoziale o di compromesso, ma come abbiamo visto tutti quanti, Papa Leone è un uomo mite, piuttosto taciturno, silenzioso, riflessivo nelle decisioni che prende, ma nelle situazioni di conflitto non ha esitato, l'ho capito anche il presidente Trump, a far sentire la sua voce. E anche in questo caso, con una scomunica che non ha bisogno di essere notificata perché è già automatica per sé nell'atto che viene compiuto, si vedrà che la grande Chiesa ha certo posto per tutti i gusti, ma non ha paura di chi sfida l'autorità.
2: E il tema viene riproposto in primissimo piano anche dal Corriere della Sera. Lo strappo ieri alla cerimonia dei tradizionalisti in Svizzera, nonostante l'appello di Prevost, e poi i tanti commenti che si susseguono sulle pagine dei giornali, anche l'intervista di Gian Guido Vecchi a padre Georg Schwein, ricordiamo segretario particolare di Benedetto XVI, che dice: hanno prevalso i più accaniti, ma sulla messa in latino Roma si dimostri flessibile. Lo storico il segretario di Papa Ratzinger ricorda, lui, nel senso proprio Benedetto XVI, tese la mano ma non l'hanno accettata. E poi per anche capire, decifrare alcuni aspetti dei lefebriani, c'è anche una sorta di glossario di Esther Palma sul Corriere della Sera che ci spiega tra bente, guanti e liturgie il significato dei simboli lefebriani, se anche voi avete avuto modo poi ieri di vedere le immagini arrivate da Econ in Svizzera. L'apertura del Corriere della Sera dunque dedica ampio spazio alla vicenda dei lefebriani, ma poi di taglio centrale, con un certo risalto, si va direttamente a fare i conti in tasca al presidente americano. I guadagni record di Trump, il boom con le criptovalute, le accuse di conflitto di interessi, dichiarazione dei redditi da 2 miliardi, il tycoon dice: c'è chi gestisce i miei soldi. Così, insomma, dichiarazione piuttosto scivolosa. Ovviamente il presidente si scrive ancora nel pezzo a più mani tra Gaggio, Galluzzo e Mazza, respinge ogni accusa di un conflitto di interessi e dice anche di non sapere nulla di questi introiti perché gli investimenti sono gestiti da professionisti con i quali lui proprio non parla. Trump dice anche: guadagno perché sono ricco e con la borsa che sale tutti i ricchi che investono guadagnano. No, è questo. La legge di Trump, possiamo dire. Noi ricordiamo sempre che Trump, che spesso viene riportato come un businessman assolutamente capace e performante, in realtà ha collezionato proprio anche nel suo business di massimo interesse, ovvero quello immobiliare, delle sonore, definiamole sconfitte, dei sonori fallimenti molto molto molto gravi anche. Quindi questa cosa automatica, chi è ricco guadagna in borsa, non può essere assunta come verità economico-finanziaria. Sicuramente la borsa, a chi ha investito, ha avuto fiuto, fortuna in certi momenti quest'anno, tipo quando ogni tanto c'erano delle dichiarazioni di un accordo mai vicino, avete visto, no? Che ha avuto dei guadagni improvvisi, e sicuramente persone assolutamente maliziose e malafede avevano notato che forse questo facilitava anche dei gruppi, dei titoli economici vicini alla famiglia Trump. Ecco, forse è questa l'accusa, il dubbio anche in qualche modo di conflitto di interessi agito direttamente dal presidente americano. Questi sono i fatti, poi l'avete sentito, Trump respinge qualsiasi accusa in questa direzione. Anche Repubblica fa la stessa doppietta nella pagina d'apertura, lo scisma delle lefebriani con le parole del segretario di Stato, il cardinal Parolin, che parla di dolore e sanzioni, e poi eccolo qua, di nuovo il titolo che ci porta a parlare della dichiarazione dei redditi del presidente, criptovalute, gli affari record di Trump. Il presidente incassa in un anno più di $1 miliardo. I 2 miliardi sono di dichiarazioni dei redditi, però il miliardo, diciamo così, la quota eccedente è appunto questo $1 miliardo. Ancora da Repubblica, per gli affari italiani, legge elettorale, altro rinvio, lite nel governo sulle preferenze, tema che abbiamo abbondantemente sviscerato in questi giorni ma che continueremo a seguire. Comunque adesso abbiamo una data che è quella del 15 luglio per quanto riguarda l'arrivo del testo in aula alla Camera, e poi vedremo quello che succederà, se la legge sarà accompagnata a un binario morto oppure sarà il nuovo sistema elettorale con cui andremo a votare nel 2027, sia che le urne arrivino a scadenza regolare, quindi autunno del 2027, sia che invece siano leggermente anticipate alla primavera prossima. Ancora però dal quotidiano Repubblica, per andare in Ucraina, allora i giornali non riportano la notizia della notte di questo feroce attacco russo proprio sulla capitale Kiev, si contano 10 morti e 54 feriti, ma è un bilancio che purtroppo si sta aggiornando progressivamente, perché ci sarebbero ancora molte persone sotto le macerie e alcuni dei feriti sono in condizioni gravi. Ma in realtà, appunto, non potendo per questione di chiusura del quotidiano avere questa notizia arrivata all'Alba Italiana, la Repubblica punta l'attenzione su urne che potrebbero aprirsi presto in Ucraina. Scrive Gianluca Di Feo: Ucraina verso il voto in autunno, sfida a Zelensky. Di chi si parla come sfidante? Qua Gianluca Di Feo si concentra soprattutto su quello che viene presentato come il massimo sfidante, ovvero il generale Valery Zaluzhny, ex capo di stato maggiore dell'esercito, è colui che ha guidato la resistenza all'invasione e che ha riportato successi importanti nei contrattacchi e anche nella campagna di Kherson, e adesso è ambasciatore a Londra, quindi è stato in rottura, con frizioni con il governo e con la presidenza Zelensky. Insomma, c'è stato questo passo indietro, forse quasi lo definirei, perché Zaluzhny non si è mai posto, e non si fa quando il tuo paese è in guerra sotto attacco, non si è mai posto in modo critico nei confronti di Zelensky. Una volta che è venuta meno la fiducia, Zaluzhny ha accettato l'incarico di ambasciatore. Però Zaluzhny ha un consenso enorme in Ucraina e veramente potrebbe rappresentare un'alternativa a Zelensky, che comunque mantiene un livello di consenso importante tra gli ucraini. In realtà c'è anche un altro nome, è il capo dell'ufficio presidenziale Budanov, e è anche l'ex capo degli 007 militari, quindi dei massimi servizi segreti ucraini. E quindi è interessante la doppia notizia: una, capire perché, come Zelensky proprio adesso ha deciso di aprire una possibilità di voto, e due, verificare se e quali carte ha Zelensky per restare, oppure chi sarà il prossimo presidente ucraino. Lo diciamo chiaramente: sia che vinca Zelensky, sia che vinca Zaluzhny, sia che vinca Budanov, non è che cambi la linea nei confronti della Russia. Stiamo parlando di tre persone che incarnano molto bene lo spirito ucraino, che è quello del resistere all'invasione russa fino alle estreme conseguenze. La Stampa: difesa, fondi europei solo nel 2027. La Stampa apre con un passaggio delle parole in questa intervista al ministro Crosetto, perché ieri Meloni ha riunito a Palazzo Chigi i ministri italiani, esteri, Crosetto, difesa, Giorgetti, economia, in vista del vertice NATO della settimana prossima, 7-8 luglio ad Ankara. E uno dei temi, si spiega così la presenza anche di Giorgetti, è proprio il focus, fare il punto rispetto alle spese militari, il famoso 5% del PIL che Trump a gran voce minacce pretende da ogni paese dell'alleanza. E sappiamo che, insomma, noi siamo arrivati in modo modo un po' forzato, forzoso e con una certa fantasia da commercialisti per arrivare già al 3%, e quindi si fa proprio fatica a pensare di come si possa arrivare al 5, anche se in realtà il 5 è scorporato tra un 3 e 5 di spese militari e un 1 e 5 di spese, diciamo così, laterali, per esempio le infrastrutture, le strade cittadine, che i ponti che in teoria possono essere rafforzati proprio per garantire il passaggio anche di mezzi pesanti di guerra, vedi carri armati, no? E ricordatevi che qualcuno, non faccio nome, aveva provato a mettere anche il ponte sullo stretto di Messina su queste spese, quindi questo lo ricordiamo. Il fatto è che appunto il nostro paese ha delle difficoltà che Giorgio ti sta continuando a ricordare, e quindi si dice: non è forse il caso di approfittare del SAFE, il famoso fondo che prevede investimenti sempre come prestiti, però con tassi e modalità agevolate, che però si traducono sempre in debito. Il rinvio del SAFE, scrive Crosetto, rispetto le scelte del governo, ma gli impegni europei si mantengono, della serie stiamo facendo una pessima figura. E poi, tornando alle questioni dei voli statunitensi dalle basi italiane durante l'Epic Furyk, ovvero la campagna militare degli Stati Uniti nei confronti dell'Iran, dice: i voli dalle basi USA nella media con Conte sono stati di più. In Libano intanto nuova missione come a Kabul, questa nuova missione che dobbiamo capire fino a che punto sarà unicamente nel contesto delle Nazioni Unite, quindi una sorta di UNIFIL 2, e quanto invece vivrà soprattutto sui due pilastri di Italia e Francia, così come emerso anche dall'incontro nei giorni scorsi tra Meloni e Macron. Resto ancora sulla Stampa per dare il buon lavoro ad Antonio Di Rosa, da ieri nuovo direttore del quotidiano turinese, succede ad Andrea Malaguti. Ci guiderà la storia del giornale, dice Antonio Di Rosa nel suo primo editoriale. Sfida al Papa Scisma, questo è il titolo del Messaggero, che poi nel taglio centrale: i super guadagni di Trump grazie alle criptovalute, oltre un miliardo in un anno. E poi si ricorda oggi a Villa Taverna la festa del 4 luglio, festa che quest'anno vive di un anniversario importante, perché è la festa della indipendenza statunitense, compie 250 anni, quindi la festa del 4 luglio, valori dell'Occidente. Meloni ci pensa se andare o no a Villa Taverna, e Schlein invece ha detto che non ci sarà. Restiamo sul Messaggero per il taglio centrale. Ieri, ultimo giorno con Falcao e Lino Banfi, si sta parlando del pranzo di addio di Bruno Conti. Conti, bandiera giallorossa dopo 53 anni, ciao Roma. E quindi una centropagina di caratura assolutamente capitoline giallorossa. Il giornale: scisma Lefebriano, la sfida al Papa dei vescovi ribelli. E poi dal taglio centrale, notizia che il giornale sotto diverse declinazioni sta continuando a seguire: le truffe di ONG e CAF, ricatti e migranti, paga o non parti. In un'inchiesta che vede coinvolti avvocati, intermediari, scrive il giornale, datori di lavoro, commercialisti, tutti compiacenti, con l'unico fine di aggirare il decreto flussi voluto dalla Premier Meloni. Nelle intercettazioni la gestione del tariffario, tratte da 6.000 euro. E speriamo veramente che venga fatta chiarezza rispetto a chi, per quanto emerge da quanto scrive il giornale, continua a lucrare sulle condizioni drammatiche dei migranti, di gente veramente disperata che affronta tutto quello che i viaggi della speranza implicano per arrivare nel nostro paese, in Europa, e avere una vita diversa. Il Foglio. Con Il Foglio andiamo a cercare di capire, col pezzo di Nicola Flamini, se ci sono evoluzioni di peso rispetto alle trattative Stati Uniti-Iran. strascichi dopo l'Iran. Trump è in crisi di alleanze anche in Medio Oriente. I sauditi non si fidano più degli Stati Uniti, ma proprio come gli europei e gli israeliani non hanno alternative. E quindi bisogna capire se in questo momento i sauditi, che nell'area venivano da sempre definiti come gli alleati eccellenti degli Stati Uniti, anche per, diciamo, delle contrapposizioni, chiaramente Arabia Saudita contrapposta all'Iran, quindi era un'alleanza rafforzata già di per sé, però gli Stati Uniti, gli sauditi, l'Arabia Saudita, esattamente come altri paesi del Golfo come gli europei, fanno fatica in questo momento a potersi pensare autonomi da un partenariato con gli Stati Uniti, soprattutto sul fronte difesa. Ma, ed è questo il nodo che in qualche modo Washington dovrebbe affrontare, cercare di risolvere, o quantomeno poi riflettere, a prescindere dalla decisione che verrà presa, è come se Europa e dunque i sauditi e tutti i delusi dell'alleanza trumpiana stessero cercando in qualche modo di mediare e prendere tempo, meno una prospettiva di essere poi autonomi, anche perché, l'abbiamo detto, sempre più si rafforza l'idea che Trump non sia un accidente della storia, cioè Trump, con tutte le sue specificità caratteriali, rappresenta sicuramente un unicum, però la direzione degli Stati Uniti rispetto all'impostazione, gli obiettivi, la politica estera, le alleanze, quanto impegnarsi primariamente nelle alleanze, è sempre più, capiamo, che è proprio un'America che ha preso un'altra direzione, probabilmente un presidente, un futuro possibile presidente democratico potrebbe cercare di avere rapporti più rilassati e più amicali, ma ormai in un indirizzo che indietro non torna. È questa la grande domanda, la grande questione che si pone. Il Fatto Quotidiano: Crosetto ora dà ragione a Rutte, cioè il segretario generale della NATO. Sono stati 518 i voli statunitensi, il governo diceva 200, ma sono più di 500, avevano scherzato. Vabbè, il discorso è sempre quello riferito alle basi italiane utilizzate dagli Stati Uniti nell'attacco durante Epic Fury, dove è emerso, al di là che siano 200, 518, che non sono state utilizzate le basi per attaccare direttamente l'Iran, ma sono state utilizzate per quello che i trattati bilaterali prevedevano, e dunque esercitazioni, come dire, manutenzione, oppure addirittura rifornimento di carburante o di generi alimentari di prima necessità per arrivare nelle basi poi dell'area. Un elemento importante, so che sembra tutto molto ipocrita, però l'abbiamo detto, la politica e ancora di più la politica internazionale vive di trattati che trovano dei capisaldi anche nell'ipocrisia. L'elemento che fa sì che l'Italia non figuri come paese guerreggiante, belligerante, è il fatto che non ci sono stati voli diretti anche dei caccia Italia attacco iraniano, ma c'è sempre stata una triangolazione, con quindi uno scalo con altre basi. Quindi è questo l'elemento che fa la differenza. Poi che siano stati 200, 518 cambia poco, resta sempre, e torneremo a parlarne questa mattina anche in rapporto al vertice NATO che ormai si aprirà tra pochi giorni ad Ankara, resta il fatto che Rutte, come segretario generale della NATO, non aveva elementi per dire 200 o 500, perché non c'era nessun motivo di avvisare la NATO dei voli reali che c'erano stati, ma anche semplicemente fosse stato un volo. Che significa questo? Che gli unici due che potevano sapere quanti voli erano partiti dalle basi italiane erano i due paesi stretti dai rapporti bilaterali, quindi da una parte l'Italia e dall'altra gli Stati Uniti. Ora, visto che Rutte aveva il numero di 518, il numero più esatto e corretto, significa che questo numero a Rutte è arrivato direttamente dagli Stati Uniti, visto che noi confermavamo invece i 200 voli. E quindi, ahimè, sempre più si rafforza l'idea che Rutte Conte ha detto quello che ha detto non tanto nell'incontinenza verbale di voler spiegare mentre lasciava un'intervista a Fox News di quanto in realtà paesi come l'Italia, la Romania, gli alleati tutti stessero facendo per favorire, appoggiare e sostenere gli Stati Uniti, ma che forse si è prestato ad uno sgambetto di Trump nei confronti di Meloni, visto che insomma il tipino è un po' vendicativo. Qua nella Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino, l'apertura è su una notizia di cronaca italo-egiziana che sta tenendo col fiato sospeso molte persone. Italia, Egitto, nuove tensioni. Tajani dice graziate, Nessi guerra. Stiamo parlando della donna che si batte per la figlia avuta con un cittadino egiziano, poi i rapporti tra i due sono diventati pessimi, con l'uomo che ha usato anche violenza alla donna e che è raggiunto da ordinanze di arresto in Egitto e negli Stati Uniti. Accusato la donna di adulterio, la donna è stata processata ed è stata anche accusata e condannata a 6 mesi di carcere. A questo punto il modo più diretto per ottenere la sua liberazione è la richiesta della grazia da parte del nostro paese, ed è quello che ha fatto Tajani. E si raccontano i momenti drammatici di quando la donna con la bimba è stata prelevata di notte dalla polizia e portata in caserma al Cairo ed è stata liberata dopo ore per le pressioni arrivate da Roma. La donna dice: ho paura, sanno dove vivo, può arrivare il mio ex. Siamo sul Sole 24 Ore, apertura molto molto tecnica questa mattina, perché si parla di un gruppo italiano della tecnologia, Bending Spoons, che vola al suo debutto e registra un 38% di progresso. La società vale ora oltre 24 miliardi, il gruppo italiano corre al Nasdaq. Resto ancora sul Sole 24 Ore per il taglio centrale. Il piano case e legge, il cantiere parte dagli immobili pubblici. E chiudiamo la carrellata dei titoli con quelli rosa della Gazzetta dello Sport: il piano per Conte, Malagò al lavoro per l'Italia che verrà, la Serie A contribuirà all'ingaggio del nuovo CT. E poi Sinner: so cosa è successo a Parigi, quel malore può ricapitare, dice il re del tennis, batte il portoghese Borges a Wimbledon ma ci tiene in ansia. Questi sono i principali titoli che troviamo oggi in edicola. Tra poco accendiamo i microfoni del Buongiorno in Blu.

0: Estate in blu 2000. Disco in blu 2000.
1: Proposta della settimana è My Body Isn't Ready di Sonbo.

0: questo è sempre il Buongiorno in Blues in 2000 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10. E ben ritrovato a Gregory Aleggi, giornalista storico, insegna storia dell'America Latina all'Università Luiss di Roma. Buondì.
1: Buongiorno.
0: Allora, professore, leggevo ieri il suo editoriale sul Sole 24 Ore all'indomani di alcune sentenze della Corte Suprema che, forse tranne una, hanno consegnato a Trump dei responsi che sicuramente non avranno fatto contento il presidente americano, su tutto ovviamente la questione dello Ius Soli. E nel suo editoriale ieri, appunto, sul Sole 24 Ore, lei parlava proprio di questi check and balance, no? Dei poteri, un po' di bilanciamento, di una vera propria diga anti-Donald dei conservatori, cioè?
1: Quello che sorprende di questa decisione, di questa serie di decisioni, è che venga da una Corte Suprema che è stata attentamente costruita negli anni dai repubblicani per, diciamo, invertire una tendenza, cioè per quasi 40 anni, diciamo, dal New Deal in avanti, la Corte Suprema è stata progressista e tante riforme per le quali non c'erano i numeri in Parlamento, nel Congresso, sono state fatte di fatto dai giudici, tant'è che si è parlato di attivismo giudiziario. Negli anni 80 il Partito Repubblicano decide molto lucidamente di fare una strategia per invertire la situazione della Corte Suprema, per cui oggi la Corte Suprema è a maggioranza solidamente conservatrice, tant'è che ha dato anche ha preso anche molte decisioni pro Trump, alcune anche molto controverse.
0: Sì.
1: E quindi ha colpito il fatto che tutta una serie di decisioni di questi giorni recenti sembri una diga, sembri un altolà, sembri un vabbè, a questo punto siamo andati abbastanza avanti, fermiamoci.
0: Ecco, sì, sicuramente potrebbe avere tutto questo molto molto senso. Tra l'altro, tra le sentenze e le decisioni della Corte Suprema ce n'è anche un'altra che vedremo quanto peso potrà avere nelle mid term, no? La questione del voto postale, sappiamo, assolutamente osteggiato e criticato da Trump.
1: Il voto negli Stati Uniti è una cosa curiosa perché è proprio tipico di uno Stato federale. Il diritto di voto è federale, quindi è nazionale, diciamo, ce l'abbiamo tutti, ma la meccanica del voto è in larga parte demandata agli Stati. Noi in Italia, ovunque, in qualsiasi regione, in qualsiasi città abitiamo, votiamo allo stesso modo.
0: Sì, certo.
1: Negli Stati Uniti no, ci sono alcuni stati piccoli del nord-est che votano ancora di carta, altri che votano invece con, diciamo, un voto elettronico. Ci sono quelli che permettono il voto anticipato, si può andare a depositare la propria scheda nell'urna parecchi giorni prima. Altri che consentono di votare per posta, c'è tutto un meccanismo ovviamente per garantire la sicurezza e la...
0: Certo, cioè il principio ovviamente di libertà e segretezza del voto viene mantenuto, però poi viene modulato, esatto, in modo diverso.
1: Allora si pone la domanda, in questo quadro qual è il giorno delle elezioni? I repubblicani che sono stati, ritengono di essere stati penalizzati dal voto postale, perché Trump ritiene di essere penalizzato in passato, dicono no, quello che c'è allora di apertura dei seggi si conta, quello che arriva dopo no. Mentre noi, come in tanti esempi che ciascuno conosce, spesso vale la data di spedizione, no?
0: Sì,
1: vale
0: infatti
1: la data del timbro postale, poi si arriva tre giorni dopo. E alcuni stati repubblicani avevano passato delle leggi proprio per vietare il conteggio dei voti dopo una certa data. La Corte Suprema ha detto no, contano tutti quelli spediti. Quindi quello potrebbe spostare dei voti nel midterm, perché in un paese che rimane profondamente diviso,
0: certo,
1: anche piccole quantità di voti in alcuni collegi possono rovesciare completamente la situazione. Quello è importante perché Trump sente di non essere popolare, sta mettendo
0: no, voglio dire, i sondaggi sono abbastanza chiari, no, in questo senso, quindi meno male che la percezione arriva anche nello studio Vale.
1: Il problema però è la sua reazione, che se la gente non vota per me, bisogna impedire alla gente di votare. Non possiamo togliere a queste persone il diritto, che è federale, però possiamo mettere una serie di ostacoli, diciamo, amministrativi, per renderli più difficile l'esercizio del voto. Nella speranza che questo, e quindi tutta una serie di cose meccaniche proprio. Una è dimostrare la propria cittadinanza in un paese che non ha un documento di identità nazionale, diventa un ostacolo enorme e scoraggia ovviamente minoranze, gruppi marginali, eccetera, che già è tanto se vanno a votare. Io se gli impedisco di esercitare il diritto frapponendo degli ostacoli, probabilmente sto togliendo voti all'opposizione. Il conteggio rigido dei voti postali era un altro sistema, perché, ripeto, in diversi stati l'analisi del voto dimostra che Trump ha perso per il voto postale. Questo era vero in particolare, diciamo, nel periodo Covid, in cui i democratici tendevano a essere più preoccupati per la pandemia e votare per posta da casa, mentre i repubblicani, certo, che negavano la pandemia andavano al seggio. Questa era un po' la dinamica.
0: Sì, l'avevamo anche raccontata, ricordo.
1: Quindi
0: stavo pensando, perché è uscita proprio adesso una notizia, come Trump gli viene posto un limite al suo strapotere, al convincimento del non limite dei suoi poteri, e cerca di porre rimedio, perché rispetto alla questione dello Ius Soli, quindi Corte Suprema che ha ribadito chiunque, perché è veramente un capisaldo, no, della costituente esistenziale degli Stati Uniti, chi nasce in territorio statunitense è cittadino statunitense. Adesso Axios, la notizia veramente di poco fa, ci dice che Trump sta pensando a impedire l'ingresso negli Stati Uniti alle donne incinte. Cioè, allora, qua non lo so, questo come, siamo ancora. Axios solitamente ben informata rispetto ai rumors dei corridoi della Casa Bianca.
1: Come spesso accade, alla base di alcuni comportamenti di Trump ci sono dei dati reali. Esiste un discorso di, come dire, turismo della natalità. Nella percezione che essere cittadini statunitensi sia un vantaggio, c'è chi va negli Stati Uniti legalmente per partorire lì, in modo che il figlio sia americano.
0: Sì.
1: Quanto questo fenomeno sia numericamente significativo e quanto questo fenomeno meriti tanta attenzione è tutto da vedere. In realtà la norma, la preoccupazione di Trump è rivolta, come al solito, contro gli immigrati, il che è tendenzialmente fuori dallo spirito americano. Gli Stati Uniti sono un paese che è cresciuto in gran parte grazie all'immigrazione.
0: Certo.
1: Soprattutto nel XIX secolo il tasso di crescita del paese era alimentato dall'immigrazione più che dalla natalità interna, no?
0: Sì.
1: E il paese era talmente preoccupato di questo che l'unico riferimento vero nella Costituzione originaria alla cittadinanza è che il presidente deve essere natural born, cioè deve essere cittadino alla nascita e non naturalizzato.
0: Sì, infatti ricordiamo anche tutte le accuse nei confronti di Obama, no? Di non essere cittadino americano.
1: Esatto, di non essere natural born.
0: Sì, di non essere nato.
1: Esatto. In questo quadro, dopo la guerra civile, viene col 13° emendamento abolita la schiavitù, e magari per tanti di noi abolire la schiavitù significa che automaticamente gli ex schiavi diventano cittadini con dei diritti. Invece no, gli stati del sud resistono. Il 14° emendamento dice che sono cittadini. Sono cittadini degli Stati Uniti, mentre prima si era cittadini di New York e, poiché New York faceva parte dell'Unione, si era anche cittadini degli Stati Uniti. Il XIV ribalta questa prospettiva. E quindi è un architrave proprio degli Stati Uniti, perché crea la cittadinanza federale. Andando a incidere su quello, potenzialmente si smonta un intero edificio. Se fosse passato il concetto che con un decreto, perché alla fine l'ordine esecutivo è un decreto del presidente, è una forma, diciamo, di legislazione piuttosto blanda, si può alterare la Costituzione, sarebbe venuto giù tutto un edificio. È questo che la Corte Suprema ha inteso dire, e lo dice molto chiaramente. Il diritto di cittadinanza è quello, è messo nella Costituzione e non lo puoi cambiare con un decreto del Presidente. Questo è il vero stop, diciamo, di una Corte Suprema a guida conservatrice allo strabordare del potere del Presidente. Fra l'altro, non dovrebbe sorprendere, perché questa stessa Corte l'aveva fatto pochi mesi fa sui dazi.
0: È vero, sì.
1: E aveva detto la stessa cosa: siccome l'articolo 1, sezione 8 della Costituzione dice che il potere di tassazione, cioè questa riga che contiene tutti i sinonimi della parola tassa possibile e immaginabile, cioè questo è un potere del Parlamento, del Congresso. Quindi il Presidente non può introdurre tassazione sistematica, ha alcune eccezioni, diciamo, emergenziali.
0: Sì.
1: Ma non può mettere tassazione sistematica per decreto, perché quello spetta al Parlamento. Non gli ha detto che i dazi sono una cattiva politica economica, gli ha detto: se lo vuoi fare,
0: devi passare, legge, certo,
1: te la fai approvare. E qui praticamente gli ha detto la stessa cosa, più duramente, però gliel'ha detta. Ed è un dibattito sotto certi aspetti surreale, perché scorrendo velocemente la decisione, no, tecnicamente non sono sentenze, quella della Corte Suprema, sono decisioni,
0: infatti.
1: Che sono 192 pagine, di cui...
0: Quindi scorriamole molto velocemente, professore.
1: No, quello che è interessante è che gli esempi sono tutti di 200 anni fa. Per dire quanto sia di retroguardia questa battaglia, il famoso caso Dred Scott, che era un nero, che veniva dal Missouri dove c'era la schiavitù, va nell'Illinois dove non c'è la schiavitù e dopo 20 anni dice: beh, sono libero. E qui la sentenza stabilì che i neri non erano cittadini, erano proprietà, e quindi non cambiava il loro status giuridico. La sentenza più abominevole della storia americana. E che ci si trovi a vederla citata in tante di quelle 192 pagine fa impressione, perché veramente riaprire un dibattito che si riteneva ampiamente superato. Quindi la Corte Suprema ha cercato di rimettere un po' a posto i tasselli sul potere e su alcune cose fondamentali costituzionali degli Stati Uniti.
0: Sì, questo è essenziale non solo per l'oggi, no, ma anche per il domani, per dare un segnale proprio da cui non si passa, a prescindere anche da chi sarà il prossimo presidente Trump, perché dopo Trump, perché abbiamo capito che non è che una volta che sarà terminato il mandato di Trump tutto tornerà come prima, no? Un po' perché Trump sicuramente è espressione di una certa America, un po' forse perché ci sono anche dei poteri statunitensi che hanno buon gioco a cavalcare certe spinte che Trump incarna, un po' anche perché è evidente che c'è anche una questione, non so come dire, di feeling, di sentiment profondamente cambiato negli Stati Uniti. Quindi quantomeno riporre dei paletti, delle certezze di indirizzo di quello che gli Stati Uniti sono e vogliono essere da un punto di vista proprio anche costituzionale è essenziale.
1: È assolutamente vero, per quanto sia naturale identificare le tensioni e difficoltà del paese con la persona del presidente, ci sono dei movimenti, delle tendenze sottostanti, perché comunque, per quanto di poco, non solo ha vinto le elezioni, ma ci sono anche realtà a livello periferico, a livello locale, certo, che rispecchiano questa, non se ne andranno via.
0: No.
1: La vera battaglia che sembra essere in corso è quella, appunto, come diceva prima, sull'equilibrio dei poteri, sul fatto che i fondatori non vollero creare una monarchia elettiva, il fatto che vogliono distribuire i poteri tra esecutivo, legislativo e giudiziario in modo che fossero ciascuno il cane da guardia dell'altro.
0: Certo.
1: Trump ha spostato, ora questo equilibrio non è mai stato perfetto, si è spesso spostato. Ma,
0: però il principio veniva da tutti riconosciuto e rispettato, no? Anche se poi veniva un po', diciamo così, stropicciato, tirato, slabbrato. Però il principio c'era.
1: Esattamente. L'idea che di poter incidere sulla Costituzione per ordine esecutivo è una cosa che avrebbe fatto rabbrividire i fondatori, perché proprio loro non volevano i poteri del re inglese. Il paese nasce 250 anni fa in questi giorni,
0: esatto,
1: da una rivoluzione contro il re, e soprattutto nasce da una rivolta contro il potere assoluto. Il fatto che lo slogan fosse no taxation without representation,
0: sì,
1: niente tasse senza rappresentanza al Congresso, perché il patto che c'era all'epoca era che i coloni che andavano in questa terra sconosciuta, lontana, eccetera, erano esentasse,
0: sì,
1: non avevano seggi in Parlamento, però erano quando il re incomincia a mettergli le tasse senza dare, diciamo, il diritto di voto, i coloni trovano che ci sia una rottura di questo patto e chiedono l'indipendenza, no? In fondo siamo in una situazione simile, perché quando si pretende di cambiare la Costituzione per fiat, per decreto presidenziale, veramente non c'è più rappresentanza democratica.
0: Certo, no, è vero, il passaggio è proprio questo e le derive sono evidenti. Professore, questa mattina i quotidiani italiani, ma in realtà anche quelli internazionali, non solo statunitensi, c'è una notizia riguardo Trump che pongono in evidenza, che arriva direttamente dalla sua dichiarazione dei redditi, cioè questo famoso miliardo in più che avrebbe guadagnato da che è alla Casa Bianca. Quindi, diciamo, puntano il dito verso una sorta di conflitto di interessi. Trump respinge ovviamente le accuse e dice: beh, ma è naturale, sono ricco, e chi è ricco in borsa per forza guadagna, non dando troppo peso a quegli strani meccanismi di borsa che anche in conseguenza di diversi passaggi della guerra con l'Iran, no, a un certo punto hanno determinato guadagni importanti, guarda caso, seguiti sempre a dichiarazioni estemporanee di Trump. Questo ai cittadini statunitensi importa o non importa, secondo lei?
1: È una bellissima domanda. Io temo che nel clima politico attuale importi a chi, come dire, non ama Trump e non importi ai sostenitori di Trump. Tradizionalmente, e non è un requisito legale, è per una tradizione consolidata, i presidenti all'atto della carica conferiscono i propri beni a una gestione fiduciaria, a un trust,
0: okay,
1: che è un blind trust, cioè sul quale i presidenti non hanno modo di agire.
0: Sì.
1: Trump non l'ha fatto, quindi Trump ha mantenuto il pieno controllo sulle attività economiche, e questo fa sì che lui sappia perfettamente di cosa è proprietario e, diciamo, quali azioni hanno quali conseguenze.
0: Perfetto.
1: Se l'amministrazione propone una norma che è a favore dell'edilizia,
0: per esempio, Trump, una casa,
1: Trump lo sa benissimo e può investire in un colosso dell'edilizia sapendo che ne avrà un vantaggio. Questo è un aspetto. L'altro aspetto è quello proprio di attività economica attiva, per esempio quello di lanciare iniziative nel settore della moneta elettronica, dei bitcoin, e contemporaneamente legislare a favore dei bitcoin. Qui non è il problema di come la borsa interpreta certe dichiarazioni più o meno estemporanee,
0: certo,
1: ma proprio di creare dei settori nei quali si è operatori attivi, e anche questo desta preoccupazioni. Ricordiamoci che la Costituzione dice chiaramente che il Presidente non può trarre profitto o guadagno dalle sue azioni, e quindi anche qui c'è un problema di fondo di quello che i fondatori si aspettavano dal Presidente.
0: No, ma indubbiamente per questo che dicevo, se, visto che è talmente evidente, no, il quadro, adesso abbiamo anche le cifre, quanto questo potesse poi interessare, far germinare delle riflessioni, invece la sua risposta credo che sia veramente calzante.
1: Prego. Guardi, ci sono dei casi anche proprio...
0: Ho un minuto, professore, prego.
1: No, sarò banalissima, dei casi simbolici, il Qatar che regala personalmente
0: l'aereo.
1: Un aereo di stato di lusso alla persona del Presidente.
0: Sì.
1: Non allo
0: sì, a Mr. Trump.
1: Quindi questi sono dei segnali sui quali riflettere. Nella legislazione americana normalmente c'è un limite bassissimo per i regali personali al Presidente, un valore che non ricordo a memoria, ma tra i 20 e i 50 dollari.
0: Se
1: Trump venisse in visita in Italia e Mattarella gli regalasse una penna d'oro da 300 euro, quella diventa dello Stato americano, non del Presidente.
0: Ma certo.
1: Puoi regalare un pupazzetto da 20 dollari, non di più, no? Pensiamo un aereo da 400 milioni.
0: No, infatti.
1: Cosa vuol dire? Quale violazione dello spirito...
0: Certo.
1: E del senso della norma.
0: No, ma credo che la situazione sia chiarissima, poi sta a ogni sensibilità. Professore, grazie sempre. Gregorio Aleggi, buona giornata.
1: Grazie, Chiara,
0: buon lavoro.
1: Buona prosecuzione a lei, ascoltatori.
0: Grazie ancora. E dal Presidente degli Stati Uniti ci spostiamo al Presidente italiano, perché oggi Alfonso Celotto non è con noi in diretta, ma abbiamo fatto ieri una bella chiacchierata, proprio perché sapete che si è aperta la discussione anche rispetto al Presidente della Repubblica, perché Meloni l'altro giorno ha detto il 2027, che sarà la legislatura che uscirà dalle urne, che dovrà eleggere il prossimo presidente, il successore di Mattarella, potrebbe essere l'occasione per superare il tabù, così lo ha definito, dell'avere un presidente di centrodestra. E noi, anche sfogliando il libro, l'ultimo libro di Celotto, scritto con Giulia Guerrini per Mondadori, Vive il Re, Viva la Repubblica, ci siamo chiesti, ma già partire con presidente di centrodestra, presidente di centrosinistra, non è in realtà sbagliato l'approccio rispetto a quello che il presidente della Repubblica deve rappresentare e che incarna? Ecco la chiacchierata che abbiamo fatto ieri con Alfonso Celotto.
2: La Costituzione dipinge gli articoli 83, 84, 87 il capo dello Stato come una figura super partes, e infatti è incompatibile con tutto, non può essere iscritto a partiti proprio per questo suo ruolo di bilanciamento ed equilibrio. E i primi due capi dello Stato, De Nicola provvisorio e poi per pochi mesi presidente, e anche Luigi Einaudi, erano non a caso entrambi monarchi.
0: E quindi fino a che punto ha senso volere il capo dello Stato con la propria maglia?
2: Ma guardi, il capo dello Stato è una stranissima elezione, perché sappiamo che lo scrutinio segreto con una maggioranza alta ha sempre messo in grandissima difficoltà tutti i candidati. Ricordiamo che proprio a fine giugno del 47 si erano candidati almeno il Pector e Benedetti Emanuele Orlando, che però entrambi, temendo di essere bocciati nel segreto dell'urna, si ritirarono. E sappiamo che poi tantissimi leader della nostra

0: volte abbiamo obbligato i presidenti a rimanere.
1: Sì, ha usato giustamente il verbo obbligare, perché la Costituzione aveva pensato che comunque gli organi di garanzia, Corte Costituzionale e Capo dello Stato, durassero più della legislatura, quindi 9-7 anni, e a un sol mandato. Però poi si è posto il problema con Napolitano e con Mattarella: non è vietato dalla Costituzione il rinnovo, abbiamo detto tante volte, forse è sconsigliato, anche se ormai la prassi è nel senso della possibilità di rinnovo. Quindi credo che sia da escludere in questo caso un terzo rinnovo del presidente Mattarella, perché non è nelle cose, per quanto sia così amato e stimato da tutti. Però è una campagna elettorale quella che ci aspetta la nuova legislatura, veramente senza candidature e senza possibilità di previsione ad oggi.
0: Ci ricorda quali sono i compiti e i poteri, le funzioni del Presidente della Repubblica?
1: Il Presidente della Repubblica, nella nostra Costituzione, si atteggia a potere neutro, cioè non fa parte di nessuno dei tre poteri alla Montesquieu e alla Locke, ma ha cose rispetto ai singoli poteri. Il suo compito principale è quello dello scioglimento anticipato delle Camere, articolo 88, e quella della designazione del Presidente del Consiglio dopo le elezioni, articolo 92. Però poi si aggiungono poteri rispetto al legislativo, quindi rispetto al Parlamento, come ad esempio la promulgazione delle leggi. Poi si aggiungono poteri rispetto al giudiziario, ad esempio la presidenza del CSM. Quindi abbiamo tutta una serie di poteri che toccano i tre poteri tradizionali e lo configurano come un potere neutro.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome: Cinematografo. La media company di chi ama il cinema. Per chi ama il cinema, smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
3: Vuoi avere un medico sempre a disposizione? Lo trovi ogni giorno alle 10 su TV 2000. Il mio medico ti spiega come curare e prevenire le malattie. Parole semplici e chiare per parlare di salute e benessere. Un appuntamento da non perdere.
4: Ogni sabato e domenica non perdete Borghi d'Italia. Mario Placidini ci accompagna nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nelle meraviglie italiane. Protagonisti di ogni puntata sono i borghi del bel paese. Con le testimonianze della gente, i loro dialetti, la chiesa, la natura, le associazioni, i colori, i sapori e l'autenticità dei piccoli comuni italiani. Borghi d'Italia vi aspetta ogni sabato e domenica alle 12:20 su TV 2000.
5: Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
2: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
6: Ciao, sono Monica Mondo. Ogni settimana ti aspetto con Soul. Sono incontri con uomini e donne di spessore culturale e umano per approfondire le domande fondamentali del vivere.
2: Il lunedì alle 21 su In Blu 2000. In Blu 2000 News.
7: Lo scisma dei Lefebvriani. Dopo l'ordinazione in Svizzera ieri di 4 vescovi senza mandato pontificio e nonostante l'accorato appello del Papa, la separazione dalla Chiesa è automatica. Paolo Fucili.
8: Quasi 5 ore di celebrazione, atmosfera solenne, de con in Svizzera, la fraternità sacerdotale San Pio X che raggruppa le comunità ultratradizionaliste lefebvriane sparse nel mondo, da oggi ha 4 nuovi vescovi ordinati senza mandato pontificio e compiendo perciò un atto scismatico con conseguente scomunica per le leggi della Chiesa. Si consuma così in diretta streaming mondiale con telecronaca multilingue l'ultimo scisma di 2 millenni di storia della Chiesa, piccolo per numeri però doloroso, tanto più dopo il primo del 1988 voluto anch'esso dai lefebvriani, ordinando anche allora 4 vescovi, compresi 2 che a loro volta hanno celebrato il rito dell'ordinazione.

0: di nazione e come allora Papa Wojtyła anche Leoni ha cercato di farli desistere dal lacerare ancora la tunica di Cristo, peccato di estrema gravità, ha scritto loro invano ancora due giorni fa Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Ed ora in Ucraina, dove è salito a 10 morti e 54 feriti il bilancio ancora provvisorio dei raid russi di questa notte su Kiev. Andiamo a Gaza, l'appello e l'allarme di Save the Children: in 1000 giorni sono morti almeno 21.000 bambini. Questo è quanto l'organizzazione che si occupa dei minori ci racconta di quello che è successo da dopo il 7 ottobre del 2023. Il Qatar parla di progressi positivi nei colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran che si stanno tenendo a Doha, ma ancora non c'è una data di ritorno invece a negoziati diretti tra i due paesi. Il caldo concede una tregua oggi solo Catania e Reggio Calabria. Da bollino rosso, però allerta maltempo per i forti temporali che già ieri sera hanno causato danni e disagi in Lombardia. Oggi allerta rossa maltempo in Veneto, arancione in Emilia Romagna. Oggi festa all'ambasciata statunitense a 250 anni dall'indipendenza americana. Dopo le tensioni Trump e Meloni e tentativi di ricucire, resta il dubbio la presenza di Meloni a Villa Taverna. La Presidente del Consiglio ieri intanto riunita a Palazzo Chigi, i ministri Tajani, Crosetto e Giorgetti in vista del vertice NATO del 7-8 luglio ad Ankara. Focus sulle spese militari e il safe. Mondiale di calcio, gli Stati Uniti hanno battuto 2-0 la Bosnia, accedono agli ottavi come Inghilterra e Belgio che hanno sconfitto rispettivamente Congo e Senegal. Questa era l'ultima notizia.
2: Buongiorno in Blu 2000.

Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Prima dei fatti.
1: Prima dei fatti.
0: Tante rubriche, un solo programma.
2: Tra cielo e terra, pensieri sparsi di un prete, a cura di Padre Aurelio.
3: La fede non è un galateo morale, come spesso sembra che l'abbiamo ridotta. Se ci credi o non ci credi, se fai questo o non lo fai, se agisci bene o agisci male, se sei altruista o egoista e via dicendo. Una catena continua di out-out che risponde ad un pensiero infelice, il quale genera una logica retributiva. Se sei bravo, Dio ti premia. Che è mortificazione dell'umano, disprezza le cose di questo mondo, quello che vale solo l'anima. Che è affermazione del dolorismo, rassegnati al dolore e così partecipi alla croce di Cristo. Che è esaltazione di penitenze e sacrifici. Il cielo te lo devi guadagnare. Di queste ed altre simili affermazioni, banali, superficiali, antievangeliche, sono pieni un sacco di testi di cosiddetta spiritualità. Non siamo noi, non sono i nostri meriti, non sono i sacrifici che ci imponiamo, non è il rispetto delle regole, non è la nostra purezza, non sono queste le cose che ci salvano. Chi ci salva e ci ha salvati è solo Cristo. Il cielo l'ha già conquistato e aperto Lui, per tutti noi, per me e per te. Avere fede non è mettere in fila i meriti, come medaglie che abbiamo guadagnate sul campo, ma incontrare la misericordia di Dio in Gesù di Nazareth, Cristo venuto per noi, che in sé ha vinto e ucciso il male. Perché la via che conduce a un Dio che dice di amarti dovrebbe essere un sentiero pietroso che taglia i piedi, anziché una pista scorrevole come l'oceano? Credi che Egli ti voglia rendere felice o infelice? Chi fece gli uomini li vuole felici, non infelici. Non vuole vedere facce funebri, ma facce sorridenti. Non vuole sentire lamentele, ma risate, così può ridere un po' anche lui. E vuole la felicità delle sue creature, perché la gente felice è buona, mentre gli infelici sono malvagi. Chi è felice desidera colmare di gentilezza e di bontà chiunque gli sta intorno. Solo gli infelici rubano, litigano e uccidono. Fuggi da un Dio che ti dice: voglio essere amato al di sopra di ogni altra cosa, altrimenti ti getterò in una fornace ardente. Credi piuttosto a un Dio che ti dice: ti amo assai e non desidero altro che la tua felicità. Non credere mai a un Dio che vuole vendicarsi delle sue stesse creature per averle create piene di difetti. È un falso Dio. E coloro che ne propagano la dottrina sono ignoranti.

0: sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Diamo ora uno sguardo ai programmi della nostra radio di giovedì 2 luglio. Alle ore 9.30 e 17.05 Arte e Artisti con Teresa Santinelli. Alle ore 10.05 e 17.40 Evergreen con Gisella Vicardi. Alle 10.30 Raccontando Sanremo, la storia del festival con Marco Signorile. Alle 11.05 e 19.40 Donna ti voglio cantare con Federica Batignani. Alle 11.30 e 18.25 Musica, ritmo e freschezza a cura di Matteo Guaragna. E alle ore 21 Lifestyle a cura di Damiano Caron. Mondiali, calciomercato, la nuova nazionale italiana, come e dove va il mondo del calcio? Ospite Tommaso Lavizzari, speaker, scrittore e giornalista. Ricordiamo che la nostra emittente trasmette sugli FM 88 su Saronno e dintorni, DAB più su Milano e provincia, radioorizzonti.org in audio e video, app Radio Orizzonti per smartphone, smart TV, scaricabile da Google Play e Apple Store, ed è possibile seguire la Santa Messa feriale e festiva in diretta anche sul canale YouTube. Resta in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

Saronno, ecco le rotonde. Uboldo, supermercati, la Tari costa meno. A Saronno, il centro del riuso. E ancora a Saronno, migliori gelaterie in gara. Un saluto cordiale a tutti e benvenuti a Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio Federica Battignani, alla regia Paolo Chinello. Buon ascolto. Sulla Saronno-Monza arrivano finalmente le rotonde. È una delle arterie più congestionate della zona, ma presto ci saranno meno code, ingorghi e più sicurezza. Innanzitutto è stato quasi completato l'intervento al confine fra Saronno e Solaro con un grande rondò all'ingresso della zona industriale e presto inizieranno i lavori per togliere il penultimo incrocio ancora senza rotatoria, decisamente pericoloso nei pressi della fabbrica Electrolux. Anche se all'appello manca ancora qualche intervento strategico, indispensabile per completare la messa in sicurezza di questa importante arteria che dalla città degli Amaretti conduce verso la Brianza, siamo quasi all'arrivo. I dati parlano indicativamente del passaggio giornaliero nella zona di circa 30.000 veicoli e nei momenti di punta, fra le 7.30 e le 9 e le 17 e le 19, si possono raggiungere i 2.000 veicoli per senso di marcia ogni ora. Le ultime novità sono la rotonda in fase di ultimazione proprio al confine fra Saronno e Solaro e quella in arrivo qualche chilometro più ad est. A Uboldo, i supermercati pagano 3 volte meno dei piccoli commercianti. Com'è possibile? La questione suscita polemiche perché i pochi negozi rimasti continuano a chiudere e di certo la tassa rifiuti, la Tari, a questi livelli non aiuta. Approvato un emendamento al regolamento. Saranno applicati aumenti per la media e grande distribuzione. Per il sindaco e la maggioranza, infatti, è corretto farlo, visti i coefficienti in uso da anni. I negozi pagheranno 32,58 euro, prima 31, al metro quadrato, mentre il futuro Tigros se la caverà con 12,55 euro, in pratica un terzo. Pensiamo ai pochi negozi rimasti, l'ortofrutta, la pescheria, il fiorista, che fra tariffa fissa e variabile non ricevono l'attenzione che meritano, viste le enormi difficoltà in cui si trovano a lavorare, per la concorrenza di grandi centri commerciali pare giusto usare con loro un occhio di riguardo e non il contrario. La disponibilità a rifare il regolamento affinché la tariffa per uso non domestico possa agevolare i piccoli esercenti è una cosa buona. Oggi le utenze domestiche pagano 32,58 euro al metro quadrato, mentre le non domestiche una media di 20,5 euro, per un totale del costo della Tari pari a 1.700.000 euro.

A Saron è stato presentato al Comune il progetto per la realizzazione di un centro del riuso all'interno di uno stabile adiacente al già esistente centro di raccolta rifiuti di Via Milano, che sarà ristrutturato e riqualificato. L'idea è di farne un punto di riferimento per riutilizzare oggetti che potranno essere messi a disposizione in particolare delle famiglie con difficoltà economiche. L'innovativa struttura sarà realizzata sul modello di quelle già operative anche in altre realtà amministrative, che sono previste pure in alcuni dei comuni del comprensorio. L'obiettivo è rendere operativo il centro del riuso entro la fine dell'anno. Gli spazi da utilizzare per il nuovo servizio sono stati già individuati. Si tratta di una delle novità previste con l'appalto rifiuti, formalmente assegnato alla fine dell'anno scorso all'Associazione Temporanea di Impresa, costituita da AMSA e Econord. Obiettivo è anche distinguere le varie tipologie di rifiuti che potranno essere più agevolmente riciclabili o rivendibili. È prevista l'introduzione di tecnologie e modalità che consentiranno in futuro di misurare i rifiuti indifferenziati, che possono essere cioè solo smaltiti e non riciclati.

Una gelateria di Saronno tra le 100 migliori gelaterie artigianali d'Italia secondo la classifica di Disapore. Tra i gusti più apprezzati dagli esperti e dai saronnesi spicca il sorbetto al cedro, menta e fiori di sambuco, mentre la gelateria continua a investire anche in prodotti dedicati ai clienti con intolleranze alimentari. Una gelateria di Saronno entra nella classifica delle 100 migliori, sfilata da Disapore, uno dei blog di gastronomia più autorevoli e seguiti nel settore, insieme alle guide del Gambero Rosso. A conquistare il riconoscimento è Ambrogino Cantina Lattica, la gelateria di Via Volta, che ha ricevuto il premio senza nemmeno sapere di essere stata valutata. Disapore, un moderno laboratorio che gioca sull'idea di cantina, ribaltandola nel mondo del gelato, dove la trasformazione delle frutte, del latte e dei suoi derivati si fa proposta trasversale, dai gusti più essenziali alle elaborazioni più complesse e sperimentali, quindi dal sorbetto di cedro all'aromatico menta e sambuco, fino al burro di montagna con acciuga cantabrica e il sale Maldon, sapido ed essenziale. Tra i gusti che hanno conquistato anche gli esperti di Disapore c'è proprio il sorbetto al cedro, una delle specialità della casa.

a Rovellasca hanno tentato di truffarla con la scusa dell'acqua inquinata. La pensionata però è riuscita a chiamare la polizia locale e a mettere in fuga i due falsi tecnici. I due si sono presentati a casa dell'anziana donna come incaricati per controllare l'acqua che, a loro dire, era inquinata. Hanno chiesto all'anziana donna di raccogliere soldi, preziosi e gioielli per evitare che si potessero danneggiare. L'individuo che è entrato in casa ha chiamato il complice che, per rendere più credibile la messa in scena, si è presentato con una divisa da vigile, vecchia e malandata. La donna ha subito capito che c'era qualcosa di poco chiaro, ha quindi chiamato la polizia locale. Nel frattempo i due falsi tecnici si sono dati alla fuga. Le forze dell'ordine sono alla ricerca di un Audi di colore bianco.

soli 10 anni, Nicolas Crusco ha già dimostrato di avere talento, determinazione e una grande passione per le due ruote. Domenica, sul circuito di Borgo Ticino, il giovane pilota del team Motorland ha conquistato il suo primo podio nel trofeo Moto Live organizzato da SB Corse, ottenendo un prestigioso terzo posto che rappresenta una tappa importante del suo percorso sportivo. La passione per la moto accompagna Nicolas fin da piccolissimo.

0: Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto da La Prealpina e il notiziario. Federica Battignani con Paolo Chinelli alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.
1: Avete ascoltato Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.

0: ogni secondo martedì del mese alle 9.30 con replica alle 17.10 vi aspettiamo con lo spazio dedicato alla medicina con Gruppo Bioanalisi.
1: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
2: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu. Firma per donare il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Quando compili la dichiarazione dei redditi, nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore, poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: buongiorno a tutti voi, a tutti quelli che pregano con noi mediante Radio Orizzonti. Possiamo dire che oggi siamo un po' obbligati a pregare, a celebrare la messa per la Chiesa dopo le notizie brutte di ieri, che c'è stato quello scisma. Sono stati consacrati 4 vescovi senza il mandato del Papa, quindi una cosa molto molto grave. Pensiamo anche al dolore e al dispiacere del Papa, che aveva fatto un appello perché non si facessero quelle consacrazioni. E allora preghiamo per la Chiesa. Ecco, il Signore vuole la sua Chiesa unita in comunione fraterna, superando tutte le divisioni. Le lodi del giovedì della prima settimana, pagina 176. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto e mi aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Amen. Alleluia. Dalle mani di quanti ci odiano, scampaci, o Signore. Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
1: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo.
0: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
1: Salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
0: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
1: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
0: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade.
0: Per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge.
0: Per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte.
1: E dirigere i nostri passi sulla via della pace.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dalle mani di quanti ci odiano, scampaci, o Signore. Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio, che nella tua provvidenza hai voluto estendere il tuo regno sino agli estremi confini della terra, per rendere partecipi tutti gli uomini dei benefici della redenzione, fa che la Chiesa, sacramento universale di salvezza, manifesti e attui nel mondo il mistero del tuo amore. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Amen. Ascoltate, popoli, la parola del Signore, annunziatela in tutta la terra. Dite alle isole più lontane: chi ha disperso Israele lo raduna.
1: Ascoltate, popoli, la parola del Signore, annunziatela alle isole più lontane e dite: chi ha disperso Israele lo raduna e lo custodisce come un pastore il suo gregge, perché il Signore ha redento Giacobbe, lo ha riscattato dalle mani del più forte di lui. Verranno e canteranno inni sull'altura di Sion, affluiranno verso i beni del Signore, verso il grano, il mosto e l'olio, verso i nati dei greggi e degli armenti. Essi saranno come un giardino irrigato, non languiranno mai. Allora si allieterà la Vergine alla danza, i giovani e i vecchi gioiranno. Io cambierò il loro lutto in gioia, li consolerò e li renderò felici senza afflizioni. sazierò di delizie l'anime dei sacerdoti e il mio popolo abbonderà dei miei beni. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ascoltate, popoli, la parola del Signore, annunziatela in tutta la terra, dite alle isole più lontane, chi ha disperso Israele lo raduna. Grande è il Signore e degno di ogni lode, fonte di libertà per tutti i secoli. Grande è il Signore, degno di ogni lode, nella città del nostro Dio. Il suo monte santo, altura stupenda, è la gioia di tutta la terra.
1: Il monte Sion, dimora divina, è la città del grande sovrano. Dio nei suoi baluardi è apparso fortezza inespugnabile.
0: Ecco, i re si sono alleati, sono avanzati insieme. Essi hanno visto, attoniti e presi dal panico, sono fuggiti.
1: Là sgomentoli accolti, doglie come di partoriente, simile al vento orientale che squarcia le navi di Tarsis.
0: Come avevamo udito, così abbiamo visto, nella città del Signore degli eserciti, nella città del nostro Dio. Dio l'ha fondata per sempre.
1: Ricordiamo, Dio, la tua misericordia dentro il tuo tempio.
0: Come il tuo nome, o Dio, così la tua lode si estende sino ai confini della terra. È piena di giustizia la tua destra.
1: Gioisca il monte di Sion, esultino le città di Giuda a motivo dei tuoi giudizi.
0: Circondate Sion, giratele intorno, contate le sue torri.
1: Osservate i suoi baluardi, passate in rassegna le sue fortezze per narrare alla generazione futura.
0: Questo è il giorno. Questo è il Signore nostro Dio, in eterno, sempre. Egli è colui che ci guida.
1: Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni dategli gloria.
0: Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Grande è il Signore e degno di ogni lode, fonte di libertà per tutti i secoli. Pietà di me, o Dio, in te mi rifugio all'ombra delle tue ali, finché sia passato il pericolo. Invocherò Dio, l'Altissimo, Dio che mi fa il bene. Mandi dal cielo a salvarmi, dalla mano dei miei persecutori. Dio mandi la sua fedeltà e la sua grazia. Io sono come in mezzo ai leoni che divorano gli uomini. I loro denti sono lance e frecce, la loro lingua spada affilata. Innalzati sopra il cielo, o Dio, su tutta la terra la tua gloria. Hanno teso una rete ai miei piedi, mi hanno piegato, hanno scavato davanti a me una fossa e vi sono caduti. Saldo è il mio cuore, o Dio, saldo è il mio cuore. Voglio cantare, a te voglio inneggiare. Svegliati, mio cuore, svegliati. Arpa e cetra, voglio svegliare l'aurora. Ti loderò tra i popoli, Signore, a te canterò inni tra le genti, perché la tua bontà è grande fino ai cieli e la tua fedeltà fino alle nubi. Innalzati sopra il cielo, o Dio, su tutta la terra la tua gloria. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio,
1: ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Prudente e casta sia la nostra lingua, ogni litigio aborra, lucidi e penetranti gli occhi vedano oltre le

0: luci.
1: E quando spenti i fuochi del tramonto, la notte tornerà con le sue stelle, serbati illesi dei terrestri inganni, ancora canteremo la tua gloria. Lode all'Eterno Padre, all'Unigenito Figlio, allo Spirito Santo, unico Dio nei secoli. Amen. Al Signore della Gloria, che ci ha salvato a prezzo del suo sangue, il popolo di Dio rivolga le sue invocazioni con umile riconoscenza.
2: Cristo crocifisso, potenza e sapienza di Dio, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
2: Tu che sei stato messo a morte per i nostri peccati e sei risorto per la nostra giustificazione, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
2: Tu che sei morto una volta per tutte e ora vivi per Dio, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
2: Tu che ci hai dato la legge dello Spirito, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
2: Tu che ci hai ottenuto la riconciliazione col Padre, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
2: Cristo, unico fondamento su cui si innalza il Tempio di Dio, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Benedicimi.
1: Leggi la parola del Signore.
0: Lettura del libro del Deuteronomio. In quei giorni Mosè andò e rivolse queste parole a tutto Israele. Disse loro: io oggi ho 120 anni, non posso più andare e venire. Il Signore inoltre mi ha detto: tu non attraverserai questo Giordano. Il Signore tuo Dio lo attraverserà davanti a te, distruggerà davanti a te quelle nazioni, in modo che tu possa prenderne possesso. Quanto a Giosuè, egli lo attraverserà davanti a te, come il Signore ha detto. Il Signore tratterà quelle nazioni come ha trattato Sicon e Og, re degli Amorrei, e come ha trattato la loro terra che egli ha distrutto. Il Signore le metterà in vostro potere e voi le tratterete secondo tutti gli ordini che vi ho dato. Siate forti, fatevi animo, non temete e non vi spaventate di loro, perché il Signore tuo Dio cammina con te, non ti lascerà e non ti abbandonerà. Poi Mosè chiamò Giosuè e gli disse alla presenza di tutto Israele: sii forte e fatti animo, perché tu condurrai questo popolo nella terra che il Signore giurò ai loro padri di darvi. Tu gliene darai il possesso. Il Signore stesso cammina davanti a te. Egli sarà con te. Non ti lascerà e non ti abbandonerà. Non temere e non perderti d'animo. Mosè scrisse questa legge e la diede ai sacerdoti figli di Levi, che portavano l'arca dell'alleanza del Signore, e a tutti gli anziani di Israele. Mosè diede loro quest'ordine: alla fine di ogni 7 anni, al tempo dell'anno della remissione, alla festa delle capanne, quando tutto Israele verrà a presentarsi davanti al Signore tuo Dio nel luogo che avrà scelto, leggerai questa legge davanti a tutto Israele, agli orecchi di tutti. Radunerai il popolo, uomini, donne, bambini e il forestiero che sarà nelle tue città, perché ascoltino, imparino a temere il Signore, vostro Dio, e abbiano cura di mettere in pratica tutte le parole di questa legge. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Signore, il tuo ricordo resterà per ogni generazione.
0: Signore, il tuo ricordo resterà per ogni generazione.
2: Sì, riconosco che il Signore è grande, il Signore nostro più di tutti gli dèi. Tutto ciò che vuole, il Signore lo compie in cielo e sulla terra, nei mari e in tutti gli abissi.
0: Signore, il tuo ricordo resterà per ogni generazione.
2: Egli colpì i primogeniti d'Egitto, dagli uomini fino al bestiame. Mandò segni e prodigi in mezzo a te, Egitto, contro il Faraone e tutti i suoi ministri.
0: Signore, il tuo ricordo resterà per ogni generazione.
2: Colpì numerose nazioni e uccise sovrani potenti, Sicon, re degli Amorrei, Og, re di Basan e tutti i regni di Canaan. Diede in eredità la loro terra, in eredità a Israele suo popolo.
1: Signore, il tuo ricordo resterà per ogni generazione.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo avvenne che un giorno il Signore Gesù salì su una barca con i suoi discepoli e disse loro: passiamo all'altra riva del lago. E presoli il largo. Ora mentre navigavano, egli si addormentò. Una tempesta di vento si abbatté sul lago, imbarcavano acqua ed erano in pericolo. Si accostarono a lui e lo svegliarono dicendo: maestro, maestro, siamo perduti. Ed egli, destatosi, minacciò il vento e le acque in tempesta. Si calmarono e ci fu bonaccia. Allora disse loro: dov'è la vostra fede? Essi, impauriti e stupiti, dicevano l'un l'altro: chi è dunque costui che comanda anche ai venti e all'acqua e gli obbediscono? Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Sia lodato Gesù Cristo, sempre
1: sia lodato.
0: Innanzitutto una parola sulla prima lettura del libro del Deuteronomio. Due sottolineature voglio fare. Innanzitutto la successione di Giosuè, che prende il posto di Mosè. Anche Mosè era diventato vecchio. E poi questo ordine che dà ancora Mosè. Alla fine di ogni 7 anni, al tempo dell'anno della remissione, ogni 7 anni si celebrava il cosiddetto anno sabbatico, era chiamato così. Ne abbiamo già parlato. E durante l'anno sabbatico era d'obbligo lasciare a riposo la terra, era d'obbligo condonare tutti i debiti per mettere tutti in uguaglianza ed era d'obbligo liberare gli schiavi. Queste erano le 3 norme che venivano date, eseguite, ecco, durante il cosiddetto anno sabbatico, ogni 7 anni. E Mosè dice, ecco, alla fine di ogni 7 anni, alla festa delle capanne, la festa delle capanne veniva celebrata in ottobre, le capanne perché ricordavano il soggiorno per 40 anni da parte degli ebrei nel deserto, che vivevano un po' così, nelle capanne. E quindi, per ricordare questo fatto, ecco, degli ebrei che hanno trascorso così tanti anni nel deserto, ecco, veniva celebrata la cosiddetta festa delle capanne. Ecco, e durante questa festa leggerai questa legge davanti a tutto Israele, agli orecchi di tutti. E quindi veniva letto tutto quanto Mosè aveva prescritto per il popolo. È una cosa abbastanza interessante, ecco, come noi siamo chiamati a leggere, a meditare, ad ascoltare la Sacra Scrittura, la legge di Dio, quello che Dio ha insegnato, quello che Dio ordina, tutti i suoi comandamenti. E poi abbiamo questo bellissimo brano del Vangelo di Luca che racconta questo episodio della barca sulla quale c'era Gesù e i suoi apostoli che stavano attraversando il lago di Genezaret, o lago di Tiberiade, e il lago della Galilea, e passavano da una riva all'altra. E a un certo punto si sollevò un vento, una tempesta, con rischio appunto che la barca addirittura affondasse. Allora ecco il grido degli apostoli: maestro, maestro, siamo perduti. E Gesù è so che dorme addirittura, dorme, destatus, minacciò il vento e le acque si calmarono. E disse Gesù: dov'è la vostra fede? Dov'è la vostra fede? Ecco, questa barca è un po' il simbolo della Chiesa, un po' il simbolo anche della nostra vita. Ecco che si solleva, in qualche momento, qualche tempesta, qualche momento di prova, qualche momento difficile, e sembra che Gesù sia assente, dorma, non si ricordi di noi. Ecco allora Gesù, dov'è la tua fede? Gesù è sempre, anche lui, sulla nostra stessa barca, non ci abbandona, è sulla barca della Chiesa che in tanti tempi, in tanti periodi ha affrontato tante tempeste, altro che, se pensiamo a tutta la storia millenaria della Chiesa, quanti momenti difficili, difficilissimi, ma Gesù è sulla barca della sua Chiesa e senz'altro anche sulla barca della nostra vita. Ci sono momenti, ma anche di paura, momenti che sembrano, come dire, che quasi ci travolgono. Ecco, ma Gesù è con noi, non ci abbandona, e quindi chiediamo la grazia di una fede così forte e sicura nella presenza vigilante del Signore che è sulla nostra stessa barca. Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.

0: Ti loderò, Signore, nella grande assemblea, ti celebrerò in mezzo a un popolo numeroso.
1: Eleviamo con fiducia le nostre invocazioni.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Quando le prove della vita ci affaticano e ci affliggono, poni su di noi la tua mano che rassicura, ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Quando siamo nel turbamento e nella paura, metti in noi il tuo spirito di pace e di consolazione, ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Quando la nostra fede vacilla, donaci di riconoscere la tua presenza nella nostra vita, ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Per tutti i defunti e in particolare per famiglia Verdolino, Liberti e Di Nardo, che ricordiamo in questa Eucaristia, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore. O Dio che rendi la Chiesa madre sempre feconda di nuovi figli, aiutala a crescere con la tua grazia nella professione di una fede limpida, nel coraggio di respingere il male, nell'onore di servirti con viva dedizione, sicura della tua protezione perenne. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Ci scambiamo nel Signore un segno di pace. O Padre clementissimo, accogli questo pane perché diventi il corpo di Cristo, tuo Figlio.
0: Amen.

0: O Padre clementissimo, accogli questo vino perché diventi il sangue di Cristo, tuo Figlio.
1: Amen.
0: Accogli, o Padre misericordioso, i doni della comunità cristiana e per la potenza del tuo Spirito che opera in questo sacramento, fa che la moltitudine dei credenti esprima sempre più la sua dignità di stirpe eletta, di sacerdozio regale, di popolo da te redento. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre qui e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu ci edifichi come tempio vivo e raduni e fai crescere come corpo di Cristo la Chiesa diffusa nel mondo, finché raggiunga la sua pienezza nella visione di pace che splende nella città celeste, la Santa Gerusalemme. E noi, uniti ai cori degli angeli, innalziamo a te l'inno di benedizione e di lode.

Veramente santo sei tu, oh Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia.

0: A Saronno oggi avremo una minima di 21 gradi e una massima di 32 gradi. Farmacia di turno oggi a Saronno, Farmacia Sorriso, in via Varese 46A. Risponde al numero 02 962 5373. Al Cinema Prealpi oggi potete vedere Minions e Monsters, un genere animazione, stasera alle ore 19 e alle ore 21. E invece al Cinema Sotto le Stelle presso l'Arena di Casa Morandi in Viale Santuario 2, stasera alle ore 21:30 ci sarà la proiezione del film Supergirl, un genere avventura.
1: Parole e immagini. Il continuo agitarsi in una vita tumultuosa non è segno di operosità, ma di irrequietezza della mente. I telegiornali potrebbero ripetere pari pari i servizi dell'anno passato, tanto invariabile è il rito delle vacanze, i cui primi flussi sono già iniziati. Quelle immense distese di auto incolonnate sembrano la riedizione umana del formicaio, come lo sono certe spiagge occupate da corpi in ogni loro metro quadrato. Meditiamo allora insieme su questa frenesia di movimento che ormai abbraccia l'arco intero dell'anno e tutti i settori della vita. Oggi c'è purtroppo anche la mobilità del lavoro, e lo facciamo con la sapienza latina di un autore che abbiamo citato all'inizio e che esprime il succo di un pensiero filosofico antico, Seneca. Dalle sue lettere a Lucilio del primo secolo d.C. abbiamo estratto questa nota sull'irrequietezza umana. Mi incuriosisce il vocabolo latino usato, concursatio, che evoca un correre frenetico, accelerato, reiterato, è il restare senza respiro, la capacità di pensare che non c'è più, di sostare per contemplare che non c'è più, per poter capire e che a volte facciamo fatica. E allora l'agitarsi diventa un modo per far tacere la coscienza, in maniera da impedire di rendere ragione a se stessi del proprio agire. La quiete serena per leggere, riflettere, pregare, riposare diventa innaturale. Nel suo libro Quasi una vita, lo scrittore Corrado Alvaro ci ha lasciato un bozzetto fulminante. Gli uomini di fatica, di affari, di pensiero, nello stato di riposo, su una spiaggia, per esempio, sembrano di quelle belve in cattività nei giardini zoologici. Raccogliamo allora l'appello che Cristo un giorno rivolse ai suoi discepoli: venite di disparte, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un po'.

Ed eccoci ben ritrovati. Oggi data importante, come si fa a non ricordare che il 2 luglio 1897 Guglielmo Marconi brevetta la radio. Era proprio il 2 luglio quando il 23enne Guglielmo Marconi scolpiva il suo nome nella storia, ottenendo a Londra il brevetto per la sua radio. Il nome di Guglielmo Marconi viene impresso per sempre nella storia. Infatti a Londra ricevette il brevetto per la sua trasmissione telegrafica senza fili, quella che poi sarebbe stata conosciuta al mondo come radio. Fu un giorno che cambiò radicalmente il corso degli eventi, permettendo all'uomo di fare un salto nel futuro nel campo delle telecomunicazioni e consentendo alle notizie di iniziare a circolare in tempo reale. And I think it's gonna be a long, long time. Vi ricordo che è stato attivato il canale WhatsApp di Radio Orizzonti per rimanere sempre aggiornati su quanto accade in radio e sulle nostre trasmissioni. È semplice, basta andare negli aggiornamenti dello stato e cercare il canale Radio Orizzonti. Puoi cliccare per seguirlo e resta aggiornato sui nostri ospiti e programmi. Giovedì 2 luglio e martedì 7 luglio a Saronno alle ore 17 presso la Sala Nevera di Viale Santuario 2, laboratorio teatrale dedicato ai bambini tra i 6 e i 10 anni, organizzato dal Comune di Saronno in collaborazione con la compagnia teatrale Eccentrici Dadarò. A Cereano Laghetto, sabato 4 luglio, a partire dal pomeriggio, Notte Bianca, 20ª edizione. La festa trasformerà il centro storico in un grande palcoscenico a cielo aperto, dove si alterneranno musica, danze, attrazioni, mercatini e una ricchissima offerta di piatti pronti, street food, prelibatezze per tutti i gusti. Per il programma completo visitare il sito del Comune di Cereano Laghetto. E per la comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno, presso il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, ogni prima domenica del mese, quindi il 5 di luglio, alle ore 17:25, esposizione della reliquia e Santo Rosario. Ore 18, Santa Messa e affidamento a San Carlo Acutis. Ed eccoci arrivati al termine di questa prima parte di mattinata. Oggi facciamo gli auguri a tutti coloro che festeggiano un compleanno, un anniversario, un onomastico o qualsiasi cosa voi vogliate festeggiare. Con questa canzone finale io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima, buona giornata e ciao a tutti!

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Bombardamenti incrociati nelle ultime ore in Ucraina. La Russia ha lanciato un massaccio d'attacco su Kiev con un bilancio di almeno 13 morti, 54 feriti. Raid invece dell'Ucraina hanno colpito una raffineria della Lukoil nella regione di Nizhny Novgorod, uno degli impianti petroliferi più importanti del paese che serve l'intera regione di Mosca. Poco fa l'Unione Europea annuncia pronti a nuove sanzioni alla Russia. La guerra USA-Iran, il Pakistan fa sapere che ci sono stati progressi positivi sulle questioni relative al memorandum d'intesa dopo che i mediatori di Islamabad insieme a quelli del Qatar hanno concluso incontri separati con i negoziatori statunitensi ed iraniani a Doha. Nel Venezuela, piegato dal terremoto, le notizie di ieri sera con i soccorritori che sono arrivati a pochi metri da un uomo ancora vivo rimasto intrappolato per 8 giorni sotto le macerie di un edificio. Scisma nella chiesa dopo che ieri le Fevriani hanno ordinato 4 vescovi senza il mandato pontificio, un passo che ha fatto scattare la scomunica.
2: Quasi 5 ore di celebrazione, atmosfera solenne ad Econ in Svizzera, la fraternità sacerdotale San Pio X che raggruppa le comunità ultratradizionaliste lefebriane sparse nel mondo da oggi ha 4 nuovi vescovi ordinati senza mandato pontificio e compiendo perciò un atto scismatico con conseguente scomunica per le leggi della Chiesa. Si consuma così in diretta streaming mondiale con telecronaca multilingue l'ultimo scisma di 2 millenni di storia della Chiesa, piccolo per numeri però doloroso, tanto più dopo il primo del 1988 voluto anch'esso dai lefebriani, ordinando anche allora 4 vescovi, compresi 2 che a loro volta hanno celebrato il rito dell'ordinazione. E come allora Papa Wojtyła, anche Leone ha cercato di farli desistere dal lacerare ancora la tunica di Cristo, peccato di estrema gravità, ha scritto loro invano ancora 2 giorni fa. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Politica interna, slitta l'esame alla Camera della legge elettorale, la maggioranza non trova un compromesso sulle preferenze, oggi la festa all'ambasciata statunitense, 250 anni dalla indipendenza americana dopo le tensioni tra Trump e la premier Meloni. La morsa del caldo si attenua al suo posto nelle ultime ore al nord, temporali di forte intensità, temperature in calo un po' ovunque, oggi il bollino rosso resta solo su Catania e Reggio Calabria, arriva invece l'allerta maltempo al centro-nord. È tutto. Torniamo alle 10.

0: Cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB Più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti.

0: È tempo di Saronno Famosi, il music contest organizzato da Radio Orizzonti e Oratori di Saronno, con finale al Teatro Giuditta Pasta.
1: Vai su radioorizzonti.eu e iscriviti come band o solista alla categoria junior o senior entro il 5 luglio. Il vincitore potrà incidere, produrre e pubblicare il proprio brano con un produttore professionista.
0: Fatti sentire, è tempo di Saronno Famosi The Music Contest 2026.
2: Ai gente di ieri, d'incue e de domani, ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
3: e in replica alle 19.10
2: va in onda il
4: Ci saremo un cicinin con Anna e Anna.

0: Arte e Artisti, a cura di Teresa Santinelli.
1: Eccoci, siamo nel programma dedicato all'arte e agli artisti e prima di salutare la mia graditissima ospite che è Ruth Radice, la guida volontaria del Santuario di Saronno, che ci parlerà e ci affascinerà con quello che oggi andremo a scoprire. Ci sentiamo, Vincent.

cerchi dallo sguardo che non c'è. Poi le nostre sedie così vuote, così persone, così abbandonate.

0: Ecco, allora, grazie a Ruth Radice di essere con noi alla radio. Buongiorno Ruth.
1: Buongiorno Teresa.
0: Ecco, è sempre un piacere perché, come vi dicevo, Ruth Radice è appunto la guida degli amici del santuario e quindi poi nella seconda parte vi darò anche gli appuntamenti per le prossime visite, perché ora Ruth continuerà a parlarci di quel piccolo gioiello quasi sconosciuto ai più che potete vedere andando a Milano al santuario della Madonna della Maria delle Grazie, Santa Maria delle Grazie, ed è appunto la sacrestia. A te la parola.
1: Sì. Buongiorno a tutti, prima di tutto io ringrazio Teresa dell'invito, anche se in realtà mi sono quasi autoinvitata perché la scorsa volta ho cercato di spiegare la sacrestia questa sacrestia, che è la vecchia sacrestia del Bramante, ma non sono stata così soddisfatta dell'intervista. Mi sembrava di non avervi coinvolto, o forse non mi sono coinvolta me stessa, non so, non mi è piaciuta particolarmente. A questo punto ho detto vorrei spiegarlo un attimino in dettaglio per fare in modo che possa indurvi a venirmi a trovare e a visitarla. Voi sapete che Santa Maria delle Grazie a Milano è famosissima perché cosa? Per l'ultima cena di Leonardo, tutti vanno ovviamente lì, ha un ingresso a parte, poi ovviamente andate a vedere anche Santa Maria delle Grazie, è un grandissimo complesso monumentale, però nessuno ha mai considerato un'altra parte, che è quella che viene chiamata la vecchia sacrestia del Bramante. Non è stata anche molto considerata prima di tutto perché dopo i restauri tutti erano soltanto interessati all'ultima cena e al Tiburio bramantesco, di conseguenza più che altro gli storici e gli architetti puntavano su quello, ma soprattutto anche per l'accessibilità, perché non ci si accorge neanche, anche perché voi pensate che generalmente una sacrestia dove si trova? Si trova attaccata all'altare, invece la troviamo completamente da un'altra parte e tra l'altro completamente nascosta. E la troviamo perciò completamente nascosta. E a questo punto il nostro coordinatore, il coordinatore di noi guide, che è un domenicano, che è stato anche priore di Santa Maria delle Grazie, che è padre Paolo, per almeno 20 anni ha fatto uno studio della sacrestia del Bramante, perché lui si è innamorato di questa sacrestia, ovviamente coinvolgendoci noi tutte guide che l'abbiamo aiutato, soprattutto l'ultimo anno, perché è andato in una crisi profonda prima della pubblicazione del suo libro, che ovviamente troverete lì nella sacrestia del Bramante e che poi ha pubblicato nel marzo del 2024. Comunque, arrivando nel chiostro del Bramante, trovate una porta di legno con un intarsio del Bramantino dove entrando si trova ovviamente questa sacrestia del Bramante, però la trovate sempre chiusa. In realtà c'è l'altro accesso attraverso un piccolissimo chiostro, purtroppo soltanto i domenicani hanno le chiavi per poter accedere. Voi potete però il primo sabato del mese, il terzo sabato del mese, venirci a trovare e noi vi porteremo lì.
0: Quindi ecco, si può visitare con voi,
1: sì.
0: Certo,
1: perché ci trovate proprio all'ingresso di Santa Maria delle Grazie, sulla destra troverete un piccolo tavolino con l'accoglienza e noi possiamo portarvi sia a fare la visita guidata ovviamente di Santa Maria delle Grazie, che anche ovviamente vi portiamo in sacrestia, anche semplicemente soltanto in sacrestia.
0: Ecco, quindi si può entrare, si può visitare, però cosa ci fa vedere questa sacrestia? Perché penso.
1: Allora, la primissima cosa che appena si entra rimane a bocca aperta, semplicemente a bocca aperta, perché in realtà non è una sacrestia, ma sembra quasi un piccolo oratorio, sembra una cappella, è veramente molto molto grande. Qui vengono ancora adesso fatti degli eventi, organizzati degli eventi molto particolari, oppure con dei personaggi anche importanti, e ovviamente è una, ufficialmente è la sacrestia, perché Ludovico il Moro l'ha voluta e ha ordinato tutti gli armadi che ci sono in questa sacrestia.
0: Sono degli armadi particolari.
1: Sono degli armadi molto particolari. In realtà anche qua, come anche in Santa Maria delle Grazie, vedi una differenza di questi armadi, perché le primi armadi sono, la prima parte sono tutti intarsiati. Sono completamente intarsiati, una grandissima lavorazione, però poi Ludovico il Moro viene rapito dai francesi, ovviamente cade completamente tutto il Ducato di Milano, e i domenicani non hanno più denaro per sovvenzionare questi armadi, e ovviamente si passa dall'intarsio al dipinto. Ma la caratteristica particolare di tutti questi armadi è che, ponendoti in centro, sono come delle finestre che si aprono verso delle scene del Vecchio e del Nuovo Testamento. Semplicemente c'è un grandissimo effetto prospettico che è tipico di Bramante.
0: Certo.
1: E questa è la particolarità. Sembra proprio di entrare dentro le scene. E soprattutto nella parte destra, che riguarda il Vecchio Testamento, sembra quasi un'arte naif. È tipo in stile quasi cartone animato, ed è molto particolare per quei tempi.
0: Allora, ci interrompiamo per un po' di musica.

0: Ecco, allora continuiamo appunto con Ruth Radice, che ci sta portando in questo angolo di Milano, che è ovviamente ricco di storia e anche di fascino, e che è ancora molto sconosciuto ai più, quindi al grande pubblico. E siamo effettivamente in questa sacrestia del Bramante, che è attigua alla chiesa di Santa Maria delle Grazie, dove ovviamente, come diceva Ruth, è conosciuta soprattutto per il Cenacolo Vinciano.
1: Sì, inoltre la caratteristica particolare, come dicevo prima, di questa sacrestia è che sembra che è grande e sembra una cappella. Questo è dovuto molto probabilmente per il fatto che Ludovico il Moro aveva deciso di creare qualcosa di grandioso e aveva chiesto a Bramante di costruire il Tiburio, e questo implicava distruggere il coro. Infatti, se andate a Santa Maria delle Grazie, la particolarità è di trovare un coro della prima chiesa, quella solariana, e poi quella voluta da Ludovico il Moro. Ma a questo punto, dove andavano i domenicani? A quel tempo c'erano più o meno 100 domenicani, e noi immaginiamo, però non siamo certi, che probabilmente questa sacrestia era stata anche fatta così grande, costruita così grande, proprio per il fatto che c'erano questi 100 domenicani per le loro messe, per i loro cori e così via. Questo vi ho già spiegato, gli armadi che sono veramente molto belli,
0: erano intarsiati, e poi sono stati aggiunti appunto i dipinti.
1: E poi una cosa per i saronesi: trovate gli angeli di Gaudenzio Ferrari, perciò venite. C'è anche in Santa Maria delle Grazie una cappella solo dipinta da Gaudenzio Ferrari, ma proprio anche nella sacrestia del Bramante c'è proprio Gaudenzio Ferrari. E inoltre troviamo anche un quadro che è una coppia, che è molto interessante, proprio nell'abside della Santa Maria delle Grazie, che rappresenta il cuore di tutto questo complesso. L'originale, quello originale, che è proprio di fine 1400, si trova nella Cappella delle Grazie, proprio nella chiesa, però è tagliato, ci sono delle parti che mancano, mentre era stata fatta una copia che si trova proprio nella sacrestia. E in cui si può vedere il tutto. Ovviamente si capisce da come sono vestiti i personaggi che si parla del periodo successivo, però anche qua abbiamo comunque il centro propulsore è Santa Maria delle Grazie.
0: Allora, questa sacrestia con tutte queste preziosità, sì, sia dai dipinti sia dagli intarsi, però ho letto anche che riserva anche una sorpresa.
1: Sì, prima di parlare della sorpresa parlo di un'altra bellezza, proprio brevemente, per chi è interessato. Abbiamo un orologio notturno originale, che per gli estimatori veramente è un pezzo di grandissimo valore, perché in quel periodo, nel periodo di Alessandro VII, il Papa Alessandro VII non sopportava il rumore del
0: ticchettio
1: dell'orologio, perciò sono stati creati questi orologi notturni. Ce ne sono pochissimi, e uno di questi è proprio lì,
0: in sacrestia.
1: Ne troviamo anche uno a Genova, all'Andrea Doria, tanto per dire, molto simile, che ovviamente l'ha voluto il priore di quel periodo, che l'ha voluto tassativamente come regalo alla sacrestia. Ma la cosa particolare è che ovviamente è fermo, ma è ancora funzionante, perché negli anni 2000 è arrivato un orologiaio, l'ha visto e ovviamente ha deciso di rimetterlo a posto. Perciò, per chi è interessato, può venire, perché è veramente una chicca. Ma tu cosa hai letto poi?
0: Io ho letto che c'è un passaggio segreto.
1: Verissimo.
0: Ecco, quindi è vero.
1: Sì,
0: cioè,
1: è vero.
0: Mi fa proprio arrivare a pensare.
1: Sì, perché
0: a
1: queste... la leggenda narra che ovviamente, perché Ludovico il Moro si interessa di questa chiesa? Perché Ludovico il Moro era sposata con Beatrice d'Este, la quale, dando alla luce suo figlio, muore. È il figlio che lei, e lui va in quella che viene chiamata depressione. A questo punto lui va tutti i giorni dai domenicani a pranzo e a cena, si trova veramente molto bene con loro, proprio se vediamo che loro in Franca a trovarsi proprio lì sempre dai domenicani, e decide che Santa Maria delle Grazie deve diventare la chiesa più bella di Milano. Ovviamente poi non riesce, e uno dei lavori che fa, oltre il refettorio con Leonardo, il Tiburio di Bramante, è fare tutte un pochettino questi lavori,
0: e quindi pensa che magari per raggiungere la sacrestia ha bisogno di un passaggio diverso.
1: Sì, sì, giusto.
0: Ecco, penso, no?
1: Sì,
0: cioè, mi immagino,
1: sì,
0: questa,
1: sì, no, infatti.
0: Che dalla, cos'è, dal Castello Sforzesco forse,
1: sì,
0: da,
1: sì,
0: passava.
1: Però questa è la leggenda. Però se voi venite noi vi faremo vedere che non è proprio leggenda, perché esiste quel passaggio segreto ed è proprio nascosto dietro i mobili.
0: Ma
1: perciò
0: dai,
1: lui veniva proprio da Castello Sforzesco a cavallo direttamente lì nella sacrestia del Bramante, come accesso. Ovviamente non arrivava in chiesa, perché in chiesa c'era tutto il lavoro del Tiburio, tutti questi cambiamenti, e passava in sacrestia.
0: Ma tu dimmi, quindi insomma una cosa
1: perciò
0: molto,
1: è molto particolare.
0: Ma comunque questo passaggio non viene più usato, oppure verrà usato magari in momenti di...
1: No, è completamente chiuso, anche perché
0: infatti,
1: poi c'è il problema della metropolitana, che lì passa la metropolitana, perciò
0: sì,
1: si apre, si vede qualche cosa. Poi noi siamo riusciti, c'è una parte di un chiostro dove possiamo maggiormente vederlo nel dettaglio, però così vedete questo passaggio, che però ovviamente per colpa della metropolitana è stato distrutto.
0: È stato un peccato. Comunque, ecco, non è una leggenda, ma comunque una realtà che era stata fatta durante quel periodo. Bene, quindi questa sacrestia appare, come diceva appunto Ruth, come un vero gioiello anche di raffinatezza.
1: Sì, molto.
0: Perché da come l'hai descritto è questo. E, ecco, ho letto anche che lo si può visitare durante delle mostre in loco, invece no, il primo e il terzo domenica, la prima e la terza domenica del mese, visitando Santa Maria delle Grazie, uno può visitare
1: anche la sacrestia.
0: Sì.
1: Ma infatti io ho deciso di fare proprio lì la guida quando mi hanno fatto vedere la sacrestia del Bramante. Io quando l'ho vista mi sono innamorata, come mi sono anche innamorata del santuario di Saronno.
0: Beh, certo,
1: ecco.
0: Infatti vedo la passione che ci metti quando ci guidi in questa visita.
1: Sì, e di conseguenza l'ho vista, e perché è una cosa molto particolare. È una di quelle cose che quando decidi di andare a visitare anche una città, vai a visitare Roma, la conosci benissimo, conosci tutte le chiese, però vuoi cercare sempre quel qualcosa di diverso, quella particolarità o l'occasione, così. E la sacrestia del Bramante può essere una di quelle.
0: Bene, allora io spero che appunto i radioascoltatori, dopo questa tua dettagliata descrizione di questo angolo di Milano, che come dicevo all'inizio è ai più sconosciuto, abbiano veramente la voglia di visitarlo. Poi appunto Milano per noi è a 20 minuti col treno.
1: Sì, poi Santa Maria delle Grazie per i saronnesi scendono proprio a Cadorna,
0: esatto,
1: 5 minuti a
0: esatto,
1: piedi.
0: Esatto, a piedi, siamo in questo bellissimo posto. E quindi ricordiamo la prima e la terza domenica del mese. Abbiamo ancora un paio di minuti a disposizione. Ti lascio il tempo per aggiungere qualcosa, altrimenti
1: no. Io vi aspetto numerosi alla prima occasione. E per coloro che decidono di visitare anche Santa Maria delle Grazie, la sacrestia bramantesca, consiglio anche di entrare nel negozietto, ma non per comprare delle guide, a parte che c'è una mia guida tradotta tra
0: bello,
1: sull'ultima cena.
0: Dai,
1: sull'ultima
0: benissimo,
1: cena. Sì, perché
0: diremo.
1: Io generalmente sono la persona che fa le guide in lingua, in tedesco e in inglese, ma a parte quello, entrate in questo negozietto perché è anche quello una sorpresa, nel senso che era trovate lì, anche se non c'è scritto, la tomba di Zenale, e poi c'è un profilo di una Madonna che Vittorio Sgarbi ha detto che potrebbe essere di Leonardo da Vinci. Però se entrate in questo negozietto ci saranno le persone volontarie che vendono, che potranno darvi tutte le informazioni e farvi una piccolissima guida. Ma entrate perché veramente è deliziosa.
0: Quindi un gioiello nel gioiello.
1: Sì, veramente.
0: Ecco, da come lo dici, veramente. Quindi Ruth, io senz'altro avrò il piacere di averti ancora ai microfoni della radio, perché senz'altro di altri monumenti d'arte li conosci, sì, ovviamente, sì. E quindi ci daremo appuntamento.

Le quattro consacrazioni episcopali dei Refebriani, decretata la scomunica, pubblicato questa mattina il documento a firma del cardinale prefetto del Dicastero per la dottrina della fede, Victor Manuel Fernandez, che definisce atto di natura scismatica il rito celebrato nella giornata di ieri nella fraternità sacerdotale San Pio X in Svizzera. Il decreto dell'ex Sant'Uffizio sancisce che nell'atto di compiere la consacrazione sia i consacranti che i consacrati sono incorsi nella scomunica prevista. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti licenze per produrre missili per la difesa aerea Patriot in seguito al massiccio attacco russo su Kiev che nelle ultime ore ha causato la morte di almeno 13 persone. Da Bruxelles intanto l'alto rappresentante europeo per la politica estera Kaja Kallas annuncia: oggi proporrò di sanzionare ulteriori entità che sostengono il complesso militare industriale russo in risposta agli attacchi da Kiev. Infine i raid che hanno colpito uno degli impianti petroliferi più importanti della Lukoil che serve l'intera regione di Mosca. La guerra USA-Iran, il Pakistan fa sapere dopo il Qatar che ci sono stati progressi positivi sulle questioni relative al memorandum d'intesa dopo che il lavoro dei mediatori è andato avanti con gli incontri separati con i negoziatori statunitensi e iraniani. Dopo 1.000 giorni di guerra dal 7 ottobre 2023 almeno 21.000 minori sono stati uccisi nella striscia di Gaza, ma la cifra reale è probabilmente molto più alta. Lo afferma oggi il nuovo report di Save the Children. 800.000 bambini e adolescenti, circa l'80% dei minori di Gaza, sono sfollati, 7.000 sono minori non accompagnati o separati dalle proprie famiglie. Politica interna, slitta l'esame alla Camera della legge elettorale, la maggioranza non trova un compromesso sulle preferenze. Oggi intanto la festa all'ambasciata statunitense per i 250

0: 50 anni dall'indipendenza americana, dopo le tensioni tra il presidente Trump e la premier Meloni. Infine il tempo, la morsa del caldo si attenua, al nord molti temporali, oggi temperature in discesa un po' su tutta Italia, arrivano però le allerte gialle e rosse per quanto riguarda la possibilità di temporali al centro-nord. È tutto, torniamo insieme alle 11.
1: Blue Night, entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
2: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10:30 vi aspetto per conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese.

0: Onda Libera è il programma che conduco a Radio Orizzonti in Blu ogni domenica alle ore 11. È la trasmissione di curiosità a 360 gradi della nostra radio. Sono Gisella Viccardi e ti aspetto. Non mancare!
1: Fare radio per fare rete, ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.

fare il traffico giusto per gli utenti giusti al momento giusto. Questa è Evergreen, ai microfoni di Radio Orizzonti in Blu, Gisella Viccardi. Gentili ascoltatori, bentrovati. In studio con me, alla regia, Angelo. Oggi parliamo di Diego Della Valle, imprenditore italiano. Nasce a Sant'Elpidio a Mare, nelle Marche. È il creatore di tre marchi, Toz, Hogan e Fei, tutti sinonimi del lusso italiano. Oggi chi vuol vestire in modo elegante difficilmente può prescindere dai capi sfornati dalle aziende di Diego Della Valle, imprenditore che rappresenta un fiore all'occhiello per l'Italia, in virtù non solo della sua competenza, ma anche della grande sensibilità con cui conduce le sue aziende. La sua attenzione per il benessere dei lavoratori ne fanno uno dei pochi imprenditori etici presenti sulla scena industriale. L'avventura di Diego Della Valle parte agli inizi del secolo dalla calzoleria artigianale del nonno Filippo Della Valle a Casette d'Ete, un paesino in provincia di Fermo, nelle Marche. Nato il 30 dicembre del 1953, dopo gli studi in legge a Bologna e un breve periodo di lavoro negli Stati Uniti, nel 1975 entra nell'azienda di famiglia, affiancando il padre nella gestione. Ma è sua l'idea di un innovativo piano di marketing e del lancio di nuovi marchi, che dagli anni 80 hanno reso famoso il nome Della Valle. E proprio per fare onore, per dare onore a questo grande imprenditore, oggi partiremo con una serie di musiche che hanno fatto la storia nella musica rock e nella musica inglese. Allora, partiamo con questo gruppo, i ZZ Top, con Sharp Dressed Man.

Sharp Dressed Man, un uomo vestito elegantemente. Beh, non si può dire certamente dei ZZ Top, però nel loro genere lo sono. Continuiamo con la nostra storia. Con il successo è poi arrivata inevitabilmente la quotazione in borsa, una sorta di battesimo del fuoco che finora ha solo portato bene all'azienda italiana, abilissimo nel fiutare i prodotti e le griffe, anche di nicchia, che possono avere un appeal. Diego Della Valle era già entrato in banca, naturalmente arrivando al consiglio di amministrazione alla fine degli anni 90 e precisamente alla Comit, Commerciale Italiana, se vi ricordate, questo è l'abbreviativo. Un ruolo che lo portò a proverbiali scontri con la guida di Mediobanca a proposito del destino dell'istituto di Piazza della Scala. Da qualche tempo, oltre ad essere entrato in punta di piedi nel calcio, acquistando la moribonda fiorentina dell'ex Vittorio Cecchigori, Della Valle è anche nel consiglio del polo francese del lusso, Louis Vuitton Moët Hennessy, con cui è partner per l'acqua di Parma. E tutto cade sempre dove c'è pioggia di soldi, sempre. E va bene, continuiamo con la nostra musica, con un altro grandissimo chitarrista, Eric Clapton, Can't Let You Do It.

Diego Della Valle si è poi assicurato un piccolo, ma importante 2% delle azioni RCS, una mossa che gli ha permesso di entrare a far parte del consiglio di amministrazione del quotidiano di Via Solferino, Il Corriere della Sera. Beh, insomma, i suoi interessi spaziano dunque dalle rotative agli stadi, passando sempre per la moda e l'innovazione. Visti gli straordinari successi della sua attività imprenditoriale, nel 1996 è stato nominato Cavaliere del Lavoro. Schierato politicamente con il centro-sinistra, nel marzo del 2006 Diego Della Valle si è dimesso dal direttivo di Confindustria, in seguito all'attacco che Silvio Berlusconi, in piena campagna elettorale, gli aveva rivolto al convegno dell'associazione. Continuiamo con un altro pezzo di ZZ Top, Got Me Under Pressure.

Conseguentemente allo scandalo di Calciopoli, le sentenze emesse nel luglio 2006 hanno portato la Fiorentina in Serie B con la penalizzazione di 12 punti e l'inibizione di Diego Della Valle per 4 anni. Fino al 2006 è stato azionista e consigliere della Banca Nazionale del Lavoro. L'anno seguente però Della Valle acquisisce un numero rilevante di quote azionarie di Piaggio e di Bialetti. Nel maggio del 2009 acquista il 5,9% delle quote dei grandi magazzini di lusso americani Saks Fifth Avenue per un valore di 30,3 milioni di dollari, diventando il secondo azionista. La rete di magazzini Saks è il principale distributore del Made in Italy sul mercato statunitense. Un anno dopo le quote di Della Valle salgono al 7,13%. Alla fine del mese di marzo 2010 rassegna le proprie dimissioni da presidente onorario della Fiorentina. Ed ora continuiamo con Eric Clapton, I Can't Stand It.

La frase famosa di Diego Della Valle: è molto facile accumulare fortuna o avere successo se lo fai a tutti i costi. Se lo vuoi fare cercando di non disturbare il prossimo, è un po' più difficile, ma dà molte più soddisfazioni.

essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi ha sparato un colpo. Se non mi guardi indietro giuro che poi torna tutto a posto, ma non ne faccio a meno, quindi mi giro e muoio. E quanto ho detto non lo faccio più, non ricado giù, se non mi vuoi o non ti voglio. E quanto ho detto non ci casco più, e poi ci casco sempre, due cuori ed una mente, vince sempre chi mente.

credere di amarmi perché se provo a mentire. Mi dici che ti manco, non ti voglio sentire. Le bugie bianche sono tali quando non si sporco dentro. Ma tu sei così marcia che non spreco più tempo.

0: radio per fare rete con Gabriella Girola.
1: Buongiorno, ben ritrovati, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori, Gianni ai microfoni con Matteo alla regia. Oggi abbiamo come ospiti il dottor Diego Riva e Dario Ceriani, amici del meeting, e siamo qui per parlare di un evento che, nel quale è stato presentato un libro che si intitola Centro Ripartenze 2 di Giorgio Paolucci. Buongiorno entrambi e benvenuti.
2: Buongiorno, grazie.
3: Buongiorno, grazie a voi.
1: Bene, allora iniziamo dal dottor Riva, ci parlerà del, appunto, di questo incontro in cui è stato presentato il libro.
2: Prego. Certo, grazie.
1: Dall'autore, insomma, ci racconta un po' di cosa si tratta.
2: Grazie a Radio Orizzonti per l'invito. Parliamo di un evento che è avvenuto il giorno 30, due sere fa. È stato patrocinato dagli amici del meeting. Perché amici del meeting? Perché c'è un gruppo di amici qui di Saronno della zona che comincia a presentare qualche cosa che si vedrà poi in esteso, mostre, incontri, persone che si vedranno al meeting di Rimini. Il meeting di Rimini, penso lo sappiate, è un evento che si svolge da più di 40 anni a Rimini, alla seconda metà di agosto. Quest'anno avremo la gioia, la grazia di avere ospite anche Papa Leone il giorno 22, e lo scopo del meeting è quello di radunare persone, fatti, far incontrare tutti quelli che hanno come scopo quello di fare del bene, quello di buono e di bello in tutte le culture che ci può essere, che può andare da Madre Teresa di Calcutta, tutto quello, autori, scrittori, pittori, eccetera. Giorgio Paolucci è ospite e coordinatore, diciamo relatore del meeting, che è Giorgio Paolucci. Giorgio Paolucci è stato il vice direttore di Avvenire, attualmente direttore di Atlantide, che è un periodico online della Fondazione per la Sussidiarietà. Allora, questo libro si chiama Centro Ripartenze 2. Di che cosa parla essenzialmente? Perché due prima di tutto, perché alcuni anni fa è stato pubblicato Centro Ripartenze 1, quindi Giorgio Paolucci ha raccolto altre, cosa sono? Storie, 100 storie, 100 le prime e 100 le seconde di persone o famiglie che dopo vari avvenimenti che possiamo chiamare negativi secondo il giudizio umano, che possono andare, poi Dario racconterà, possono andare addirittura dalla prigionia alla malattia grave, all'handicap, eccetera, hanno trovato la forza di ripartire. Ma attenzione, la forza sì, è anche qualcosa che hanno trovato in se stessi, ma hanno trovato soprattutto, da una parte hanno incontrato persone che le hanno aiutate a ritrovare il gusto del vivere. Ci sono storie eccezionali, storie che di fronte a una tragedia, che uno dice ma come si fa a vivere così, ma tutto il giorno con questo problema, eppure io ho avuto la grazia di incontrarne qualcuno. Tu vai a trovarle che ti senti quasi preoccupato, che timoroso, ed esci fortificato.
1: Sì, quindi sono tragedie della vita che tutti possiamo incontrare e che hanno dato spunto per la storia, insomma.
2: Certo, tenendo presente che chi alimenta la speranza in fondo al cuore dell'uomo è Dio. Queste persone rimandano al padrone del mondo, al Signore delle nostre vite, a quello che ci può dire: non temere, io sono con te in qualsiasi momento, in qualsiasi passaggio. Non

0: aiutare gli altri a superarla, quindi a recuperare quel buono della strada, nella strada che il Signore ci fa fare, anche se è difficile, anche se è difficoltosa, eccetera, si può recuperare la luce, come dire, una luce, camminare comunque verso la luce. Adesso lascerei la parola a Dario che racconta più dettagliatamente.
1: Questo libro che edito da Itaca, lo potete trovare facilmente, tanto per darvi un'idea vi dico i titoli dei capitoli: ripartenze dal carcere, ripartenze dalla malattia, ripartenze nei viaggi, migrazioni e ripartenze, disabili che ripartono e fanno ripartire. Questi sono alcuni dei capitoli di cui si compone il meeting, quindi storie molto brevi, una pagina per storia, per capire quanta energia ci sia in giro. L'altra sera abbiamo avuto due testimonianze. In un caso la moglie di un amico qui del Saronnese che ha malato di SLA e quindi tutto il suo percorso, e poi la mamma di un ragazzo che non è ancora uscito dal tunnel della droga. Che cosa dicono? Partiamo dalla persona che vive la condizione di essere sposa e avere un marito così immobile. Allora esordisci dicendo: la libertà è dipendenza, ma da Dio. Dice: quando ho sentito questa frase mi sono chiesta, ma nella mia vita non c'è libertà, nel senso che ora tutto dipende, anche nei minimi particolari, dalla malattia del mio amico, di mio marito. Non posso decidere nulla, tempi, progetti, eppure questo non mi impedisce di vivere con pace e letizia le mie giornate. Tutti gli amici che mi sono intorno, perché come diceva Diego, è difficile ripartire da soli. C'è sempre la mano della provvidenza che assume il volto di un amico, il volto di un gruppo, e che ti dice: no, tu sei fatto per vivere appieno anche in questa condizione. Questa persona vive l'esperienza di comunione e liberazione, e c'è una frase di Don Giussani che ha citato dicendo: tutto è grazia. Questo ce l'ha detto Don Giussani e si tenta di capirlo e impararlo ogni giorno di più. Allora, anche la situazione che vivo adesso paradossalmente è liberante, perché sono quasi costretta ad affidarmi, a dire in ogni momento di sì al Signore. Come dire, quando non vivevo questa situazione, sì, una volta mi ricordavo sì, una volta mi ricordavo no, era un po' lasciato al mio stato d'animo. Adesso la situazione me lo dice chiaro, che la strada è quella di affidarsi al Signore, e questo no. Mi sento di non essere sola in un'impresa che non è sicuramente facile, no? Perché la soddisfazione che cerco ogni giorno non dipende più dai miei progetti, dalle cose che devo fare, ma da questa disponibilità ad affidarmi. E non è una disponibilità data una volta per tutte, è una domanda che devo rinnovare ogni giorno. In questa testimonianza c'era una serenità inaspettabile da una persona che vive una situazione così pesante. Uno, dopo averla, non mi dilungo oltre, dopo averla ascoltata, uno dice: ma vorrei vivere anch'io così la mia vita, anch'io che vivo in una situazione oggettivamente più facile di quella della nostra amica. Ma lei ha centrato il punto e io non devo centrarlo. Questa è la prima.

0: se ho ancora un minuto.
1: Sì, sì, prego, prego.
0: Ok. L'altra storia invece era una mamma di un ragazzo adottato che si è infilato nel tunnel della droga e dice: io e mio marito rischiavamo di essere risucchiati da questa storia, io l'avrei fatto così, lui avrebbe fatto cos'ha, si cominciava a litigare, non si era più d'accordo su niente, anche il nostro rapporto stava andando per aria. Grazie alla solita mano della provvidenza che si presenta nei modi più strani, abbiamo conosciuto un gruppo, i compagni di strada di Bergamo. Dice lei: vedete, stasera sono qua io, mio marito non c'è, ma perché è a Bergamo? Ormai il nostro appuntamento, loro abitano a Milano, il nostro appuntamento del martedì non si lascia passare, uno dei due deve andare, se non può l'uno va l'altro, ma nessuno dei due. Dice: che cosa abbiamo trovato là? Persone che avevano le nostre difficoltà e magari anche peggio, ma si viveva una letizia, una positività che ci ha permesso anche di ricucire quel nostro rapporto che stava un po' saltando. Alcuni passi sono stati fatti, dice il nostro ragazzo, e lo diceva, sono 15 giorni che lavora, speriamo, cioè non sono fuori dal tunnel, ma vivono questa situazione con una forza, sono ripartiti, i problemi si risolveranno, ma dice: ma se anche non si risolvessero, noi finalmente stiamo rivivendo in pieno, prima eravamo presi da questo gorgo di situazione che stavamo morendo, anche il nostro rapporto nucleare stava morendo, siamo ripartiti. Basta, proprio in due parole.
1: E come queste due storie di cui hai parlato, ce ne sono altre.
0: Esatto,
1: altre,
0: ce ne sono
1: all'interno 98, del libro.
0: Ce ne sono altre 98. Poi hanno messo Paolucci ha messo anche delle cose, diciamo, famose. Una di queste è la lettera che Camus, premio Nobel del 57. Premio Nobel del 57, ha scritto al suo maestro, perché lui era un bambino povero, orfano, con una madre malatissima, cresciuto da una nonna autoritaria. Ecco, poteva essere uno dei milioni di persone che venivano macinate dalla storia. Un maestro, il suo maestro di elementari, è stata la sua ripartenza, l'ha valorizzato, gli ha dato fiducia, è venuto fuori Albert Camus. Non è una testimonianza diretta come quelle di prima, ma sono storie che fanno capire, no, che il dare fiducia e il tendere una mano consente a tante persone questa ripartenza.
1: Bene.
2: Vorremmo ricordare poi il prossimo appuntamento, che sarà con il Vescovo di Pavia Sanguinetti il 15 luglio.
0: Nella Chiesa di San Francesco.
2: Sì, nella Chiesa di San Francesco, che parlerà di Sant'Agostino, quindi più che mai attuale, più che mai presente.
0: Ricordiamo anche che il Papa è stato a Pavia.
2: Sì.
0: Proprio qualche settimana fa, sulla tomba di Sant'Agostino, e probabilmente Sanguinetti ci parlerà anche di questo aspetto.
2: C'era stato anche un incontro precedente degli amici del meeting, che era Rivedere le stelle, un incontro molto interessante con un esperto di astrofisica. Il titolo del meeting di quest'anno è proprio L'amore che muove solo le altre stelle, che ci ha fatto vedere le cose impensabili. Io ho visto migliaia di galassie con migliaia di pianeti, pianetini, stelle, che uno non si immaginava uno splendore così eccezionale.
1: Bene, ringraziamo Diego Riva e Dario Cediani di essere stati con noi, una buona giornata a voi.
0: Vi posso dire un'ultima cosa. Prego. Se volete rivedere l'incontro di due sere fa che, al quale non siete potuti intervenire, venite il giorno 15 all'incontro di Sanguinetti, perché vi daremo la stringa della registrazione che potrete rivedere su YouTube.
1: Perfetto. Okay.
2: Sì, poi io penso che il libro, come ha detto Dario, cioè 100 storie di una pagina, ma viene voglia, cioè chiunque non ha un libro pesante, poi uno ne legge due, ne legge 90, ma certamente chiunque può in qualche modo ritrovarsi, si spera, in situazioni magari meno pesanti, e riacquistare lui stesso uno sguardo diverso sulla sua vita.
1: Certo, ricordiamo il titolo, 100 ripartenze 2, 100 ripartenze 2, perché il primo volume è già stato fatto tempo fa, di Giorgio Paolucci.
0: Perfetto.
1: Allora, grazie a voi.
2: Grazie ancora a voi.
0: Grazie a Radio Orizzonti, arrivederci.

cosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura. Te lo rivelano gli occhi e le battute della gente, o la curiosità d'una ragazza irriverente che vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente.

svegliate al lume del rancore. E preparai gli esami, diventai un procuratore per imboccar la strada che dalle banche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedrale.

0: Dalle prove rapidamente.
1: Io sembrerei un mare, ma non ci vedo fuori i soldi.

0: In Blu 2000 News.
1: Studio Ugo Scali, le quattro consacrazioni episcopali dei lefebvriani, decretata la scomunica, è stato pubblicato questa mattina il documento a firma del cardinale prefetto del Dicastero per la dottrina della fede, Victor Manuel Fernandez, che definisce atto di natura scismatica il rito celebrato nella giornata di ieri nella fraternità sacerdotale San Pio X in Svizzera. Il decreto dell'ex Sant'Uffizio sancisce che nell'atto di compiere la consacrazione sia i consacranti che i consacrati sono incorsi nella scomunica prevista. Il presidente Zelensky chiede agli Stati Uniti la licenza per produrre Patriot per la difesa aerea del paese dopo il massiccio attacco di Mosca su Kiev che ha causato nelle ultime ore 13 morti. Da Bruxelles la rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera Kaja Kallas annuncia: proporrò di sanzionare ulteriormente chi appoggia la Mosca. Da Kiev infine raid che colpiscono gli impianti petroliferi russi, preso di mira anche quello più importante della Lukoil che serve l'intera regione di Mosca. La guerra tra Stati Uniti e Iran, il Pakistan fa sapere che ci sono stati progressi positivi sulle questioni relative al memorandum di intesa, questo all'indomani dei colloqui portati avanti con il Qatar e in modo separato con i negoziatori statunitensi e iraniani. Le parti, si legge nel comunicato di stamane, hanno concordato di proseguire le discussioni nei prossimi giorni. Dopo 1000 giorni di guerra, almeno 21.000 minori sono stati uccisi nella striscia di Gaza. La cifra reale potrebbe essere però più alta. Lo afferma oggi il nuovo report di Save the Children. Oltre 800.000 i bambini, gli adolescenti, circa l'80% dei minori di Gaza, sono attualmente sfollati. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in modo definitivo la multa da 4,125 miliardi di euro che è stata inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. Il calo degli occupanti a maggio, lo certifica l'Istat, il ribasso, meno 0,1%, coinvolge gli uomini, le donne, i dipendenti a termine e tutte le classi di età ed eccezione di chi ha almeno 50 anni. È tutto. Torniamo a

0: terzo giorno.
1: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
2: Ogni secondo martedì del mese alle 9.30 con replica alle 17.10 vi aspettiamo con lo spazio dedicato alla medicina con Gruppo Bioanalisi.
3: È tempo di Saronno Famosi, il music contest organizzato da Radio Orizzonti e Oratori di Saronno, con finale al Teatro Giuditta Pasta.
4: Vai su radioorizzonti.eu e iscriviti come band o solista alla categoria junior o senior entro il 5 luglio. Il vincitore potrà incidere, produrre e pubblicare il proprio brano con un produttore professionista.
3: Fatti sentire, è tempo di Saronno Famosi The Music Contest 2026.
5: Bastardi senza gloria, storie di perdenti magnifici, ribelli sconfitti e geni incompresi.
6: Ogni primo e secondo mercoledì del mese alle 22 su Radio Orizzonti e in podcast su Spotify e su radioorizzonti.eu e sulla app di Radio Orizzonti.

Ciao a tutti carissimi ascoltatori, benvenuti su Radio Orizzonti in Blu. Io sono Federica, questa è Donna ti voglio cantare, nomi di donne nei titoli delle canzoni. Anche oggi musica e un po' di chiacchiere insieme. Beh, sapete qual è la prima canzone? Beh, indoviniamo. Beh, allora, è di zucchero, quindi è Donna, no, è Senza una donna. Bene, è un brano emozionante e ricco di passione, caratterizzato da un mix di blues e pop, esprime dolore, solitudine, di un uomo che soffre per l'assenza della donna che ama. E nel testo l'artista canta la sua incapacità di vivere senza di lei, sentendo che la sua vita perde di significato senza il suo amore. Questo brano, pur trattando un tema doloroso, ha una musicalità che è coinvolgente, e con la voce unica del cantante Zucchero, che si intreccia con un arrangiamento musicale che supporta e semplifica il messaggio di disperazione e desiderio per questa necessità di ritrovare l'amore perduto. È anche una riflessione sul vuoto che si prova quando una relazione importante finisce. E adesso ascoltiamo il brano.

Adesso corre l'anno 1970 e abbiamo Lady Barbara. Bene, Renato dei Profeti, questo è il nostro cantante, così si presenta, va in testa alle classifiche con un risultato da colpire la suscettibilità dei suoi compagni, che poi in sostanza lo estromettono dalla band. Il bel Renato avrà poi modo di consolarsi anche con l'omonima pellicola pagata profumatamente, purtroppo, dove a interpretare il ruolo di Barbara è Paola Tedesco. Beh, è una canzone bella, motivante e simpatica. Direi che tra le altre cose, con un dispiego di archi, arpa e oboe che sostiene tutta la struttura, sicuramente un'ottima produzione. Ascoltiamola.

Siamo nuovamente a Sanremo con Lisa, la canzone di Stefano Sani. Parliamo del 1982. Questa canzone ottenne il riconoscimento come rivelazione dell'anno. Il brano, che è stato scritto da Joe Iozzo, da Roby Marsella e, pensate un po', da Zucchero Fornaciari, narra la storia di una donna che si chiama Lisa, che decide di lasciare il protagonista, lasciando dietro di sé piccoli oggetti personali come fermagli per i capelli abbandonati tra i cuscini. Il testo esprime dolore e solitudine del protagonista dopo la partenza di questa donna, sottolineando come la sua assenza abbia cambiato l'atmosfera, soprattutto della casa, che è rimasta ormai vuota e silenziosa. Il ritornello enfatizza la decisione di Lisa di andarsene, per esempio con frasi come «Lisa se n'è andata via», «Qui non è più casa sua». Allora, direi che questa è una canzone che conosciamo tutti, dai più piccini a non più piccini e così via, il ritornello soprattutto, non possiamo dire di non averlo sentito. E dunque, ascoltiamo questo brano.

Signori miei, abbiamo adesso Mamma Maria, 1982, ritmo allegro, ritornello molto orecchiabile, voglia di ballare, questo brano infatti la fa venire, hanno fatto sì che questa canzone sia diventata ben presto un vero e proprio tormentone. Tra l'altro, oltre che in Italia, il brano è uscito in diversi paesi, tra i quali la Francia, la Germania, la Svizzera e molti altri. In Spagna la canzone è stata proprio tradotta nella madrelingua e è un brano che ancora oggi è tra i più famosi del gruppo. Parliamo dei Ricchi e Poveri, gruppo di cui fanno parte Angela Brambati e Angelo Sotiu. Dopo il grande exploit, questa canzone è stata più volte inserita nelle compilation che il gruppo poi nel corso degli anni ha rilasciato. Sinceramente devo dire che a me piace tantissimo. È un brano che ho ascoltato anche in altre lingue, non solo in lingua italiana, vi posso garantire che anche in spagnolo è molto bella. E con questa canzone oggi il nostro viaggio tra le canzoni sulle donne finisce qui. Grazie per averci fatti compagnia e per averci ascoltato. Io sono Federica, questa è Radio Orizzonti in Blu. Ci ritroviamo alla prossima puntata. Mi raccomando, stessa frequenza e stessa musica. Ciao a tutti!

0: Prima dei fatti.
1: Prima dei fatti.
0: Tante rubriche, un solo programma.
2: Tra cielo e terra, pensieri sparsi di un prete, a cura di Padre Aurelio.
3: La fede non è un galateo morale, come spesso sembra che l'abbiamo ridotta. Se ci credi o non ci credi, se fai questo o non lo fai, se agisci bene o agisci male, se sei altruista o egoista e via dicendo. Una catena continua di out-out che risponde ad un pensiero infelice, il quale genera una logica retributiva. Se sei bravo, Dio ti premia. Che è mortificazione dell'umano, disprezza le cose di questo mondo, quello che vale solo l'anima. Che è affermazione del dolorismo, rassegnati al dolore e così partecipi alla croce di Cristo. Che è esaltazione di penitenze e sacrifici. Il cielo te lo devi guadagnare. Di queste ed altre simili affermazioni, banali, superficiali, antievangeliche, sono pieni un sacco di testi di cosiddetta spiritualità. Non siamo noi, non sono i nostri meriti, non sono i sacrifici che ci imponiamo, non è il rispetto delle regole, non è la nostra purezza. Non sono queste le cose che ci salvano. Chi ci salva e ci ha salvati è solo Cristo. Il cielo l'ha già conquistato e aperto Lui, per tutti noi, per me e per te. Avere fede non è mettere in fila i meriti come medaglie che abbiamo guadagnate sul campo, ma incontrare la misericordia di Dio in Gesù di Nazareth, Cristo venuto per noi, che in sé ha vinto e ucciso il male. Perché la via che conduce a un Dio che dice di amarti dovrebbe essere un sentiero pietroso che taglia i piedi, anziché una pista scorrevole come l'oceano? Credi che egli ti voglia rendere felice o infelice? Chi fece gli uomini li vuole felici, non infelici. Non vuole vedere facce funebri, ma facce sorridenti. Non vuole sentire lamentele, ma risate, così può ridere un po' anche lui. E vuole la felicità delle sue creature, perché la gente felice è buona, mentre gli infelici sono malvagi. Chi è felice desidera colmare di gentilezze e di bontà chiunque gli sta intorno. Solo gli infelici rubano, litigano e uccidono. Fuggi da un Dio che ti dice: voglio essere amato al di sopra di ogni altra cosa, altrimenti ti getterò in una fornace ardente. Credi piuttosto a un Dio che ti dice: ti amo assai e non desidero altro che la tua felicità. Non credere mai a un Dio che vuole vendicarsi delle sue stesse creature per averle create piene di difetti. È un falso Dio. E coloro che ne propagano la dottrina sono ignoranti.

0: Musica, ritmo e freschezza, a cura di Matteo Guaragno.
1: Buongiorno a tutti amici di Radio Orizzonti Blu, bentornati sulle onde, sintonizzati sulle onde della nostra radio. Una buona giornata a tutti da parte del vostro solito Matteo Guaragna. Angelo, grazie per essere qui con me in regia anche oggi. Nuova puntata di musica, ritmo e freschezza, solito appuntamento qui con me in cui ovviamente parliamo e ci lasciamo andare al ritmo della musica più giovanile, della musica dei nostri tempi. Cominciamo oggi con un brano molto energico che parla di ricordi che si intrecciano con il tempo e delle emozioni che essi evocano, oltre che del forte legame con il concetto di passato e della consapevolezza dell'impatto di quest'ultimo sul presente. La canzone sembra voler esprimere come il ricordo di momenti significativi, persone o luoghi influenzi la nostra percezione del mondo e di noi stessi. Amar Chord di Sara Toscana, una riflessione musicale che affronta la bellezza e la dolcezza del ricordare, ma anche la tristezza e la complessità che accompagnano i ricordi. La canzone è un vero inno alla memoria, un invito a riflettere sul valore del passato e su come esso continui a vivere dentro di noi. Direttamente da Sanremo 2025, Amar Chord.

Amarcord di Sara Toscano, il pezzo che avete appena ascoltato, e noi andiamo avanti, vogliamo verso il prossimo brano, una canzone pop energica e celebrativa che mescola temi di lusso, indipendenza e amicizia, un sound fresco e moderno che unisce elementi di trap e R&B con un ritmo orecchiabile e coinvolgente. Ariana Grande, una delle regine indiscusse, oserei dire, del pop internazionale, canta del suo percorso verso l'autosufficienza e della gioia nel godersi i frutti del suo lavoro e del suo successo in quella che è una vera e propria autocelebrazione proprio dell'artista. Le parole raccontano anche un'incredibile complicità con le sue amiche, celebrando la fiducia e l'intimità che condivide con loro. Allo stesso tempo è enfatizzata l'idea di non dipendere da nessuno e di essere in grado di realizzare i propri desideri quando e come si vuole. L'uso del ritornello, infatti, I want it, I got it, lo voglio e poi l'ho ottenuto, sottolinea proprio la tematica della gratificazione immediata e del potere di realizzare i propri sogni, sia in ambito materiale che in ambito emotivo. Insomma, una vera e propria autocelebrazione dell'indipendenza. Seven Rings.

Seven Rings di Ariana Grande. Il terzo brano della puntata di oggi invece racconta della storia di qualcuno che sta cercando di nascondere la verità e le proprie emozioni, ma si rende conto di essere un bad liar, ovvero un cattivo bugiardo, perché le sue emozioni in realtà poi sono evidenti nonostante i suoi sforzi per sembrare in controllo. Devo dire che un po' mi ci rivedo in questa definizione, anch'io sono un po' bugiardo di natura, purtroppo, però poi diciamo che di fatto quello che nascondo viene a galla abbastanza subito, sia in termini di emozioni sia in termini di bugiette magari raccontate, non so, ai genitori, insomma quelle cose che si fanno da ragazzi. La sensazione di disonestà e autoinganno è palpabile nel testo, in cui l'individuo cerca di mascherare il dolore e la confusione che prova, ma non riesce a convincere gli altri e poi alla fine neppure se stesso. La combinazione di un sound moderno e un testo profondo crea un'atmosfera unica che cattura l'ascoltatore e lo invita a riflettere sulla sincerità e sull'autenticità nelle proprie relazioni. Degli Imagine Dragons, Bad Liar.

Bad Liar, loro erano chiaramente gli Imagine Dragons. Prossimo pezzo, perché qui non c'è tempo da perdere, è una canzone pop, vivace, giocosa, che esplora il tema delle relazioni leggere, per così dire, e dell'emozione di incontrare nuovi amori senza impegni o complicazioni. Poi lo capirete meglio dal titolo stesso della canzone. Uscita nel 2017, il brano si distingue per il suo ritmo contagioso e un'atmosfera direi piuttosto estiva, con una sonorità dance pop che invoglia a ballare e a divertirsi. La voce di Joe Jonas, il leader del gruppo dei DNCE, si fonde perfettamente con la melodia energica, mentre la produzione musicale è caratterizzata da suoni elettronici e un groove che rende la canzone ideale per una festa o un momento di svago. Avete capito di quale pezzo sto parlando? Dei DNCE, Kissing Strangers.

0: Kissing Strangers dei DNCE, mentre noi per il prossimo brano, dopo questa carica di energia, torniamo a parlare per un attimo di Sanremo 2025, una canzone che ha fatto abbastanza discutere in realtà tra i più giovani, ma non solo, quando era stata presentata per la prima volta nella prima serata del festival. Sto parlando di Dammi una mano di Tony F. In particolare, quello di cui era stato particolarmente dibattuto era stata la messa in scena dell'esibizione, con un Tony F completamente vestito total white e totalmente denudato soprattutto di tutti i suoi tatuaggi in viso. C'è chi ha interpretato questa, diciamo, messa in scena come un atto di purezza del rapper e di rispetto verso il grande e prestigioso palco dell'Harrison, e chi invece lo ha visto come uno snaturarsi un po' troppo eccessivo e una mossa volta solamente a piacere ad un maggior pubblico. Tony F, Dammi una mano.
1: Soffro per te, non so fare l'attore, sono pronto a sbagliare, come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta, come la nostra storia, ogni notte e per sempre, per le strade di Roma.

0: so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Dammi una mano di Tony F, direttamente dal Festival di Sanremo del 2025, non personalmente una delle mie canzoni preferite del festival, ma è giusto accontentare ovviamente i gusti di tutti voi che ci ascoltate, mentre noi vogliamo verso il prossimo brano e nel farlo ci trasportiamo a Puerto Rico. Qui a Musica, Ritmo e Freschezza abbiamo fatto una puntata dedicata speciale proprio all'isola caraibica e alla sua musica, in particolare a quella dell'album del rap portoricano Bad Bunny. Se non l'avete ascoltata, correte subito sul sito ad ascoltarla, così pubblicizziamo anche un po' il mio operato. Il titolo dell'album è Devi tirar mas fotos, la sua prima canzone si chiama Nueva Yol. Un ritmo e un sound dal sapore decisamente latino, in particolar modo centroamericano, portoricano, che infonde un'energia e una voglia di ballare incredibile. Nueva Yol.

E quella che abbiamo appena ascoltato insieme era Nueva Yol, direttamente dall'ultimo album di Bad Bunny. Come dicevo, prima di lanciare la canzone, tantissima gioia, tantissima voglia di ballare trasmessa da questo album, che consiglio a tutti di andare ad ascoltare perché lo trovo estremamente interessante, così come consiglio a tutti, e lo ripeto un'altra volta, di andare sul sito di Radio Orizzonti, nella sezione podcast, e di ascoltarvi la puntata speciale di Musica, Ritmo e Freschezza che appunto abbiamo dedicato alla musica portoricana. Abbiamo parlato, diciamo, più in generale ovviamente dell'album di Bad Bunny, non solo in generale, anche più nello specifico, raccontando un po' la storia che c'è dietro ad alcune, le più belle delle canzoni appunto di questo bellissimo album, che trovo veramente, non mi stancherò mai di dirlo, un progetto musicale veramente molto molto interessante, la fusione di reggaeton e dei generi musicali, delle tradizioni musicali proprio del paese natale del rapper Bad Bunny, che ha tirato fuori veramente una perla nel gennaio del 2025. Quindi andate assolutamente ad ascoltarlo, non ci rimane moltissimo tempo. Good Grief è il prossimo pezzo che ascoltiamo insieme, caratterizzata da una melodia vivace, un ritmo trascinante con una produzione che include suoni elettronici e una base di batteria che spinge la canzone avanti. La voce di Dan Smith, il frontman dei Bastille, è emozionante e carica di energia, trasmettendo la sensazione di lotta interiore e speranza che emerge dal testo. Noi con questo brano ci salutiamo, io auguro a tutti voi un buon proseguimento di ascolto qui su Radio Orizzonti in Blu. Un saluto a tutti voi da parte di Matteo Guaragna, grazie Angelo qui con me in regia, e noi ci sentiamo sempre qui sulle onde della nostra radio per una nuova puntata di Musica, Ritmo e Freschezza. Ciao a tutti.

0: Chuck e Sipario.
1: Cinema e teatro.
2: In Blu 2000 News.
3: Pubblicata stamane la nota vaticana dopo le quattro ordinazioni di vescovi di ieri nella Fraternità Sacerdotale San Pio X, decreto del Dicastero per la dottrina della fede, sancisce la rottura definitiva, atto di natura scismatica e rito celebrato in Svizzera. Il decreto dell'ex Sant'Uffizio sancisce che nell'atto di compiere la consacrazione sia i consacranti che i consacrati sono incorsi nella scomunica prevista. E ora l'Ucraina con il presidente Zelensky che chiede agli Stati Uniti la licenza per produrre missili per la difesa aerea Patriot in seguito al massiccio attacco russo su Kiev che ha causato la morte di almeno 17 persone. Raid ucraini che hanno colpito invece un impianto petrolifero tra i più importanti della Lukoil che serve l'intera regione di Mosca. Infine la procura tedesca accusa le autorità ucraine di aver commissionato il sabotaggio dell'oleodotto Nord Stream nel 2022. A mille giorni dall'attacco di Hamas a Israele del 7 ottobre 2023, secondo Save the Children, almeno 21.000 minori sono stati uccisi nella striscia di Gaza, ma la cifra reale è probabilmente molto più alta dato l'ignoto numero di sepolti sotto le macerie. Oltre 800.000 bambini adolescenti, circa l'80% dei minori di Gaza sono sfollati, 7.000 sono minori non accompagnati o separati dalle proprie famiglie. Soccorritori al lavoro in Venezuela per estrarre dalle macerie di un palazzo un uomo 8 giorni dopo il terremoto, una guardia giurata di 43 anni che è rimasto intrappolato nella sua cabina sotto l'edificio in cui lavorava, una zona costiera nello stato settentrionale di La Guaira, quasi del tutto distrutta dal terremoto del 24 giugno scorso. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in modo definitivo la multa record da oltre 4 miliardi di euro che è stata inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. I giudici di Lussemburgo hanno respinto il ricorso. Al centro della vicenda ci sono le condizioni imposte da Google ai produttori di smartphone Android. La morsa del caldo si è attenuata specie al nord, al suo posto nelle ultime ore temporali anche di forte intensità con grandinate e raffiche di vento. È tutto per questa edizione, torniamo con il radiogiornale delle 13.
4: Tutti giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu, Lifestyle, dalle ore 21 alle 22.30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti. Seguiteci.
5: Fare radio per fare rete, ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30.

0: diretta con replica alle 19:10. Ascolta chi si occupa del sociale.
1: Eccellenze in tavola.
2: Breve storia delle eccellenze agroalimentari italiane.
1: Il nuovo programma di Carla e Niva andrà in onda tutti i mercoledì alle ore 11:30.
2: Vi aspettiamo.
3: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, la mini-osi sta crescendo. Uboldo, caldo, incuria, vandalismo, notte di piccoli incendi. Caronno Pertusella, selfie e video al 14° piano. Infine a Saronno, traffico in tilt. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale, Mara Biamonte, alla regia Matteo Serenelli. Questi titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Saronno. Presto diventerà una grande macchia verde. È il bosco urbano che sta crescendo fra Saronno e Solaro, a margine della Saronno Monza, dove le poche campagne residue segnano il confine fra il Varesotto e il Milanese. L'intervento sostenuto da Regione Lombardia con 262.000 euro è stato approvato nel 2022. Il bosco costituisce un corridoio ecologico in una zona fortemente urbanizzata. Sono state previste delle piantumazioni su un'area di 50.000 metri quadrati, abbinati alla realizzazione di piste ciclopedonali. Al bosco urbano ci si può andare in bici anche direttamente dal centro di Saronno, sempre seguendo dei percorsi protetti e sicuri, ovvero la ciclabile di Via Roma fino al confine tra la Solarese, per poi proseguire lungo il percorso destinato alle biciclette che scavano la ferrovia per Seregno. Oltre a rappresentare una risorsa per migliorare la qualità dell'aria, costituisce anche un'utile infrastruttura ambientale per consentire gli spostamenti e la migrazione della fauna locale, in totale sicurezza nelle zone protette del Parco dell'Ura alla Brughiera delle Groane. Accanto al bosco si sono in tanti insediati un centro commerciale, un ristorante su uno spazio di circa 500 metri quadrati. È un progetto di particolare rilevanza non solo per gli aspetti naturalistici, ma anche per quanto concerne la viabilità. Nei pressi sono stati previsti dei parcheggi ad uso pubblico, una nuova pista ciclabile che collega la Cascina Emanuela ad un attraversamento pedonale lungo la Saronno Monza, considerando che al di là della strada c'è un'ampia zona industriale. Uboldo. Piccoli incendi dovuti al caldo ma anche ad atti di vandalismo e incuria. A Uboldo, nel tratto di collegamento fra il Parco dei Mughetti e il Parco Falcone Borsellino, qualcuno ha dato fuoco a carte e piccoli oggetti all'interno del tunnel pedonale, lasciando a terra cenere e rifiuti bruciati e una vistosa macchia nera sul muro. A denunciare l'episodio sono alcuni cittadini, sottolineando come l'area sia stata più volte ripulita e imbiancata, senza che ciò scoraggiasse i nuovi atti di inciviltà. L'ennesimo rogo, seppure di piccole dimensioni, riaccende il tema della sicurezza e del rispetto degli spazi pubblici, soprattutto da un passaggio frequentato da famiglie, studenti e ciclisti. Allarme notturno anche alla frazione di Bariola di Caronno Pertusella, dove un principio di incendio ha rischiato di trasformare in qualcosa di ben più serio a causa dell'aridità dei terreni e delle sterpaglie. Alcuni residenti di via Paganini, notando le fiamme che crescevano con rapidità, hanno dato l'allarme e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, riuscendo a domare il rogo. Accanto al punto in cui il rogo ha iniziato a propagarsi sono stati rinvenuti i detriti di fuochi pirotecnici, probabilmente esplosi attorno a mezzanotte, come è stato confermato da chi li ha sentiti da casa. Un dettaglio che fa pensare a un collegamento diretto con l'innesimo e con appunto l'innesco dell'incendio. Caronno Pertusella, inutile guardare da un'altra parte o far finta di niente. La voce corre tra i giovani e si diffonde anche fra gli adulti. Ci sono comitivi di ragazzi che, malgrado i ripetuti appelli del comune, continuano a salire sulle torri incompiuti di via Edison, nel cantiere fermo da decenni dell'ex Lalac. Soluzioni efficaci per il momento non ce ne sono. Sembra però che qualcosa si stia sbloccando sul fronte della ripresa del cantiere. Attraverso le scale raggiungono il tetto della torre che guarda su via Trieste e permangono lì di giorno e di sera bevendo e ascoltando musica. Ma c'è di più. Qualche cantante trap ha girato dei video. Sono immagini che circolano in rete e testimoniano comportamenti irresponsabili e pericolosi. Non succede solo adesso, è da parecchio tempo che vengono denunciati. Tant'è che l'ultima volta che erano fioccate polemiche, il sindaco aveva comunicato di avere avvisato ripetutamente la proprietà dell'area. Le torri sono considerati immobili dismessi perché costruzioni avviate e da ultimare. Sulla ripresa dei cantieri sono in corso interlocuzioni con gli operatori e si spera di arrivare ad una soluzione quanto prima. Saronno. Mattine da incubo per gli automobilisti saronnesi o che sono di passaggio in città. In via Volontario sono in corso i lavori di rifacimento delle condutture del gas e il cantiere resterà aperto per tutta l'estate. A questo si è aggiunto anche il normale traffico in aumento il mercoledì, giorno di mercato. E la ciliegina sulla torta è stata rappresentata da un'auto guasta nel sottopassaggio di via Primo Maggio. Altro punto nevralgico nella rete viabilistica locale. Insomma, durante la mattinata si sono create code e ci sono stati consistenti rallentamenti, soprattutto fra il centro e la periferia nord, con incolonnamenti che in certi momenti hanno riguardato anche l'ex statale Varesina e sono arrivati fino alle porte di Gerenzano e Uboldo. A regolare il traffico sono state inviate diverse pattuglie della polizia locale. Busto Arsizio. Postina al pronto soccorso dopo una caduta dalla moto mentre stava facendo il giro di consegne. È successo verso le 15:20, mentre era impegnata sulla rotatoria del Sempione, nei pressi di via dei Villini. Ha riportato varie contusioni ed escoriazioni, ma è stato necessario il trasporto al pronto soccorso di Gallarate. Non è comunque in pericolo di vita. Ieri è stata una giornata da dimenticare per ciclisti e motociclisti. In 5 sono finiti in ospedale. Castellanza. Dopo il positivo riscontro del 2024, l'amministrazione comunale propone per domenica 5 luglio la festa dei quartieri. L'obiettivo è avvicinare i cittadini, rafforzare i legami di buon vicinato e creare occasioni di incontri semplici ma capaci di generare relazioni autentiche fra chi abita lo stesso quartiere. L'idea è volutamente senza complicazioni, spiega il sindaco. Gli abitanti di una stessa zona possono organizzare in autonomia una festa, un buffet oppure un aperitivo con i propri vicini, dando vita a momenti di convivialità diffusa in diversi punti della città. Chi desidera contribuire all'organizzazione della festa nel proprio quartiere può contattare il comune. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina. Mara Biamonte con Matteo Serenelli alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Mara Biamonte, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. La farmacia di turno è a Saronno ed è la farmacia Sorriso in via Varese al numero 46 e risponde al numero di telefono 962-5373. E ora passiamo ai cinema. All'Arena Casa Morandi il film sarà Super Giri alle ore 21:30. Al Prealpi Minions e Monsters alle ore 19 e le ore 21. È stato attivato il canale WhatsApp di Radio Orizzonti per rimanere sempre aggiornati su quanto accade in radio e sulle nostre trasmissioni. È semplice, basta andare negli aggiornamenti dello Stato e cercare il canale Radio Orizzonti, poi cliccare per seguirlo. Resta dunque aggiornato su ospiti e programmi. E a Saronno, martedì 7 luglio alle ore 17, presso la Sala Nevera di via Santuario 2, laboratorio teatrale dedicato ai bambini dai 6 ai 10 anni, organizzato dal Comune di Saronno, in collaborazione con la compagnia teatrale Eccentrici Dadarò. E a Ciriano Laghetto, sabato 4 luglio, a partire dal pomeriggio, Notte Bianca, 20ª edizione. La festa trasformerà il centro storico in un grande palcoscenico a cielo aperto, dove si alterneranno musica, danze, attrazioni, mercatini e una ricchissima offerta di piatti pronti e prelibatezze per tutti i gusti. Per il programma completo visitare il sito del Comune di Ciriano Laghetto. Comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno, santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Anche nel periodo estivo verrà ricordato San Carlo Acutis per il primo anniversario della canonizzazione. Ogni prima domenica del mese alle ore 17:25 esposizione delle reliquie e Santo Rosario, alle ore 18 Santa Messa. Il prossimo appuntamento è per il 5 luglio. Saronno, sempre la comunità pastorale, ancora santuario della Beata Vergine dei Miracoli, mercoledì 8 luglio alle ore 17:30 Santo Rosario partendo dal chiostro ed arrivando in santuario, alle 18 Santa Messa con affidamento alla Beata Vergine dei Miracoli. Saronno, Revri, ovvero sogno ad occhi aperti. Da giovedì 9 luglio a sabato 11 luglio, a partire dalle ore 18, l'assessorato alla cultura del Comune di Saronno organizza una serie di eventi in vari luoghi della città. Per vedere il programma completo, visitare il sito del Comune di Saronno. E venerdì 24 luglio, vigilia della festa di San Giacomo. Alle ore 21 Santa Messa nella chiesa di San Giacomo e mercoledì 29 luglio festa di Santa Marta, alle ore 21 Santa Messa nella chiesa di San Francesco. E di nuovo al santuario della Beata Vergine dei Miracoli, domenica 26 luglio festa di Sant'Anna. Alle ore 17:30 Santo Rosario all'altare di Sant'Anna. Alle ore 18 Santa Messa con benedizione degli anziani nella loro giornata mondiale. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto delle utili informazioni. Vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato appuntamenti ed eventi. Sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Sfogliamo insieme i programmi della nostra radio di venerdì 3 luglio. Alle ore 9.30 con replica alle 17.05 Parole in versi con Marisa Colmenia. Alle ore 10.05 Evergreen con Gisella Viccardi. Alle ore 10.30 con replica 19.10 Percorsi di cura. Gianni Branca ospita il dottor Paolo Garimoldi, direttore responsabile del reparto oculistica dell'ospedale di Saronno e di Busto Arsizio. Alle ore 11.05 e 19.40 Donna ti voglio cantare con Federica Batignani. Alle ore 11.30 Vangelo e vita con Andrea Rabassini e a seguire Popoli con Igea Mazzucchelli. Inoltre seguiti su Sport Life riflessi, leggende metropolitane dal dire al fare, bianalisi in buone mani e parliamo di soldi in soldoni. Resta dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu è la trasmissione che fa per te. Non puoi mancare al sabato alle 11.30 e la domenica alle 9. 60 anni della nostra storia attraverso musica, società, cultura, cinema, spettacolo, moda. Io sono Massimo Tallarini, non mancare all'appuntamento con me e con la buona musica di Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu.
1: Nel blu dipinto di blu, felice.
2: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più

0: Ciao Aldo.
1: Senti, dobbiamo registrare il promo del nostro programma Ciak e Sipario.
0: Beh, basta ricordare che va in onda tutti i giovedì alle 11.30.
1: E dire che tu intervisti registi e attori che vanno in scena intorno a noi.
0: E che tu parli di cinema, tutti i film che si possono vedere a Saronno e dintorni.
1: Perfetto, Ciak e Sipario.
0: Tutti i giovedì alle 11.30.
1: Sempre su Radio Orizzonti in Blu.
0: La radio più vicina a te.
2: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960.

0: In Blu 2000 News.
1: Pubblicata questa mattina la nota vaticana che sancisce la scomunica dopo l'ordinazione vescovile dei lefebvriani ieri in Svizzera. La Russia colpisce in modo pesante Kiev, 17 morti, decine di feriti. Zelensky chiede agli Stati Uniti la possibilità di produrre i missili Patriot. Stati Uniti e Iran, i colloqui vanno avanti in modo separato. 1000 giorni dal 7 ottobre 2023 a Gaza, 21.000 i bambini uccisi. Dopo l'ondata di caldo arrivano i temporali, non mancano i disagi al nord, fenomeni di forte intensità causano danni. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Apriamo dunque con la nota vaticana. Dopo le ordinazioni di ieri in Svizzera, sancito lo scisma. Paolo Fucili.
2: I vescovi lefebvriani sono scomunicati. A sacerdoti e fedeli va il monito severo a non aderire allo scisma della fraternità sacerdotale San Pio X. Il dicastero per la dottrina della fede risponde così oggi dal Vaticano con un decreto alle ordinazioni episcopali di ieri a Decon in Svizzera senza mandato pontificio e contro la volontà del Papa. Anche sacerdoti e diaconi della fraternità e chiunque vi aderisca, non solo partecipando di tanto in tanto a celebrazioni e attività, sono scismatici, spiega poi una nota. I sacramenti amministrati dai lefebvriani sono illeciti e matrimoni e confessioni anche invalidi. Chi vuole tornare alla piena comunione con la Chiesa sarà accolto con sincero affetto. A questo la Chiesa si adopera dai tempi addirittura di Paolo VI e la speranza, commentava ieri il segretario di Stato Vaticano, Cardinal Parolin, non è ancora persa.
3: Che nonostante quanto è avvenuto oggi, ecco, si possa riprendere il dialogo.
2: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: In Ucraina, pesantissimo il raid russo su Kiev, colpito anche un pronto soccorso, 17 le persone morte, decine quelle ferite. Elena Seno.
4: È l'attacco più massiccio su Kiev dall'inizio della guerra, a dirlo il sindaco della capitale che ha decretato per domani un giorno di lutto. Il bilancio dell'offensiva russa della notte su tutta l'Ucraina è di 17 morti, 90 feriti. Di fronte a raid così pesanti, il presidente Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre missili Patriot per la difesa aerea. Una priorità assoluta questa per l'Ucraina, secondo Zelensky, che ieri da Dublino per l'avvio del semestre europeo dell'Irlanda aveva avvertito la popolazione di preparativi russi per un nuovo attacco su larga scala, poi arrivato nella notte. L'alta rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera Callas ha annunciato che proporrà nuove sanzioni verso entità che sostengono il sistema militare industriale russo. Le parole di condanna da sole, ha scritto sui social, non fermeranno gli attacchi su Kiev. Droni ucraini hanno intanto preso di mira per la seconda volta in una settimana una raffineria di petrolio a Kosovo. È uno dei più importanti impianti della Federazione Russa. Elena Seno, linea allo studio.
1: Vertice NATO, dossier Ucraina più che mai in primo piano. Per la pagina politica, da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
5: Eccoci Ugo, buongiorno. Soldi all'Ucraina, sì, ma con riserve. Nel vertice a Palazzo Chigi tra Meloni, Crosetto, Tajani e Giorgetti sul tavolo delle spese militari, in particolare anche gli impegni verso Kiev presi nell'ultimo vertice NATO, il tutto alla vigilia di un nuovo summit dell'Alleanza Atlantica. La posizione italiana sarebbe quella di rispettare gli accordi ma procedere anno per anno senza impegni biennali. Dubbi italiani avrebbero messo in allarme le altre cancellerie europee. Nel summit della settimana prossima Meloni rincontrerà il presidente americano Trump dopo gli scontri del G7 francese a provocare la crisi, soprattutto la decisione del governo di negare alcuni voli delle basi americane in Italia. Il ministro della difesa Crosetti in aula ha spiegato che ci sono sempre stati rispettati gli accordi con Washington e da febbraio scorso ci sono stati 518 voli nelle basi di Sigonella e Aviano, rapporti con gli Stati Uniti tuttavia che restano centrali

0: politica estera italiana, e questa sera a Villa Taverna, sede dell'ambasciata americana in Italia, in occasione delle celebrazioni per l'indipendenza, forte la presenza di ministri. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelli, linea allo studio.
1: Colloqui separati tra Stati Uniti e Iran in cerca dell'accordo per il Golfo, Pierluigi Vito.
2: Si è concluso a Doha il primo round di colloqui separati portati avanti dai mediatori di Qatar e Pakistan con le delegazioni di Stati Uniti e Iran sull'attuazione del memorandum d'intesa firmato a metà giugno per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Secondo quanto riferito dal portavoce del Ministero degli Esteri qatarino, Aran Sari, i primi incontri hanno portato a progressi positivi. Tuttavia, la delegazione iraniana avrebbe contestato le presunte violazioni dell'articolo 1 del memorandum, che prevede la cessazione delle ostilità su tutti i fronti, con chiaro riferimento agli attacchi di Israele in Libano contro Hezbollah. La Casa Bianca continua a ostentare sicurezza di raggiungere i propri obiettivi, ovvero l'apertura dello stretto di Hormuz e lo stop definitivo al nucleare iraniano. Le parti in causa hanno deciso di istituire entro 24 ore un canale di comunicazione diretto e di redigere un documento con le criticità dell'intesa per avviarne l'esame punto per punto. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: 1000 giorni dall'attacco di Hamas del 7 ottobre da Gerusalemme c'è la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
3: Sì, buongiorno. Prima scendere in piazza lo hanno fatto alle 6:29 di questa mattina, all'ora indelebile nella memoria degli israeliani in cui scattò il brutale attacco di Hamas il 7 ottobre 2023, esattamente 1000 giorni fa. 1000 giorni di fallimento, si leggeva sui cartelloni dei manifestanti davanti al Parlamento israeliano, e tutta la giornata sarà scandita da marce ed eventi nei luoghi simbolo del massacro dell'attuale governo, organizzati dal Consiglio di ottobre, composto da familiari delle 1200 vittime, da ex ostaggi e da tanti attivisti. Chiedono una commissione di inchiesta indipendente, chiedono a Netanyahu di assumersi le responsabilità, cosa che lui non ha mai fatto ed è in calo di consensi nelle ultime settimane. Gli israeliani non vogliono, almeno più della metà degli israeliani, secondo i sondaggi, non vogliono che Netanyahu si ricandidi alle elezioni previste fino a ottobre, anche perché quella vittoria totale, che è un po' il mantra usato dal premier in questi 3 anni di logorante guerra, non c'è stata su nessuno dei tanti fronti di fatto ancora aperti: Iran, Libano, Gaza, dove nel 60% di striscia occupata l'esercito israeliano c'è un cumulo di macerie dove sono morti, ha denunciato oggi Save the Children. In 1000 giorni 21.000 minori, 800.000 sono i minori sfollati che vivono in rifugi di fortuna. Da Gerusalemme, linea a voi.
1: Ed ora il terremoto in Venezuela con Alessio Orlandi.
4: A una settimana dal devastante terremoto che ha piegato il Venezuela, si scava ancora tra le macerie. I soccorritori sono al lavoro per estrarre una guardia giurata dai calcinacci di un edificio crollato. L'uomo, 43 anni, è rimasto intrappolato nella sua cabina in un centro commerciale a Catia la Mar, una zona costiera nello stato settentrionale di La Guaira, quasi completamente distrutta dal sisma del 24 giugno. A complicare le operazioni è arrivata anche la pioggia che, hanno avvertito i medici, può far crescere il rischio di diffusione di epidemie. Intanto si aggrava ancora il bilancio delle vittime, quasi 2.300 i morti, ancora migliaia le persone disperse, oltre 11.000 i feriti. L'anima del Venezuela è lacerata dalle perdite umane causate dai devastanti terremoti. Le parole della presidente Delcy Rodriguez, che ha annunciato 7 giorni di lutto nazionale. Proprio la presidente ha insignito la missione di soccorso italiana della medaglia di eroe del Venezuela. La consegna dell'onorificenza è avvenuta all'aeroporto di La Guaira, poco prima del rientro in Italia del contingente dei vigili del fuoco, della protezione civile e dei funzionari della Farnesina. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: La storia di un corritore Luigi Ferraiuolo.
5: Si chiama Carlos Cienfuegos Morales e il suo 64esimo compleanno lo ha passato sotto le macerie a Caracas, in Venezuela. Barba bianca, kefe al collo per proteggersi dalla polvere. I suoi abiti sono perennemente imbiancati.
6: Tengo 54 anni di servizio e il giorno di oggi compio 64
5: anni. Ho festeggiato 54 anni di servizio aiutando le persone in Venezuela, spiega Cienfuegos. Ha cominciato a 10. È una leggenda del soccorso mondiale in materia di terremoti. È il capo dei Topos, le Talpe, uno dei team di ricerca e soccorso nati nel 1985, in seguito al terremoto che rase al suolo Città del Messico, provocando oltre 10.000 vittime. All'inizio erano pochi volontari, ora sono oltre 200 esperti super specializzati. Cienfuegos è intervenuto in ogni angolo del mondo, ma anche in Italia, all'Aquila, dove arrivò 24 ore dopo il sisma. Ero con i vigili del fuoco, aggiunge Cienfuegos. Ci hanno aperto il loro cuore. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: L'AFA lascia spazio ai temporali, Antonella Mazzateruel.
7: Dopo il gran caldo e le precipitazioni, ieri ad essere coinvolto è stato il nord, oggi sotto la pioggia sono le regioni centrali e meridionali. A Roma, svegliata da tuoni e fulmini, si registrano disagi alla circolazione a causa di allagamenti e per la caduta di alberi sulle strade, e sul nord della capitale soffiano forti raffiche di vento fino a 90 km orari. Il Dipartimento della Protezione Civile colora gran parte della penisola in giallo, il primo livello di allerta per temporali e frane, e di arancione, il secondo gradino di allarme, l'Emilia, Romagna e il Veneto. Ma nelle regioni settentrionali il sole tornerà a splendere con il trascorrere delle ore e il tempo verso sera migliorerà anche al centro-sud. Intanto, con il calo delle temperature per l'ingresso dell'anticiclone delle Azzorre, la penisola sta respirando. Da ieri ad oggi, su 27 città monitorate dal Ministero della Salute, è crollato da 22 a 2 il numero di quelle in bollino rosso per il caldo. Nella giornata odierna solo Catania e Reggio Calabria rimangono avvolte dall'afa. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Gabriele Mileti per la parte tecnica. È tutto per il GR delle 13 da Ugo Scali, grazie per averci seguito.

0: Ricominciamo tutto.
1: Ignition sequence start. 6, 5, 4.

Come di mio nonno che non mi ha visto cantare. Poi nell'arco di un secondo mi legavo già le scarpe. Sembrava facile cantare.

Dici che torneremo a guardare il cielo, alzeremo la testa dai cellulari, fino a che gli occhi riusciranno a guardare, vedere quanto una luna ti può bastare. E dici che torneremo a parlare davvero, senza bisogno.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola, scomunicati le Lefebvriani dopo le ordinazioni di ieri senza mandato pontificio.
2: I vescovi lefebvriani sono scomunicati, a sacerdoti e fedeli va il monito severo a non aderire allo scisma della fraternità sacerdotale San Pio X. Il dicastero per la dottrina della fede risponde così oggi dal Vaticano con un decreto alle ordinazioni episcopali di ieri a Decon in Svizzera senza mandato pontificio e contro la volontà del Papa. Anche sacerdoti e diaconi della fraternità e chiunque vi aderisca non solo partecipando di tanto in tanto a celebrazioni e attività sono scismatici, spiega poi una nota. I sacramenti amministrati dai lefebvriani sono illeciti e matrimoni e confessioni anche invalidi. Chi vuole tornare alla piena comunione con la Chiesa sarà accolto con sincero affetto. A questo la Chiesa si adopera dai tempi addirittura di Paolo VI e la speranza, commentava ieri il segretario di Stato Vaticano Cardinal Parolin, non è ancora persa.
3: Che nonostante quanto è avvenuto oggi, ecco, si possa riprendere il dialogo.
2: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: In Ucraina pesanti bombardamenti nella notte su Kiev, è salito a 18 il bilancio delle vittime, una novantina i feriti, tra gli obiettivi colpiti un pronto soccorso dove stazionavano delle ambulanze. La Russia ha lanciato nella notte 70 missili e 500 droni, dice il presidente ucraino Zelensky, che ha chiesto agli Stati Uniti la licenza per produrre missili per la difesa aerea Patriot. L'alto commissario per la politica estera europea Kaja Kallas ha annunciato che proporrà oggi nuove sanzioni contro la Russia. In Venezuela si continua a scavare fra le macerie, si cerca di salvare un uomo ancora vivo a 8 giorni dal sisma. Una guardia giurata di 43 anni è rimasto intrappolato nella sua cabina sotto l'edificio in cui lavorava nella zona costiera di La Guaira. Squadre di soccorso da 7 paesi hanno lavorato per 3 giorni per raggiungerlo. È stata arrestata con l'accusa di aver ucciso il compagno 62enne a Civitanova Marche, la compagna 34enne dell'uomo, trasferita nel carcere di Pezzaro. Il delitto è avvenuto dopo una violenta lite. I sospetti della polizia si sono subito indirizzati sulla donna. Mi ha aggredita, mi sono difesa, ha detto la donna agli inquirenti. E un 67enne arrestato e portato in carcere per tentato omicidio aggravato ad Avola, in provincia di Siracusa. I fatti risalgono al 10 giugno scorso, quando si è consumato l'aggressione al culmine di una lite in strada. Il 67enne ha colpito ripetutamente con un'ascia l'attuale compagno dell'ex moglie. La pronta reazione della vittima e l'intervento di alcuni passanti ha fermato l'aggressore. Il ferito è stato portato subito al pronto soccorso. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato.
1: Vi siamo mancati e siamo tornati. Eccoci qui, il vostro intrattenimento del pomeriggio, naturalmente per due ore all'interno delle parole dell'estate, dalle 14 alle 16. Non sono da solo, ma c'è il nostro mitico Sabino D'Alessandro in regia, pronto anche a nuotare. Oggi, insomma, il suo obiettivo è nuotare prima o poi in una piscina, anche di quelle gonfiabili piccole, però l'obiettivo dell'estate 2026 è rinfrescarsi, perché sì, sono arrivati i temporali, decisamente ci hanno rinfrescato nella giornata di ieri, anche con alcuni danni purtroppo in alcune città del nord Italia, però di nuovo molte città continuano a boccheggiare, soprattutto al centro nord, quindi si parla di temperature ancora che si attestano intorno ai 33-34 gradi. Però qui non stiamo a parlare di meteo, ma naturalmente lo affidiamo a voi il meteo dell'estate, grazie alle vostre segnalazioni dalle vostre parti. Ecco, che temperatura c'è? Raccontatecelo a diretta at radioinblu.it con un vostro messaggio. Noi vi aspettiamo naturalmente in queste due ore che sono fatte da voi, con la vostra partecipazione attiva, ma non solo. E poi andremo ad esplorare tutto quello che accade intorno a noi, a cominciare dal calcio, dai mondiali che sono sempre in prima linea anche tra le notizie del giorno, e poi nella seconda ora anche uno spicchio di classifica, anzi di classifiche dell'estate. I never meant to call.

0: Il grandissimo Prince qui su Blu 2000, naturalmente anche con un inedito recentemente pubblicato. Questa è la mitica Purple Rain del 1984. Allora, c'è un altro mondiale che si gioca lontano dai riflettori da parte dei media, ed è quello dei personaggi che attraverso il pallone hanno raggiunto il riscatto personale di chi, prima di indossare ovviamente una maglia della propria nazionale, ha dovuto attraversare guerre, campi profughi e lunghi viaggi verso un futuro incerto. Ed ecco perché questo campionato del mondo è stato anche definito il mondiale di tutti, quindi non solo coinvolge 48 nazionali, molte delle quali sono state già eliminate prima delle fasi successive quasi finali, ma vede in campo almeno 9 calciatori con un passato da rifugiati o figli di famiglie costretti a fuggire dai conflitti. Le storie sono di riscatto, come dicevo, di rinascita, che ricordano come il calcio non sia soltanto spettacolo ma l'inizio di questa nuova vita letteralmente. Allora, ne vediamo qualcuno di questi calciatori. Alfonso Davis, ad esempio, il volto più conosciuto è quello di Alfonso Davis, nato nel campo profughi in Ghana. I suoi genitori erano fuggiti dalla guerra civile in Liberia, anni di attesa hanno ottenuto poi il reinsediamento in Canada quando Alfonso aveva 5 anni. Da bambino giocava per strada, oggi è il capitano del Canada, uno dei migliori esterni del calcio mondiale, non ha mai dimenticato le sue origini e collabora anche con l'UNHCR come ambasciatore, raccontando proprio ai giovani rifugiati che il loro passato non deve definire assolutamente il loro futuro. Poi abbiamo Mohamed Touré, che vogliamo citare. Lui indossa la maglia dell'Australia, la sua famiglia è fuggita dalla Liberia dopo un attacco armato al suo villaggio, ha trovato rifugio in Guinea. Mohamed è nato nel campo profughi, ha trascorso i primi anni della sua vita aspettando che la famiglia ottenesse il trasferimento appunto in Australia. Sono passati poi 14 anni prima che quel viaggio finisse. Touré ha raccontato la sua soddisfazione più grande nel giocare il mondiale, ma vedere anche il padre dire con orgoglio: mio figlio gioca per l'Australia. C'è anche Eduardo Camavinga, che porta con sé una storia di fuga. In questo caso è nato in un campo profughi in Angola da genitori congolesi che sono scappati dalla guerra nella Repubblica Democratica del Congo, e poco dopo la famiglia si trasferì in Francia, dove ha iniziato il suo percorso dedicato al calcio. Oggi, pensate, uno dei centrocampisti più forti in assoluto della sua generazione, rappresenta davvero una delle tante storie di integrazione riuscita attraverso lo sport, e queste sono le belle storie che vogliamo sentire legate al calcio mondiale.
1: Un viaggio ha senso solo, senza ritorno se non in volo.

Le 14.22 si intitola Rodeo Clowns, questa canzone di Jack Johnson. Un saluto rapido a Joe e Arianna che ci hanno comunicato che dalle loro parti, soprattutto in Piemonte, un bel caldo anche questo pomeriggio, quindi temperature che si sono sì abbassate ieri sera, però oggi nuovo calura estiva in pieno sole, in pieno insomma mood 2026. E in pieno mood estivo anche Irama con la sua ultima canzone che accompagna soprattutto le notti d'estate. Questa è Cabana.

canzone ideale da viaggio, come colonna sonora per un'ipotetica vacanza, questa dei Red Hot Chili Peppers, road tripping. Allora facciamolo questo viaggio, vediamo con dati alla mano, il nostro bel paese si conferma la destinazione più amata di quest'estate dai turisti di tutto il mondo. A renderla unica è questo mix che tutti conosciamo tra il nostro patrimonio artistico e culturale che vale la pena visitare, la qualità della cucina, la città d'arte, spiagge da cartolina che continuano ad attirare veramente milioni di visitatori. Ma c'è anche un altro fattore importante che sta favorendo il turismo nel nostro paese, cioè la situazione geopolitica internazionale. E a confermarlo sono i dati diffusi da una nota azienda di viaggi che ha analizzato le ricerche effettuate sulla piattaforma tra il 1 gennaio e il 31 maggio di quest'anno per soggiorni previsti nel mese di agosto. L'analisi offre questa fotografia delle intenzioni di viaggio dei turisti internazionali e hanno evidenziato questo forte interesse proprio verso il nostro paese durante il periodo di alta stagione. Vediamo il podio, ci sono anche Spagna e Francia, a seguire Grecia, Croazia, Germania, Polonia, Portogallo, Stati Uniti d'America e Regno Unito al decimo posto. Le regioni preferite tra le regioni italiane, la regina è la Puglia, che conquista il primo posto nella classifica delle preferenze assolute, e forse la Puglia ogni anno ci riserva questa posizione di classifica più o meno stabile. Le sue coste sono considerate tra le più spettacolari del Mediterraneo e poi continuano ad attirare veramente visitatori da ogni parte del mondo. Alle sue spalle si posizionano Sicilia, Sardegna, Veneto e Toscana e confermano questo forte richiamo delle località italiane, preferenze che poi cambiano anche in base al tipo di vacanza, la compagnia con cui si parte che è fondamentale, e molte coppie italiane scelgono soprattutto Lampedusa come meta ideale per trascorrere qualche giorno di relax, perché lì ci sono le acque cristalline e paesaggi incontaminati. Continueremo tra poco a scalare, diciamo, questa ideale classifica del best of the best per questo 2026, in cui c'è tanta Italia e tante coste meravigliose da scoprire, e naturalmente restate lì perché ci sono anche i vostri consigli che possono arrivare benissimo attraverso la mail diretta @radiumblu.it. Consigli di vacanza, consigli preziosi abbinati a canzoni altrettanto preziose. Novità questa di Eddie Vedder.

Better Believe, novità su In Blue 2000 per questa estate 2026. Siamo alle parole dell'estate, ringraziamo Lori che conferma tutto quello che abbiamo detto prima sulle coste meravigliose della Puglia, che è al primo posto nella scelta soprattutto di turisti internazionali, e tra poco parleremo ancora di questo best of the best dell'Italia nostra.

ascolto i nostri amici delle parole dell'estate qui su Blu 2000, sulle note dei Police, come la nostra amica Fede che sta scaricando la nostra app gratuitamente perché sta per andare in viaggio e quindi ci porterà sempre con sé in ogni luogo per seguire le nostre dirette streaming e anche recuperare tutti i nostri contenuti, ad esempio quelli in podcast. Quindi scaricate la nostra app Play 2000 dallo store del vostro telefonino oppure andate sul sito play2000.it. Dicevamo, le regioni preferite soprattutto dai turisti internazionali stranieri è la Puglia al primo posto, poi figurano Sicilia, Sardegna, Veneto e Toscana, confermando questo richiamo delle località italiane. Lampedusa, l'abbiamo detto, è la meta ideale per le coppie per trascorrere qualche giorno di relax. Acque importanti ma anche località balneari da tenere d'occhio, le più desiderate, figurano in questa lista anche Tropea, Vieste, Sant'Eodoro, Porto Cesareo e Gallipoli, e confermano di come il mare resti appunto il protagonista assoluto delle vacanze estive. Poi ogni anno si fa il solito sondaggio per venire il mare, la montagna, i laghi, oppure rimanere in città. Ecco, segnalateci anche in questo caso la vostra meta preferita, però mi pare che il mare vinca anche quest'anno a mani basse. Per le famiglie invece la scelta ricade prevalentemente sulla riviera romagnola. La località della costa adriatica continuano a distinguersi per l'ampia offerta di servizi soprattutto dedicati ai più piccoli. Ci sono queste strutture ricettive attrezzate, anche un'accoglienza pensata per rendere il soggiorno piacevole sia ai piccoli ma anche ai genitori. E poi, lo dicevamo, l'Italia rimane tra le mete più attrattive e più importanti a livello internazionale, perché è cambiato questo scenario internazionale, perché le tensioni che interessano il Medio Oriente, lo fanno anche negli ultimi mesi, nelle ultime settimane, culminate con il conflitto in Iran, hanno avuto ripercussioni importanti sul settore dei trasporti aerei. Oltre ai problemi di sicurezza che hanno interessato alcune rotte, il rincaro dei biglietti ha spinto molti viaggiatori a rivedere, diciamo, i propri programmi, e chi aveva pianificato magari una vacanza in paesi come Emirati Arabi Uniti, Egitto o Oman hanno scelto di cambiare meta, e quindi determinando questo calo delle prenotazioni verso queste destinazioni. In questo scenario l'Italia appunto emerge come una delle alternative più importanti, competitive e apprezzate nel panorama turistico europeo, e quindi il panorama internazionale è cambiato e anche le scelte dei turisti che ovviamente scelgono il nostro bel paese. E voi cosa scegliete per le vostre vacanze estive? Fatecelo sapere. Arriva Lumiero.

Allora prepariamoci, perché nelle parole dell'estate, da oggi, quando ci sarà il nostro Sabino, ci saranno i consigli dello chef, cioè i consigli dello chef Sabino, che ci propone una ricettina veloce. Quindi allora ti faccio lavorare il doppio oggi, Sabino. Preparati una ricetta per i nostri ascoltatori, qualcosa di fresco, di molto estivo, ti aspetto. E quindi mi raccomando, poi tutto il testo della ricetta per filo e per segno, e la preparo una cosa veloce, perché non è che abbiamo 2 ore di programma ancora a disposizione. E quindi preparatevi anche per la seconda ora con la ricetta, e poi avremo anche le classifiche in versione light, in versione più leggera, corta e naturalmente non meno efficace, per ritornare a parlare di classifiche che già affrontavamo nella passata stagione, come ad esempio quella dedicata al cinema. Oggi vedremo i 5 film protagonisti al box office in Italia e anche a livello internazionale. E poi attenzione, parleremo anche di cinema, con l'assegnazione recentissima dei Nastri d'Argento 2026. Vi ricordo che poi durante l'arco della settimana vi facciamo ascoltare in anteprima alcuni brani che finiranno dritti dritti nelle classifiche dell'estate, nuovi appuntamenti che scatteranno da questo weekend, ve lo ricordo, sabato e domenica dalle 14 alle 15. Intanto ritorniamo al passato con uno dei successi di Tiziano Ferro, questa è la ormai mitica, diciamo così, Stop Dimentica.

tournée trionfale, il suo tour attuale, che lo vede anche con protagonisti e amici sul palco, come ad esempio anche Lazza, con cui ha realizzato anche la nuova versione di Perdono. Queste sono le parole dell'estate, stiamo insieme fino alle 16, anche con una chitarra inconfondibile, quella che accompagna il singolo che andiamo ad ascoltare di Justin Bieber. Questa è Daisies.

0: cardinale Victor Manuel Fernandez, prefetto del Dicastero per la dottrina della fede. In Ucraina 17 le vittime e 90 i feriti per il massiccio attacco notturno delle forze russe su Kiev. Tra gli obiettivi colpiti anche un pronto soccorso dove stazionavano delle ambulanze.
1: È l'attacco più massiccio su Kiev dall'inizio della guerra, a dirlo il sindaco della capitale che ha decretato per domani un giorno di lutto. Il bilancio dell'offensiva russa della notte su tutta l'Ucraina è di 17 morti, 90 feriti. Di fronte a raid così pesanti, il presidente Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre missili Patriot per la difesa aerea. Una priorità assoluta questa per l'Ucraina, secondo Zelensky, che ieri da Dublino per l'avvio del semestre europeo dell'Irlanda aveva avvertito la popolazione di preparativi russi per un nuovo attacco su larga scala, poi arrivato nella notte. L'alta rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera Callas ha annunciato che proporrà nuove sanzioni verso entità che sostengono il sistema militare industriale russo. Le parole di condanna da sole, ha scritto sui social, non fermeranno gli attacchi su Kiev. Droni ucraini hanno intanto preso di mira per la seconda volta in una settimana una raffineria di petrolio Ksovo. È uno dei più importanti impianti della Federazione Russa. Elena Seno, linea allo studio.
0: In Venezuela si scava per salvare un uomo ancora vivo sotto le macerie 8 giorni dal sisma. Una guardia giurata di 43 anni che è rimasto intrappolato nella sua cabina sotto l'edificio in cui lavorava nella zona costiera dello stato della Guaira. Squadre di soccorso da 7 paesi hanno lavorato per 3 giorni per raggiungerlo. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha respinto il ricorso di Alphabet Google contro la maxi multa inflitta 8 anni fa dall'antitrust europeo per abuso di posizione dominante attraverso sistema operativo Android, in una sentenza destinata a rafforzare l'azione europea nei confronti delle big tech. Confermata dunque la maxi multa da 4,1 miliardi. È stata arrestata con l'accusa di aver ucciso il compagno 62enne a Civitanova Marche, la compagna 34enne dell'uomo. La donna è stata trasferita nel carcere di Pesaro. Il delitto è avvenuto dopo una violenta lite. I sospetti della polizia si sono subito indirizzati sulla donna, che ha detto agli inquirenti: mi ha aggredita, mi sono difesa. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Le parole dell'estate.
3: Le parole dell'estate.
2: Le parole dell'estate.

Un giovedì 2 luglio ricco di grandi classici, un altro con cui abbiamo aperto ufficialmente la seconda ora delle parole dell'estate, questo di Cat Stevens, datato 1967. Allora, datato 2026, l'anno che stiamo vivendo e trascorrendo insieme, ma soprattutto è una ricetta che può valere per qualsiasi estate, molto fresca e arriva direttamente dal nostro chef, perché quando si abbandonano per un attimo le classifiche, da chartman il nostro Sabrino D'Alessandro in regia si trasforma in chefman. E quindi che cosa ci propone oggi? Oggi un finger food velocissimo da fare, ovviamente a quadrotto, con anguria, feta, cipolla e menta e anche sopra un'oliva nera. E poi ve lo mangiate così in un sol boccone, l'oliva mi raccomando denocciolata, perché se ve lo mangiate in un boccone con l'oliva con dentro il nocciolo rischiate, diciamo, grosso. E quindi ripetiamo: anguria, feta, cipolla e menta, oliva nera sopra per questo finger food velocissimo per l'estate, direttamente dal nostro Sabino in regia. Anche voi, se avete qualche ricetta veloce e sfiziosa da condividere con i nostri ascoltatori e con tutti noi, mandatela diretta at radioinblu.it. Noi siamo qui fino alle 16, tra poco anche le classifiche in versione light. Ci occuperemo di cinema con i 5 film più visti in Italia.

0: E ci siamo giustamente chiesti, ma come è uscita già da poco con Elizabeth Taylor la sua ultima canzone, il suo nuovo album? Taylor Swift ne ha sfornato un altro di singolo, New It and New You, che fa parte invece di una colonna sonora, quindi è uscito quasi in contemporanea al precedente singolo questa canzone, perché fa parte della colonna sonora del nuovo Toy Story, attualmente al cinema. E a proposito di cinema, parliamo di questa classifica dedicata ai 5 film più visti nel nostro paese secondo il box office nazionale di Cinetel. Al numero 5 troviamo ancora l'Horror Obsession, che continua a macinare incassi anche se scende di qualche posizione rispetto a settimana scorsa. Qualcuno l'ha visto, ha parlato, ha gridato quasi al miracolo per una piccola produzione americana che insomma con 4 soldi, diciamo così, è riuscita a incassare tantissimo in tutto il mondo. Al numero 4 troviamo la fantascienza di Spielberg con Disclosure Day, film che scende rispetto a settimana scorsa ma comunque rimane nella top 5 questa produzione Universal. Entriamo nella top 3, dove al numero 3 abbiamo sotto le aspettative Supergirl, che si conferma un grande successo di Warner più o meno nel nostro paese, diciamo più o meno, perché il debutto è stato deludente al botteghino internazionale. DC Studios non sembra intenzionata a modificare i propri piani per questo nuovo universo dei supereroi di cui fa parte appunto Supergirl insieme al cugino Superman. In questa intervista concessa al New York Times, il CEO della DC Studios ha riconosciuto che il film con Millie Halcock protagonista non ha soddisfatto comunque le aspettative al box office, ma ha assicurato che lui, James Gunn e Warner restano pienamente convinti della visione a lungo termine per questo marchio cinematografico. Ha incassato appena 68 milioni di dollari a livello globale nei suoi primi 4 giorni di programmazione, 38 milioni che arrivano dal mercato nordamericano, 30 milioni da quello internazionale, quindi numeri ben al di sotto delle aspettative per uno dei film più chiacchierati dal punto di vista action e anche degli effetti speciali che non si sono risparmiati a creare all'interno della pellicola, chiamati a consolidare questo nuovo corso del DC Universe. Staremo a vedere se poi continueranno su questo solco o cercheranno, diciamo, altre vie traverse per proporci altri personaggi in questo universo fumettistico internazionale. E al numero 2 troviamo appunto Toy Story numero 5, che la scorsa settimana era al numero 1 per la vetta, però rimane un grande successo della saga cinematografica di Toy Story, nuovo film della saga che tra l'altro se andate via dalla sala diciamo prima dei titoli di coda ve ne pentirete, perché ha diverse scene post credit. Nello specifico, dopo la canzone appunto appena ascoltata, quella di Taylor Swift, a deliziare i fan fedelissimi che rimarranno seduti appunto in sala, ci sarà anche una scena a metà dei titoli di coda, più o meno seguita poi infine da una scena post credit, si chiamano così quelle scene che arrivano proprio al termine dei crediti finali. E sebbene diciamo queste scene non siano fondamentali, lo diciamo chiaramente, per la trama già raccontata in Toy Story, queste scene extra sono imperdibili per i fan di lunga data di questa saga cinematografica e offrono anche alcuni indizi su cosa potrebbe anche accadere in futuro, perché secondo me i produttori, visto il grande successo, penseranno di sfornare un sesto capitolo quasi sicuramente in futuro. Tra poco vi racconteremo qual è il film più visto in Italia e quindi negli ultimi 7 giorni al box office. Si accettano scommesse, finalmente possiamo dire che ci sono i film per famiglie, cartoni animati, film che mettono d'accordo grandi e piccoli, e ne parleremo anche per quanto riguarda la prima posizione. C'è anche il nuovo singolo di Leo Gassman.
1: Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo di

grande canzone di Wham che ci trasmette allegria fin dal titolo, è un titolo che sa di libertà, Freedom 1986. E a proposito, arriva una canzone che vi abbiamo già fatto ascoltare inizio di questa settimana come anticipazione della classifica di Blue 2000, dei più programmati, che poi insomma vi racconteremo nel weekend alle classifiche dell'estate con i successi attuali, ricordandoci anche del passato, mi raccomando, perché parleremo anche delle classifiche dell'estate di tanto tanto tanto tempo fa. Ma attenzione, questa è un'anticipazione, una nuova entrata nella nostra chart di Blue 2000 che riascoltiamo volentieri oggi. Il nuovo singolo di Raven Lini, non è da sola ma insieme a Dominic Fike, Reputation.

sono i nostri dischi in Blu 2000 che vi accompagnano anche per tutta l'estate, in questo caso il nuovo di Sombre, fenomeno underground, che è diventato uno degli artisti emersi dopo l'uscita del suo album di debutto, che gli ha garantito veramente un successo mondiale, e quindi lo riascolterete spesso durante l'arco di tutta questa settimana. In questo giovedì pomeriggio vi stiamo raccontando anche quali sono i film più visti al cinema nella nostra mini classifica del giovedì dedicata al box office italiano. Siamo arrivati alla vetta, dove troviamo un altro film per famiglie. Dopo il già citato Toy Story numero 5 al secondo posto, troviamo il ritorno dei Minions con i mostri, in questo caso Minions and Monsters, il titolo del film americano della Universal, che è la storia che si svolge circa 40 anni prima degli eventi del primo Minions del 2015. Mi perdonerete, ma io non sono riuscito a vedere per intero nessun film dei Minions, ho visto qualche frame, ho fatto qualche fotogramma, qualche immagine, ma non ho mai visto per intero un film dei Minions. Nella Hollywood delle origini, tra cineprese rumorose, set improvvisati, anche il passaggio epocale dal muto al sonoro, c'è questo gruppo di Minions che si ritrova nel cuore dell'industria cinematografica americana, affascinato dalla nascente magia del grande schermo. Ci saranno avventure, disavventure, disastri, i protagonisti finiranno per girare un monster movie, ma qualcosa andrà storto, e da qui appunto ci sono i mostri in questa saga, ennesimo capitolo, al numero uno questa settimana, il film più visto in assoluto nel nostro paese, ma credo che anche a livello internazionale si difenda benissimo. E tra poco continueremo a parlare di cinema, lo facciamo con i recentissimi nastri d'argento che sono stati assegnati, parleremo anche di musica per uno dei film di punta dell'ultima stagione cinematografica, che ha ottenuto anche il nastro d'argento per la migliore canzone in assoluto nel nostro paese. Alle 15.34 vi ricordo un po' di dritte anche per seguirci attraverso il DAB, c'è anche il canale digitale terrestre 728, e mi raccomando, usate anche la nostra mail e soprattutto la nostra app per raggiungerci in questo pomeriggio in streaming, l'app Play 2000, anche dal sito play2000.it, dove ci sono le finestrelle proprio dedicate direttamente alla nostra programmazione, sia di Blu 2000 ma anche di TV 2000. È il momento di saltare nel passato con Eric Clapton.

Questo è un capolavoro, una delle mie canzoni preferite di Eric Clapton, My Father Eyes. Siamo ritornati al 1999, ritorniamo al presente con l'assegnazione recentissima dei Nastri d'Argento, cerimonia di premiazione ospitata al Teatro Argentina di Roma, che ha celebrato questa edizione numero 80. Un omaggio speciale c'è stato a Monica Guerritore, alla memoria di Anna Magnani, prima donna premiata dai Nastri nel lontano 1946, e il film di Paolo Sorrentino La Grazia ha dominato questa edizione con 8 premi su 9 candidature, imponendosi come miglior film, ottenendo anche premi per regia e sceneggiatura, entrambe firmate dallo stesso regista. Il successo si è esteso anche ai protagonisti, agli attori, con i Nastri ad Anna Ferzetti, Tony Servillo e Milvia Marigliano, oltre ai riconoscimenti tecnici per ad esempio la fotografia. Tra gli attori protagonisti il nastro è stato assegnato ex aequo a Tony Servillo appunto per La Grazia e a Valerio Mastandrea per 5 secondi di Paolo Virzì. Sul fronte degli altri titoli premiati 40 secondi di Vincenzo Alfieri, che ha ottenuto 3 riconoscimenti, tra cui quello a Francesco Gheghi come miglior attore non protagonista. Poi premiato anche lato commedia con La vita va così di Riccardo Milani, premiato come miglior commedia dell'anno, e Buen camino di Gennaro Nunziante, indicato come nastro dell'anno per il ritorno di Checco Zalone al cinema con grandi incassi. Dicevamo, anche la musica ha fatto la sua parte, perché la canzone di Mahmood, Le cose non dette, ha ricevuto il nastro d'argento appunto per la migliore canzone originale all'interno del film Le cose non dette di Muccino, che tra l'altro ho visto al cinema, è un film molto bello, intenso e stranamente non ripetitivo rispetto alla cinematografia di Muccino del passato. Ritorna Malika Ayane, una possibilità.

bizzarre teorie che circolano sui mondiali. Una teoria di TikTok sul vincitore del torneo in base ai colori di quest'anno. Secondo questa, il destino della Coppa del Mondo sarebbe scritta non sul campo ma nella scelta cromatica dell'identità visiva del torneo. Guardando le grafiche di quest'anno, soprattutto in TV, dominate dal verde, dal rosso, dal blu e dal grigio con varie sfumature, porterebbe proprio alla nazionale di Cristiano Ronaldo, quindi il Portogallo dovrebbe essere la nazionale vincitrice di questo mondiale. Già era capitato negli anni passati, sui social si era diffusa, diciamo, la mania dell'Argentina, così è stato a Qatar 2022, proprio in base ai colori vinse l'Argentina.

E questa sì che possiamo definirla una vera canzone tormentone dell'epoca, era il 2001, si sentiva suonare praticamente dappertutto, soltanto la canzone di Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head, appena riascoltata nel pomeriggio di Blue 2000, targato Le Parole dell'Estate. Che estate è quella di Robbie Williams? Quella di lui, protagonista di un video che è virale in questo momento in rete, dove lui improvvisa una sorta di live con i suoi fan. Questa è All My Life.

altro appuntamento sempre molto atteso con la nostra redazione. Tra poco, a chiudere l'appuntamento con le parole dell'estate, ci sarà ancora un'altra edizione delle news, quella delle 16. Rimanete con noi, tra l'altro edizioni delle news che trovate in tempo reale, anche le ultime edizioni all'interno delle app, quindi dell'app Play 2000, ma anche del sito play2000.it per riascoltare le ultime notizie. Siamo arrivati veramente alla fine, io ringrazio il nostro Sabino D'Alessandro, all'occorrenza anche chef, oltre che re del mixer, quindi la prossima volta ci darà una ricetta molto più complicata che praticamente impegnerà lui per un'ora di fila nella spiegazione più o meno, quindi cercheremo di capire anche quella sarà la prossima ricetta sua. Intanto noi chiudiamo oggi con Ivano Fossati, grazie per essere stati con noi, le parole dell'estate ritornano domani alle 14.

0: Le parole dell'estate. La Biblioteca dei Ragazzi, lo spazio che in Blu 2000 dedica ai giovani lettori, ma anche a quelli un po' più cresciuti che conservano un fanciullino dentro. Ogni settimana ci perderemo tra pagine colorate, storie emozionanti, fiabe un po' magiche e incredibili avventure.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Il meglio di.
0: E ne parleremo proprio con chi quelle storie le ha create o disegnate. Insomma, io vi aspetto ogni settimana su in Blu 2000.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Il meglio di.
3: I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome: Cinematografo. La media company di chi ama il cinema. Per chi ama il cinema, smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
4: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su LUMSA.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
5: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
6: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
7: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
8: Attenzione, tutti in studio.
7: È pronto Giacomo?
9: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
10: Un nuovo inizio per tutti noi.
11: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30 su TV 2000.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. 8 giorni dal devastante terremoto che ha colpito il Venezuela, i soccorritori continuano a scavare sotto le macerie. Poco fa la notizia che è stato estratto vivo un agguardia giurato.

0: feriti. L'anima del Venezuela è lacerata dalle perdite umane causate dai devastanti terremoti. Le parole della presidente Delcy Rodriguez, che ha annunciato 7 giorni di lutto nazionale. Proprio la presidente ha insignito la missione di soccorso italiana della medaglia di eroe del Venezuela. La consegna dell'onorificenza è avvenuta all'aeroporto di La Guaira, poco prima del rientro in Italia del contingente dei vigili del fuoco, della protezione civile e dei funzionari della Farnesina. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: In Ucraina è salito da almeno 20 morti il bilancio dei raid russi di questa notte su Kiev. Il sindaco della capitale ha indicato in 86 il numero dei feriti, 70 quelli ricoverati in ospedali, e ha descritto l'attacco come il più massiccio della guerra contro la capitale. In Siria, Damasco, 4 morti e decine di feriti nell'esplosione avvenuta in un caffè del centro, lo riferisce l'agenzia ufficiale siriana Sana. A causare lo scoppio sarebbe stata una bomba piazzata all'interno del locale. Al momento non ci sono rivendicazioni. Torniamo in Italia. Un quad è precipitato in una zona impervia sul monte Saccarello, nel territorio del comune di Realdo, in provincia di Imperia. Nell'incidente, secondo le prime informazioni, sarebbero morte 3 persone. È in corso una vasta operazione di soccorso, i carabinieri impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica dell'accaduto. A maggio 2026 il mercato del lavoro registra un lieve arretramento sul fronte dell'occupazione. Su base mensile gli occupati diminuiscono di 22.000 unità, mentre calano anche le persone in cerca di lavoro. Parallelamente cresce il numero degli inattivi fra i 15 e i 64 anni. La flessione degli occupati interessa uomini e donne tutte le fasce di età, non con l'unica eccezione degli over 50. In aumento anche i dipendenti a tempo indeterminato e i lavoratori autonomi. È tutto, grazie per l'ascolto. Grazie.

Botteghi in Blu è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana ed internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate su In Blu Radio.

tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene, e volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

0: Territoro.
1: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo in Umbria, Radio Gente Umbra, Maria Tripepi è collegata con noi. Buon pomeriggio Maria.
2: Buon pomeriggio Federica.
1: Allora, con tanti di voi abbiamo parlato dell'estate, dei ragazzi che frequentano gli oratori e di oratori che offrono sempre più attività, si sono aperti anche insomma a ragazzi che vengono da tante parti, non solo quelle dei dintorni come era una volta. Che succede a Foligno?
2: A Foligno quest'anno abbiamo festeggiato i primi 20 anni di oratori parrocchiali. Ogni anno gli oratori si ritrovano, gli oratori di tutte le parrocchie si ritrovano per un momento di festa, e quest'anno appunto l'hanno fatto per celebrare questi 20 anni, e quindi c'è stata questa giornata che ha riunito tutti i bambini e tutti i ragazzi che partecipano, come ben dicevi tu, alle attività che vengono promosse dalle parrocchie nel periodo estivo. Quindi quasi 1000 bambini hanno preso parte a questa festa che ha coinvolto tutto quanto il centro storico cittadino, insieme a loro ovviamente anche ragazzi più grandi, quindi gli animatori oltre 300, educatori e sacerdoti.
1: Una bella squadra.
2: Sì, una bella squadra assolutamente. Quest'anno in Umbria non poteva che essere il tema portante San Francesco, insomma, visto che ricorrono gli 800 anni dal transito del Santo di Assisi, e quindi diciamo questo è stato un po' il filo conduttore di tutta quanta la giornata, che in qualche modo è andata a chiudere simbolicamente gli oratori, perché poi continueranno per tutto il periodo estivo, quindi luglio e agosto.
1: E allora voi avete sentito Anacleto Antonini, che è responsabile del coordinamento diocesano degli oratori.
3: Quest'anno è un anno particolare per noi del coordinamento oratori, perché sono 20 anni dal 2006 che facciamo questa giornata diocesana degli oratori a seguito dell'esperienza del Sinodo dei Giovani, e perciò con l'intuizione di Don Luigi Filippucci, sostenuto da Monsignor Bertoldo, il Vescovo di Foligno di allora, che è nata questa esperienza degli oratori nelle comunità parrocchiali, e perciò un ritrovarsi insieme tutti quanti come culmine dell'esperienza estiva dopo la chiusura della scuola. Quasi 1000 ragazzi hanno partecipato a questa giornata di Cesano degli Oratori, con oltre 300 animatori che li accompagnano, e per noi sono una forza importante. Gli animatori sono, diciamo, coloro che portano avanti questa esperienza. Senza gli animatori, gli educatori adulti che gratuitamente danno una mano, non si potrebbe realizzare quello che è stato fatto. È un'esperienza di vita, è un'esperienza dove si sono formati tantissime persone, no? Seguendo quei passi che diceva anche Don Bosco: essere bravi cristiani ma buoni cittadini. Perciò l'oratorio ha questo scopo, e devo dire che tante generazioni sono passate.
1: È vero, l'obiettivo degli oratori è di far crescere bambini e ragazzi, dandogli una consapevolezza anche civica e non solo religiosa, Maria.
2: Sì, assolutamente, questa consapevolezza viene in qualche modo insegnata attraverso tantissime attività che servono anche un po' a fare comunità. Tra i più piccoli, noi stessi in questi giorni stiamo ospitando dei gruppi che arrivano proprio dagli oratori per visitare i nostri studi, per vedere insomma anche come funziona la comunicazione e qual è poi l'importanza della comunicazione nel contesto locale che vivono quotidianamente. E tra loro insomma anche gli animatori che dicevamo prima, che una volta raggiunta l'età dei 12 anni passano da utenti ad animatori, e quindi proseguono in qualche modo il loro cammino fino all'età adulta.
1: E questa è una cosa molto bella, perché significa che l'oratorio funziona al meglio. E voi avete sentito Benedetta, che ha 28 anni e che appunto è animatrice ormai da diverso tempo. Sentiamola.
4: Ho sempre fatto l'oratorio da bambina, e poi ho cominciato come animatrice fino adesso che ho 28 anni, quindi ancora sto continuando. Per me è un posto di crescita, è un posto formativo, è un luogo dove inizi a frequentarlo da bambina, dove magari ancora tante e lo vivi come un momento di gioco, di scherzo con i tuoi amici, poi pian piano continui a frequentarlo assumendo sempre più un ruolo di responsabilità, quindi anche di organizzazione, di cura soprattutto dell'altro, di chi è più piccolo. Quindi è un momento momento proprio di crescita personale in cui puoi vivere uno spazio in diverse fasi e momenti della tua vita. È un luogo che comunque ti forma, ti accoglie, ti cura e che ti tiene proprio come una famiglia.
1: Eh sì, quindi da curato diventi curante, anche se continui a ricevere attenzione, ed è bello perché ci sono, come hai detto, anche ragazzi molto giovani, subito dopo i 12 anni, che si occupano di quelli che hanno pochi anni meno di loro, Maria.
2: Sì, esatto, ragazzi più grandi, ragazzi più piccoli, anche ragazzi di fedi religiose differenti, l'oratorio parrocchiale è aperto a tutti che vivono la comunità tutto l'anno e quindi è una realtà inclusiva e che vuole integrare appunto per fare e per insegnare ai piccoli ad essere comunità.
1: E allora ben vengano questi oratori, perché veramente ne stiamo parlando tanto in questo periodo, sono sparsi come sappiamo in tutta Italia. Maria, grazie per essere stata con noi.
2: Grazie a voi, buon proseguimento.
1: E noi adesso andiamo a break. Stefania Brunelli è collegata con noi, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio a te Federica e a tutti i radioascoltatori.
1: Andiamo a parlare della CAF, ci sono stati insomma i lavori di bonifica, ha inquinato moltissimo territorio, falde acquifere, cittadini che vivono in quella zona, e quindi adesso oltre alla bonifica del territorio ovviamente si sta avviando però un altro progetto. Quale, Stefania?
0: Sì, Federica, si chiama In Sinergia e è un progetto che ha l'obiettivo di valutare di fatto il livello di esposizione ai metalli che hanno inquinato, quindi PCB, FAS e altri inquinanti, e per fare questo è un progetto molto importante promosso dal Ministero della Salute della Regione Lombardia in collaborazione con le ATS e le ASST, ma non solo, e a livello nazionale, e per fare questo serve la collaborazione dei cittadini che risiedono nell'area contaminata e infatti in questo sta il progetto, quello di sottoporli a un monitoraggio, a un biomonitoraggio per l'esattezza, e quindi l'idea è quello di selezionarli casualmente. Chi accetterà sarà sottoposto a tutta una serie di esami che poi saranno a disposizione con vari step.
1: E allora intanto sentiamo la sindaca di Brescia, Laura Castelletti.
5: Questa è una delle richieste che noi abbiamo fatto a Regione Lombardia, a TSSST, perché si possa misurare nel tempo l'impatto degli inquinanti sulla popolazione. Ci interessa prenderci cura del territorio, e lì bonifica dell'accaffaro, prenderci cura delle persone attraverso la sanità pubblica, un biomonitoraggio che ci aiuterà a comprendere quali effetti sulla popolazione. È importante sapere anche che questo studio sugli inquinanti è molto più ampio e che coinvolge il territorio nazionale.
1: Quindi è una ricerca molto sofisticata, perché studia proprio le conseguenze dell'esposizione.
0: Assolutamente sì, e la raccolta di questi è importante, Federica, per il fenomeno nel territorio appunto, mettere di confrontarlo all'ultimo biomonitoraggio che è stato condotto nel 2003 e nel un confronto con gli altri comuni coinvolti a livello nazionale, perché ci sono altri SIN, altri siti di interesse nazionale.
1: Certo, che hanno inquinato. Sì. Allora, sentiamo anche la spiegazione che ti ha dato il direttore generale dell'ATS, che è l'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia, Claudio Sileo.
6: È arrivato finalmente il giorno in cui possiamo monitorare nel sangue, nelle urine dei nostri cittadini i livelli di molti contaminanti. Alcuni sono tipici del caffaro, alcuni non lo sono, sono tipici di altri siti nazionali, ma è arrivato il giorno in cui aderire è fondamentale per poter sapere non solo il proprio stato di salute, ma sapere lo stato di salute della popolazione, perché quando si fa fanno quasi 1000 prelievi, vuol dire avere un quadro molto generale e molto attendibile. Noi manderemo una lettera ai cittadini che rientrano per età, per residenza, nel studio metodologico. Con questa lettera il cittadino dovrà o immediatamente aderire perché è convinto, e speriamo che tutti siano subito convinti, e quindi potrà dare la sua disponibilità e verrà chiamato dal laboratorio che avverrà all'inizio di settembre, dall'inizio di settembre. Fare queste domande sempre al laboratorio del professor De Palma per avere tutti i chiarimenti necessari. È tutto gratuito, non c'è nessun costo ed è libero il cittadino di aderire sia al biomonitoraggio, cioè al prelievo e ai dosaggi, sia all'eventuale biobanca, cioè a far stoccare una parte del suo materiale biologico, del suo sangue, in una banca per 5 anni.
1: Allora, insomma, è una ricerca, diciamo, anche impegnativa, complessa. Loro dicevano speriamo, no, che i cittadini partecipino. Perché non dovrebbero, Stefania?
0: Perché c'è comunque il timore di essere, come dire, di rendere pubblica una situazione sanitaria personale. C'è sempre il timore della scoperta, no? Di anche personale, cioè che cosa
1: personale, perché
0: succederà.
1: Non penso che verranno rivelati i dati personali, saranno fatti delle statistiche ovviamente, sì, collettive, certo. La paura di scoprire qualcosa su di sé.
0: Assolutamente sì. Ecco,
1: speriamo.
0: Va detto che saranno circa 900 i soggetti adulti coinvolti, sì. E che devono essere residenti nel comune di Brescia da almeno 5 anni e di età compresa tra i 20 e i 50 anni, quindi c'è un range ben specifico.
1: E allora seguiremo anche questo importante progetto. Stefania, grazie per essere stata con noi.
0: Grazie a te, Federica.
1: E noi adesso Calaritana Media, Roberto Comparetti è collegato con noi. Buon pomeriggio, Roberto.
7: Buon pomeriggio, Federico. Buon pomeriggio a chi ci segue.
1: Allora, con te parliamo di economia dell'isola, perché come le regioni e anche della Sardegna. I dati sono un po' da leggere, sono solo numeri sulla carta, perché vanno letti nel contesto in cui sono stati estrapolati. Roberto.
7: Sì, c'è una crescita del 7%, una crescita importante grazie a alimentari, turismo, occupazione, che sono forse gli elementi più che danno maggiore risalto a questi dati. Però sullo sfondo resta un tessuto produttivo piuttosto debole, legato anche ai temi dello spopolamento e ai giovani che vanno via, nonostante l'impegno che c'è stato per il PNRR, che su alcuni settori ha cercato di dare delle risposte. Su altri ci sono delle difficoltà, penso ad esempio ai dazi sui prodotti agroalimentari, che hanno inciso notevolmente, così come sul petrolchimico. Qui i 3/4 delle esportazioni sarde sono legati al petrolio che viene raffinato nel Cagliaritano.
1: E allora, il numero ci dice che il PIL è aumentato dello 0,7% nei primi 6 mesi dell'anno, ma ci riferiamo al 2025, giusto? All'anno scorso?
7: Sì.
1: In confronto però con lo stesso periodo del 2024. Però appunto ci sono tutte le criticità a cui ti riferivi, e altro ci dirà adesso il direttore regionale di Banca d'Italia, Giuseppe Ortolani. Sentiamolo.
8: Il nostro rapporto mostra una crescita dello 0,7%, questo è un dato che viene da nostre statistiche, non sono i dati Istat che escono, diciamo, con ritardo. Questo dato è in linea con la crescita del Mezzogiorno, che, come saprà, insomma, sta crescendo negli ultimi anni più della media italiana, e infatti la Sardegna cresce 0,7 contro 0,5 dell'Italia nel suo complesso. È un dato positivo, però certamente siamo in rallentamento. Questo già il 2023 fu un anno molto buono, 22 la crescita è diminuita ancora adesso, no? Chiaramente c'è un quadro congiunturale non particolarmente favorevole, con le tensioni internazionali, i conflitti in corso, poi vabbè, diciamo un po' più lontano nel tempo abbiamo vissuto una crescita inflazionistica notevole, no? Che però si sta riaffacciando almeno a livello nazionale, perché poi a livello regionale ancora non abbiamo i dati, si sta riaffacciando con questi primi mesi dell'anno.
1: Ecco, ci sono settori ovviamente trainanti in Sardegna, il turismo neanche a dirlo, Roberto.
7: Sì, il turismo, c'è sicuramente poi dopo il tema legato in parte all'artigianato, anche se c'è una diversificazione dei mercati, perché alcuni mercati, soprattutto quelli del Nord America, si sono un po' rivelati problematici. Il dato essenziale è che c'è una parte di economia che è cresciuta, però un'altra parte che è in grande sofferenza, in maniera particolare per quanto riguarda le esportazioni, proprio perché purtroppo i tre quarti dell'esportazione serve sono riferiti a prodotti petroliferi, e con quello che è successo negli Stati Uniti la Sardegna ha pagato da questo punto di vista.
1: E non c'è dubbio. Poi ricordiamo sempre, Roberto, tu ce lo ricordi, perché noi poi alla fine le cose veramente importanti si danno quasi per scontate, anche se è una cosa negativa, è il problema dell'approvvigionamento energetico dell'isola.
7: Assolutamente sì, qui abbiamo ancora la dipendenza totale da a far passare una transizione energetica reale, giusta, non legata alla speculazione. E poi ci aggiungiamo anche, Federica, spesso ne parliamo, il problema dei trasporti, perché a noi comunque costa sempre più rispetto al resto della penisola far arrivare le merci e rispedire le merci.
1: Non c'è dubbio. Poi se i costi dell'energia sono superiori, anche su questo ne abbiamo parlato tanto, le aziende pagano di più, e quindi specialmente quelle multinazionali cosiddette poi alla fine vengono via, Roberto.
7: Assolutamente sì, basti pensare al caso del Sulcis, dove le grandi aziende multinazionali hanno lasciato, stanno per lasciare la zona, e resta il deserto industriale.
1: Allora sentiamo ancora Giuseppe Ortolani.
8: Dal 2008 al 2023 in 15 anni scende del 15% il reddito reale delle famiglie in Sardegna, è uno dei dati più negativi a livello nazionale, e il reddito medio pro capita in Sardegna è ancora il 15% più basso oggi rispetto a quello dell'Italia. Vero è che la Sardegna, diciamo, è la seconda regione dopo l'Abruzzo, no? Come livello dei redditi nel meridione, però insomma c'è tanta strada da fare su questo.
9: Assolutamente.
8: Bisogna investire in innovazione, competenze e qualità dell'azione amministrativa, questo ovviamente è anche fondamentale. Il PNRR da questo punto di vista sta dando sicuramente dei buoni risultati, anche in termini di capacità degli enti locali di fare le gare, di mettere a terra i progetti. Questa evidenza si desume da uno studio ad hoc che ha fatto la Banca d'Italia di recente, no? Quindi questo, al di là delle opere, delle cose materiali, diciamo, no? Che il PNRR produce, gli effetti materiali, ci sono questi effetti immateriali, no? No, non meno importanti.
1: Questo è vero, perché già all'inizio si diceva, non so se ti ricordi, Roberto, che bisognava adeguare le amministrazioni poi per poter usare i fondi del PNRR, perché sennò rimanevano lì, ed evidentemente le amministrazioni si sono date da fare, però secondo almeno gli studi di Banca Italia e in Sardegna.
7: Sì, c'è stato questo salto di qualità della macchina amministrativa che ha permesso anche di realizzare i progetti. Vero è che, come diceva lo stesso direttore Ortolani, sulla sfondo resta un'isola che ha avuto un problema per quanto riguarda la capacità di reddito dei sardi, che negli ultimi 15 anni è diminuita, quindi i sardi in un certo qual modo sono un pochino più poveri rispetto a 15 anni fa.
1: Un'ultima cosa, non ho capito quando lui ha detto la Sardegna è la seconda dopo l'Abruzzo nel meridione, per che cosa? Negativo o positivo?
7: Negativo, perché il dato dell'Abruzzo è superiore rispetto alla Sardegna per questo aspetto.
1: Per l'aspetto del reddito delle famiglie?
7: Sì, esatto, sì.
1: Ah, quindi la Sardegna è l'ultima nel mezzogiorno?
7: No, chiedo scusa, al contrario, è l'Abruzzo che è ultima.
1: Solo l'Abruzzo viene dopo la Sardegna, in
7: sì,
1: questo
7: esatto,
1: senso.
7: In questo senso, sì.
1: E allora seguiamo ovviamente sempre tutto questo. Roberto, grazie per essere stato con noi.
7: Grazie a voi, un pomeriggio a tutti.
1: Ci fermiamo qui, in regia Stefano Sciurpi, il Territorio Parla torna domani.

0: The Lounge Summer Edition.
1: Una selezione di musica smooth jazz, lounge, dai migliori compositori internazionali.
2: Ogni sabato e domenica alle 21 solo su Blu 2000.

0: I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome: Cinematografo. La media company di chi ama il cinema. Per chi ama il cinema, smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
1: TV 2000.
2: Non una televisione qualsiasi.
1: Canale 28 del digitale terrestre.
2: 157 di Sky.
1: 18 TV Sat.
2: TV2000.it.
3: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su LUMSA.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
4: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
5: Ciao, sono Monica Mondo. Ogni settimana ti aspetto con Soul.
4: Soul.
5: Sono incontri con uomini e donne di spessore culturale e umano per approfondire le domande fondamentali del vivere.
4: Il lunedì alle 21 su Inblu 2000.
6: Radio Orizzonti Inblu, la radio più vicina a te.
7: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Il Vaticano decreta la scomunica delle Febriani, atto scismatico, la consacrazione di quattro presbiteri. Ma cosa significa la scomunica per i cattolici? Sentiamo il teologo Don Giuseppe Lorizio al microfono di Paolo Fucili.
8: La Chiesa è la tunica inconsutile del Cristo, quindi non può essere lacerata. Lacerarla significa poi praticamente andare verso una frammentazione assoluta della presenza cristiana nel mondo.
9: Con lo scisma lefebriano il rischio di scomunica c'è anche, quindi non solo per i vescovi consacranti e consacrati, ma anche per i fedeli laici.
8: Perché aderisce ovviamente convintamente, poi nella coscienza delle persone penso che non può andare nessuno, no? Nemmeno il Sant'Uffizio, nemmeno la congregazione, però nel momento in cui si aderisce e si sa

0: soltanto oltre 2200 le vittime del terremoto. È salito ad almeno 18 morti il bilancio dell'attacco russo su Kiev nella notte. Le operazioni di ricerca sono ancora in corso in diverse zone. Si scava tra le macerie di un edificio residenziale a più piani, parzialmente crollato. Il sindaco della capitale Klitschko ha descritto il raid come il più massiccio dall'inizio della guerra. Trump torna ad attaccare la NATO. Gli Stati Uniti spendono per l'Alleanza Atlantica più di qualsiasi, con un ampio margine per garantirne la protezione senza trarne alcun vantaggio, afferma il presidente americano sul suo social Truth, elencando gli Stati Uniti e di alcuni altri paesi, fra cui l'Italia. In Siria, a Damasco, almeno 4 morti e 10 feriti nell'esplosione avvenuta in un caffè del centro, lo riferisce l'agenzia ufficiale siriana Sana'a. A causare lo scoppio sarebbe stata una bomba piazzata all'interno del locale. Non sono giunte al momento rivendicazioni. Sono 3 settantenni francesi le vittime dell'incidente mortale con un quad avvenuto sul Monte Saccarello in provincia di Imperia. Secondo una prima ricostruzione, i 3 si sarebbero trovati a bordo di un quad cabinato multiposto quando probabilmente per una manovra errata del guidatore sono precipitati in un dirupo. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Mara Biamonte, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. La farmacia di turno è a Saronno ed è la farmacia Sorriso in via Varese al numero 46 e risponde al numero di telefono 962-5373. E ora passiamo ai cinema. All'Arena Casa Morandi il film sarà Super Giri alle ore 21.30. Al Prealpi, Minions e Monsters, alle ore 19 e le ore 21. È stato attivato il canale WhatsApp di Radio Orizzonti per rimanere sempre aggiornati su quanto accade in radio e sulle nostre trasmissioni. È semplice, basta andare negli aggiornamenti dello Stato e cercare il canale Radio Orizzonti, poi cliccare per seguirlo. Resta dunque aggiornato su ospiti e programmi. E a Saronno, martedì 7 luglio alle ore 17, presso la Sala Nevera di via Santuario 2, laboratorio teatrale dedicato ai bambini dai 6 ai 10 anni, organizzato dal Comune di Saronno, in collaborazione con la compagnia teatrale Eccentrici Dadarò. E a Ciriano Laghetto, sabato 4 luglio, a partire dal pomeriggio, Notte Bianca, 20ª edizione. La festa trasformerà il centro storico in un grande palcoscenico a cielo aperto, dove si alterneranno musica, danze, attrazioni, mercatini e una ricchissima offerta di piatti pronti e prelibatezze per tutti i gusti. Per il programma completo visitare il sito del Comune di Ciriano Laghetto. Comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno, santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Anche nel periodo estivo verrà ricordato San Carlo Acutis per il primo anniversario della canonizzazione. Ogni prima domenica del mese alle ore 17.25 esposizione delle reliquie e Santo Rosario, alle ore 18 Santa Messa. Il prossimo appuntamento è per il 5 luglio. Saronno, sempre la comunità pastorale, ancora santuario della Beata Vergine dei Miracoli, mercoledì 8 luglio alle ore 17.30 Santo Rosario partendo dal chiostro ed arrivando in santuario, alle 18 Santa Messa con affidamento alla Beata Vergine dei Miracoli. Saronno, Revri, ovvero sogno ad occhi aperti. Da giovedì 9 luglio a sabato 11 luglio, a partire dalle ore 18, l'assessorato alla cultura del Comune

0: Di Saronno organizza una serie di eventi in vari luoghi della città. Per vedere il programma completo, visitare il sito del Comune di Saronno. È venerdì 24 luglio, vigilia della festa di San Giacomo. Alle ore 21, Santa Messa nella chiesa di San Giacomo. E mercoledì 29 luglio, festa di Santa Marta. Alle ore 21, Santa Messa nella chiesa di San Francesco. E di nuovo al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Domenica 26 luglio, festa di Sant'Anna. Alle ore 17:30 Santo Rosario all'altare di Sant'Anna. Alle ore 18 Santa Messa con benedizione degli anziani nella loro giornata mondiale. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto delle utili informazioni. Vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

0: arte e artisti, a cura di Teresa Santinelli.
1: Eccoci, siamo nel programma dedicato all'arte e agli artisti e prima di salutare la mia graditissima ospite che è Ruth Radice, la guida volontaria del Santuario di Saronno, che ci parlerà e ci affascinerà con quello che oggi andremo a scoprire. Ci sentiamo, Vincent.

paese sopra il tuo boulevard. Io sono dentro gli occhi tuoi in sé. Sognerò i tuoi fiori, narcisi sparpagliati al vento, il giallo immenso e lo scontento negli occhi che non ridono

miei vecchi dallo sguardo che non c'è, poi le nostre sedie così vuote, così persone, così abbandonate, e il tuo

0: Ecco, allora, grazie a Ruth Radice di essere con noi alla radio. Buongiorno Ruth.
1: Buongiorno Teresa.
0: Ecco, è sempre un piacere perché, come vi dicevo, Ruth Radice è appunto la guida degli amici del santuario e quindi poi nella seconda parte vi darò anche gli appuntamenti per le prossime visite, perché ora Ruth continuerà a parlarci di quel piccolo gioiello quasi sconosciuto ai più che potete vedere andando a Milano al santuario della Madonna della Maria delle Grazie, Santa Maria delle Grazie, ed è appunto la sacrestia. A te la parola.
1: Sì. Buongiorno a tutti, prima di tutto io ringrazio Teresa dell'invito, anche se in realtà mi sono quasi autoinvitata perché la scorsa volta ho cercato di spiegare la sacrestia questa sacrestia, che è la sacrestia, la vecchia sacrestia del Bramante, ma non sono stata così soddisfatta dell'intervista. Mi sembrava di non avervi coinvolto, o forse non mi sono coinvolta me stessa, non so, non mi è piaciuta particolarmente. A questo punto ho detto vorrei spiegarlo un attimino in dettaglio per fare in modo che possa indurvi a venirmi a trovare e a visitarla. Voi sapete che Santa Maria delle Grazie a Milano è famosissima per che cosa? Per l'ultima cena di Leonardo. Tutti vanno ovviamente lì, ha un ingresso a parte, poi ovviamente andate a vedere anche Santa Maria delle Grazie. È un grandissimo complesso monumentale, però nessuno ha mai considerato un'altra parte, che è quella che viene chiamata la vecchia sacrestia del Bramante. Non è stata anche molto considerata, prima di tutto perché dopo i restauri tutti erano soltanto interessati all'ultima cena e al Tiburio bramantesco, di conseguenza più che altro gli storici e gli architetti puntavano su quello, ma soprattutto anche per l'accessibilità, perché non ci si accorge neanche, anche perché voi pensate che generalmente una sacrestia dove si trova? Si trova attaccata all'altare, invece la troviamo completamente da un'altra parte e tra l'altro completamente nascosta. E la troviamo perciò completamente nascosta. E a questo punto il nostro coordinatore, il coordinatore di noi guide, che è un domenicano, che è stato anche priore di Santa Maria delle Grazie, che è padre Paolo, per almeno 20 anni ha fatto uno studio della sacrestia del Bramante, perché lui si è innamorato di questa sacrestia, ovviamente coinvolgendoci noi tutte guide che l'abbiamo aiutato, soprattutto l'ultimo anno, perché è andato in una crisi profonda prima della pubblicazione del suo libro, che ovviamente troverete lì nella sacrestia del Bramante e che poi ha pubblicato nel marzo del 2024. Comunque, arrivando nel chiostro del Bramante, trovate una porta di legno con un intarsio del Bramantino, dove entrando si trova ovviamente questa sacrestia del Bramante, però la trovate sempre chiusa. In realtà c'è l'altro accesso attraverso un piccolissimo chiostro. Purtroppo soltanto i domenicani hanno le chiavi per poter accedere. Voi potete però il primo sabato del mese, il terzo sabato del mese, venirci a trovare e noi vi porteremo lì.
0: Quindi ecco, si può visitare con noi, con voi,
1: sì,
0: certo,
1: perché voi ci trovate proprio all'ingresso di Santa Maria delle Grazie, sulla destra troverete un piccolo tavolino con l'accoglienza e noi possiamo portarvi sia a fare la visita guidata ovviamente di Santa Maria delle Grazie, che anche ovviamente vi portiamo in sacrestia, anche semplicemente soltanto in sacrestia.
0: Ecco, quindi si può entrare, si può visitare, però cosa ci fa vedere questa sacrestia? Perché penso
1: allora la primissima cosa che appena si entra rimane a bocca aperta, semplicemente a bocca aperta, perché in realtà non è una sacrestia, ma sembra quasi un piccolo oratorio, sembra una cappella, è veramente molto molto grande. Qui vengono ancora adesso fatti degli eventi, organizzati degli eventi molto particolari, oppure con dei personaggi anche importanti, e ovviamente è una, ufficialmente è la sacrestia, perché Ludovico il Moro l'ha voluta e ha ordinato tutti gli armadi che ci sono in questa sacrestia.
0: Sono degli armadi particolari.
1: Sono degli armadi molto particolari. In realtà anche qua, come anche in Santa Maria delle Grazie, vedi una differenza di questi armadi, perché le primi armadi sono, la prima parte sono tutti intarsiati. Completamente intarsiati. Una grandissima lavorazione, però poi Ludovico il Moro viene rapito dai francesi, ovviamente cade completamente tutto il ducato di Milano, e i domenicani non hanno più denaro per sovvenzionare questi armadi, e ovviamente si passa dall'intarsio al dipinto. Ma la caratteristica particolare di tutti questi armadi è che, ponendoti in centro, sono come delle finestre che si aprono verso delle scene del Vecchio e del Nuovo Testamento. Semplicemente c'è un grandissimo effetto prospettico che è tipico del Bramante.
0: Certo.
1: E questa è la particolarità. Sembra proprio di entrare dentro le scene. E soprattutto nella parte destra, che riguarda il Vecchio Testamento, sembra quasi un'arte naif. È tipo in stile quasi cartone animato, ed è molto particolare per quei tempi.
0: Allora ci interrompiamo per un po' di musica.

0: Ecco, allora continuiamo appunto con Ruth Radice, che ci sta portando in questo angolo di Milano che è ovviamente ricco di storia e anche di fascino e che è ancora molto sconosciuto ai più, quindi al grande pubblico, e siamo effettivamente in questa sacrestia del Bramante che è attigua alla chiesa di Santa Maria delle Grazie, dove ovviamente, come diceva Ruth, è conosciuta soprattutto per il Cenacolo Vinciano.
1: Sì, inoltre la caratteristica particolare, come dicevo prima, di questa sacrestia che sembra che è grande e sembra una cappella. Questo è dovuto molto probabilmente per il fatto che Lodovico il Moro aveva deciso di creare qualcosa di grandioso e aveva chiesto a Bramante di costruire il Tiburio, e questo implicava distruggere il coro. Infatti, se andate a Santa Maria delle Grazie, la particolarità è di trovare un coro della prima chiesa, quella solariana, e poi quella voluta da Lodovico il Moro. Ma a questo punto, dove andavano i domenicani? A quel tempo c'erano più o meno 100 domenicani e noi immaginiamo, però non siamo certi, che probabilmente questa sacrestia era stata anche fatta così grande, costruita così grande, proprio per il fatto che c'erano questi 100 domenicani per le loro messe, per i loro cori e così via. Questo vi ho già spiegato, gli armadi che sono veramente
0: che
1: molto
0: erano intarsiati, e poi sono stati aggiunti appunto i dipinti.
1: E poi una cosa per i saronesi: trovate gli angeli di Gaudenzio Ferrari, perciò venite, c'è anche in Santa Maria delle Grazie una cappella solo dipinta da Gaudenzio Ferrari, ma proprio anche nella sacrestia del Bramante c'è proprio Gaudenzio Ferrari. E inoltre troviamo anche un quadro che è una coppia, che è molto interessante, proprio nell'abside della Santa Maria delle Grazie, che rappresenta il cuore di tutto questo complesso. L'originale, quello originale che è proprio di fine 1400, si trova nella Cappella delle Grazie, proprio nella chiesa, però è tagliato, ci sono delle parti che mancano, mentre era stata fatta una copia che si trova proprio nella sacrestia e in cui si può vedere il tutto. Ovviamente si capisce da come sono vestiti i personaggi che si parla del periodo successivo, però anche qua abbiamo comunque il centro propulsore è Santa Maria delle Grazie.
0: Allora, questa sacrestia con tutte queste preziosità, sì, sia dai dipinti sia dagli intarsi, però ho letto anche che riserva anche una sorpresa.
1: Sì, prima di parlare della sorpresa parlo di un'altra bellezza, proprio brevemente, per chi è interessato. Abbiamo un orologio notturno originale che per gli estimatori veramente è un pezzo di grandissimo valore, perché in quel periodo, nel periodo di Alessandro VII, il Papa Alessandro VII non sopportava il rumore del ticchettio dell'orologio, perciò sono stati creati questi orologi notturni. Ce ne sono pochissimi e uno di questi è proprio lì,
0: in questa sacrestia.
1: Ne troviamo anche uno a Genova, all'Andrea Doria, tanto per dire, molto simile, che ovviamente l'ha voluto il priore di quel periodo, che l'ha voluto tassativamente come regalo alla sacrestia. Ma la cosa particolare è che ovviamente è fermo, ma è ancora funzionante, perché negli anni 2000 è arrivato un orologiaio, l'ha visto e ovviamente ha deciso di rimetterlo a posto. Perciò per chi è interessato può venire, perché è veramente una chicca. Ma tu cosa hai letto poi?
0: Io ho letto che c'è un passaggio segreto.
1: Verissimo.
0: Ecco, quindi è vero. Sì, cioè, è verissimo. Mi fa proprio arrivare a pensare.
1: Sì, perché
0: a
1: la leggenda, la leggenda narra che ovviamente perché Lodovico il Moro si interessa di questa chiesa? Perché Lodovico il Moro era sposata con Beatrice d'Este, la quale, dando alla luce suo figlio, muore. Sia il figlio che lei, e lui va in quella che viene chiamata depressione. A questo punto lui va tutti i giorni dai domenicani a pranzo e a cena, e si trova veramente molto bene con loro, proprio se vediamo che loro in Franca a trovarsi proprio lì sempre dai domenicani, e decide che Santa Maria delle Grazie deve diventare la chiesa più bella di Milano. Ovviamente poi non riesce, e uno dei lavori che fa, oltre il refettorio con Leonardo, il Tiburio di Bramante, è fa tutte un pochettino questi lavori,
0: e quindi pensa che magari per raggiungere la sacrestia ha bisogno di un passaggio diverso.
1: Sì, sì, giusto.
0: Ecco, penso, no?
1: Sì,
0: cioè, sì, mi immagino,
1: sì,
0: questa,
1: sì, no, infatti.
0: Che dalla, cos'è, dal Castello Sforzesco forse,
1: sì,
0: da,
1: sì,
0: passava.
1: Però questa è la leggenda. Però se voi venite noi vi faremo vedere che non è proprio leggenda, perché esiste quel passaggio segreto ed è proprio nascosto dietro i mobili. Perciò lui veniva proprio da Castello Sforzesco a cavallo direttamente lì nella sacrestia del Bramante, come accesso. Ovviamente non arrivava in chiesa, perché in chiesa c'era tutto il lavoro del Tiburio, tutti questi cambiamenti, e passava in sacrestia.
0: Ma tu dimmi, quindi insomma una cosa
1: perciò
0: molto,
1: è molto particolare.
0: Ma comunque questo passaggio non viene più usato, oppure verrà usato magari in momenti di...
1: No, è completamente chiuso, anche perché
0: infatti,
1: poi c'è il problema della metropolitana, che li passa la metropolitana, perciò
0: sì,
1: si apre, si vede qualche cosa. Poi noi siamo riusciti, c'è una parte di un chiostro dove possiamo maggiormente vederlo nel dettaglio, però così vedete questo passaggio, che però ovviamente per colpa della metropolitana è stato
0: distrutto. Sì, è stato un peccato. Comunque ecco, non è una leggenda, ma comunque una realtà che era stata fatta durante quel periodo. Bene, quindi questa sacrestia appare, come diceva appunto Ruth, come un vero gioiello anche di raffinatezza,
1: sì,
0: perché da come l'hai descritto è questo. Ho letto anche che lo si può visitare durante delle mostre in loco, invece no, il primo e il terzo domenica, la prima e la terza domenica del mese, visitando Santa Maria delle Grazie, uno può visitare
1: anche
0: la sacrestia.
1: Sì. Ma infatti io ho deciso di fare proprio lì la guida quando mi hanno fatto vedere la sacrestia del Bramante. Io quando l'ho vista mi sono innamorata, come mi sono anche innamorata del santuario di Saronno.
0: Beh certo,
1: ecco.
0: Infatti vedo la passione che ci metti quando ci guidi in questa visita.
1: Sì, e di conseguenza l'ho vista, perché è una cosa molto particolare. È una di quelle cose che quando decidi di andare a visitare anche una città, vai a visitare Roma, la conosci benissimo, conosci tutte le chiese, però vuoi cercare sempre quel qualcosa di diverso, quella particolarità o l'occasione, così. E la sacrestia del Bramante può essere una di quelle.
0: Bene, allora io spero che appunto i radioascoltatori, dopo questa tua dettagliata descrizione di questo angolo di Milano, che come dicevo all'inizio è ai più sconosciuto, abbiano veramente la voglia di visitarlo. Poi appunto Milano per noi è a 20 minuti col treno.
1: Sì, poi Santa Maria delle Grazie per i saronnesi scendono proprio a Cadorna,
0: esatto,
1: 5 minuti a piedi.
0: Esatto, a piedi siamo in questo bellissimo posto. E quindi ricordiamo la prima e la terza domenica del mese. Abbiamo ancora un paio di minuti a disposizione. Ti lascio il tempo per aggiungere qualcosa, altrimenti
1: no. Io vi aspetto numerosi alla prima occasione. E per coloro che decidono di visitare anche Santa Maria delle Grazie, la sacrestia bramantesca, consiglio anche di entrare nel negozietto, ma non per comprare delle guide, a parte che c'è una mia guida tradotta tra le altre sull'ultima cena. Sull'ultima cena. Sì, perché
0: diremo.
1: Io generalmente sono la persona che fa le guide in lingua, in tedesco o in inglese. Ma a parte quello, entrate in questo negozietto, perché è anche quello una sorpresa, nel senso che era trovate lì, anche se non c'è scritto, la tomba di Zenale, e poi c'è un profilo di una Madonna che Vittorio Sgarbi ha detto che potrebbe essere di Leonardo da Vinci. Però se entrate in questo negozietto ci saranno le persone volontarie che vendono, che potranno darvi tutte le informazioni e farvi una piccolissima guida, ma entrate perché veramente è deliziosa.
0: Quindi un gioiello nel gioiello,
1: sì, veramente.
0: Sì, ecco, da come lo dici, veramente. Quindi Ruth, io senz'altro avrò il piacere di averti ancora i microfoni della radio, perché senz'altro di altri monumenti d'arte li conosci, sì, ovviamente, sì. E quindi ci daremo appuntamento magari il prossimo mese, perché no?
1: L'anno prossimo.
0: Già, brava.
1: L'anno prossimo.
0: Sì.
1: L'anno prossimo.
0: E va bene, comunque grazie ancora di essere stata con noi, complimenti per quello che svolgi, e senz'altro i radioascoltatori verranno sia al nostro bellissimo santuario, che il nostro santuario, poi vi darò gli appuntamenti delle prossime visite, e quindi alla prossima.
1: Alla prossima, saluto tutti gli ascoltatori e vi aspetto sia al santuario che a Santa Maria delle Grazie.
0: Ok, grazie Ruth.

0: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
1: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
2: Fare radio per fare rete ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.
3: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

Fare il traffico giusto, per gli utenti giusti, al momento giusto. Questa è Evergreen. Ai microfoni di Radio Orizzonti in Blu, Gisella Viccardi. Gentili ascoltatori, bentrovati. In studio con me, alla regia, Angelo. Oggi parliamo di Diego Della Valle, imprenditore italiano. Nasce a Sant'Elpidio a Mare, nelle Marche. È il creatore di tre marchi, Toz, Hogan e Fei, tutti sinonimi del lusso italiano. Oggi chi vuol vestire in modo elegante difficilmente può prescindere dai capi sfornati dalle aziende di Diego Della Valle, imprenditore che rappresenta un fiore all'occhiello per l'Italia, in virtù non solo della sua competenza, ma anche della grande sensibilità con cui conduce le sue aziende. La sua attenzione per il benessere dei lavoratori ne fanno uno dei pochi imprenditori etici presenti sulla scena industriale. L'avventura di Diego Della Valle parte agli inizi del secolo dalla calzoleria artigianale del nonno Filippo Della Valle a Casette d'Ete, un paesino in provincia di Fermo, nelle Marche. Nato il 30 dicembre del 1953, dopo gli studi in legge a Bologna e un breve periodo di lavoro negli Stati Uniti, nel 1975 entra nell'azienda di famiglia, affiancando il padre nella gestione. Ma è sua l'idea di un innovativo piano di marketing e del lancio di nuovi marchi, che dagli anni 80 hanno reso famoso il nome Della Valle. E proprio per dare onore a questo grande imprenditore, oggi partiremo con una serie di musiche che hanno fatto la storia nella musica rock e nella musica inglese. Allora, partiamo con questo gruppo, i ZZ Top, con Sharp Dressed Man.

Sharp Dressed Man, un uomo vestito elegantemente. Beh, non si può dire certamente dei ZZ Top, però nel loro genere lo sono. Continuiamo con la nostra storia. Con il successo è poi arrivata inevitabilmente la quotazione in borsa, una sorta di battesimo del fuoco che finora ha solo portato bene all'azienda italiana, abilissimo nel fiutare i prodotti e le griffe, anche di nicchia, che possono avere un appeal. Diego Della Valle era già entrato in banca, naturalmente arrivando al consiglio di amministrazione alla fine degli anni 90 e precisamente alla Comit, Commerciale Italiana, se vi ricordate, questo è l'abbreviativo. Un ruolo che lo portò a proverbiali scontri con la guida di Mediobanca a proposito del destino dell'istituto di Piazza della Scala. Da qualche tempo, oltre ad essere entrato in punta di piedi nel calcio, acquistando la moribonda fiorentina dell'ex Vittorio Cecchi Gori, Della Valle è anche nel consiglio del polo francese del lusso, Louis Vuitton Moët Hennessy, con cui è partner per l'acqua di Parma. E tutto cade sempre dove c'è pioggia di soldi, sempre. E va bene, continuiamo con la nostra musica, con un altro grandissimo chitarrista, Eric Clapton, Can't Let You Do It.

Diego Della Valle si è poi assicurato un piccolo, ma importante 2% delle azioni RCS, una mossa che gli ha permesso di entrare a far parte del consiglio di amministrazione del quotidiano di Via Solferino, Il Corriere della Sera. Insomma, i suoi interessi spaziano dunque dalle rotative agli stadi, passando sempre per la moda e l'innovazione. Visti gli straordinari successi della sua attività imprenditoriale, nel 1996 è stato nominato Cavaliere del Lavoro. Schierato politicamente con il centro-sinistra, nel marzo del 2006 Diego Della Valle si è dimesso dal direttivo di Confindustria, in seguito all'attacco che Silvio Berlusconi, in piena campagna elettorale, gli aveva rivolto al convegno dell'associazione. Continuiamo con un altro pezzo di ZZ Top, Got Me Under Pressure.

Conseguentemente allo scandalo di Calciopoli, le sentenze emesse nel luglio 2006 hanno portato la Fiorentina in Serie B con la penalizzazione di 12 punti e l'inibizione di Diego Della Valle per 4 anni. Fino al 2006 è stato azionista e consigliere della Banca Nazionale del Lavoro. L'anno seguente però Della Valle acquisisce un numero rilevante di quote azionarie di Piaggio e di Bialetti. Nel maggio del 2009 acquista il 5,9% delle quote dei grandi magazzini di lusso americani Saks Fifth Avenue per un valore di 30,3 milioni di dollari, diventando il secondo azionista. La rete di magazzini Saks è il principale distributore del Made in Italy sul mercato statunitense. Un anno dopo le quote di Della Valle salgono al 7,13%. Alla fine del mese di marzo 2010 rassegna le proprie dimissioni da presidente onorario della Fiorentina. Ed ora continuiamo con Eric Clapton, I Can't Stand It.

La frase famosa di Diego Della Valle: è molto facile accumulare fortuna o avere successo se lo fai a tutti i costi. Se lo vuoi fare cercando di non disturbare il prossimo, è un po' più difficile, ma dà molte più soddisfazioni.

0: Cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
1: Ai gent di ier, d'incu e de duman,
2: ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
1: e in replica alle 19.10
2: va in onda il
1: Ciccaremun Ciccinin con Anna e Anna.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario. Il Dicastero per la dottrina della fede definisce atto di natura scismatica l'ordinazione ieri di 4 vescovi lefevriani, decretata la scomunica. Ucraina, pesanti attacchi su Kiev, almeno 20 le vittime. Zelensky chiede agli Stati Uniti le licenze per produrre i Patriot di difesa. Venezuela, dopo 8 giorni dal sisma, è stato estratto vivo dalle macerie un uomo di 43 anni e sale a oltre 2.200 morti il bilancio delle vittime. A Milano oggi funerali di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale morto la scorsa settimana durante un inseguimento. Buonasera da Antonella Mitola. Il Dicastero per la dottrina della fede definisce atto di natura scismatica l'ordinazione ieri di 4 vescovi lefevriani, decretata la scomunica. Sentiamo Cristiana Caricato.
2: Il decreto che sancisce la scomunica dei vescovi scismatici della Fraternità San Pio X è arrivato oggi a firma del prefetto del Dicastero per la dottrina della fede, il cardinale Fernandez, e dei due segretari, Monsignor John Kennedy e Monsignor Armando Matteo. Un atto annunciato che giunge a 24 ore dalla consacrazione di 4 nuovi vescovi da parte dei seguaci di Lefebvre, senza mandato pontificio e contro la volontà del sommo pontefice. Ciò che è accaduto ieri a Decon in Svizzera di fatto pone i due vescovi consacranti, Alfonso de Gallareta e Bernard Fellay, e i 4 che hanno ricevuto la consacrazione episcopale, fuori dalla comunione cattolica. Insieme a loro anche sacerdoti appartenenti alla Fraternità San Pio X, mentre fedeli laici

0: da parte dei presuli lefebriani non sono validi, come la raccomandazione di astenersi dal partecipare alle celebrazioni e attività promosse dalla fraternità. Rimangono aperte le porte per chi vorrà tornare in piena comunione con Roma. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: La scomunica cosa significa per i cattolici? Sentiamo Don Giuseppe Lorizzo, teologo della Pontificia Università Lateranense, al microfono di Paolo Fucili.
2: Cos'è la scomunica e perché un cattolico dovrebbe temerla?
3: La deve temere perché significa essere fuori dalla comunione con la Chiesa. Non riguarda solo chi magari compie dei gesti particolari di rottura, ma anche chi aderisce a questi gesti.
2: Cosa non può fare uno scomunicato nella Chiesa?
3: Non può partecipare alla comunione eucaristica, per esempio, né agli altri sacramenti. Ciò che invece deve fare è più importante, cioè deve convertirsi.
2: Con lo scisma lefebriano il rischio di scomunica c'è anche, quindi non solo per i vescovi, ma anche per i fedeli laici.
3: Perché aderisce ovviamente convintamente, poi nella coscienza delle persone penso che non può andare nessuno, no?
1: Agli esteri, massiccio attacco russo la notte scorsa su Kiev. Il presidente Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre missili Patriot per la difesa aerea. Sentiamo Vito De Torre.
4: L'inferno su Kiev, decine di missili e centinaia di droni, il più pesante attacco dall'inizio della guerra, colpiti palazzi, ambulanze e alberghi, il bilancio ancora provvisorio è di oltre 20 morti, almeno 9 persone sono intrappolate sotto le macerie. Il servizio statale di emergenza si era preparato in vista di un attacco su larga scala come rappresaglia per i bombardamenti in Crimea che hanno causato gravi difficoltà al sistema petrolifero russo. Il presidente Zelensky, che ha visitato il palazzo colpito nel quartiere Darnitsky, ha dichiarato che la Russia riceverà certamente una risposta per il massiccio attacco missilistico. Fino a quando non arriverà una pace giusta, ha detto Zelensky, daremo risposte giuste, alludendo ad una risposta militare. Il presidente ucraino ha anche puntato il dito contro i ritardi nelle forniture dei sistemi di difesa aerea. Vito De Torre, linea allo studio.
1: E proseguono i colloqui indiretti fra Iran e Stati Uniti. Pakistan e Qatar annunciano progressi positivi, ma il nodo resta lo stretto di Hormuz. Marco Burini.
5: Dicono che i negoziati vanno bene, però riprenderanno tra 2 settimane, il 18 luglio. I governi di Qatar e Pakistan, che stanno facendo da mediatori tra Stati Uniti e Iran, si impegnano a tenere aperto il canale diplomatico, ma lo stretto di Hormuz è ancora una disputa militare. È sotto il nostro comando, non quello dell'esercito americano, avverte il regime iraniano, in reazione alla riunione di sicurezza sul Golfo Persico, organizzata in Bahrain dal comando centrale statunitense. Hormuz non è il terreno di gioco degli americani, è sotto la nostra sovranità, ripetono i vertici militari di Teheran, dove stanno finendo i preparativi per i lunghi funerali, 6 giorni a partire da sabato, di Ali Khamenei, ucciso all'inizio del conflitto. Il figlio Moqtaba non ci sarà, troppo rischioso, ma in questi mesi il regime degli Ayatollah ha dato prova di vitalità, è sopravvissuto all'eliminazione della guida suprema e altre figure di primo piano, si è ricompattato, ha tenuto testa al nemico e tiene sotto il tallone la popolazione. Marco Burini, linea allo studio.
1: In Siria, a Damasco, almeno 5 morti e 16 feriti nell'esplosione avvenuta in un caffè nel centro della città, lo riferisce l'agenzia ufficiale siriana Sana. A causare lo scoppio sarebbe stata una bomba piazzata all'interno del locale. Non ci sono al momento rivendicazioni. E in Israele sarebbe la protesta contro Netanyahu a 1000 giorni dal 7 ottobre 2023. Sentiamo Alessandra Buzzetti.
6: Si sono radunati in centinaia da Tel Aviv nella piazza degli ostaggi, ribattezzata Piazza della Memoria, una memoria che è ancora una ferita aperta per la maggioranza degli israeliani a 1000 giorni dal brutale attacco di Hamas del 7 ottobre del 2023. 1000 giorni di fallimento, hanno scritto su cartelloni esposti in tutto il paese. I promotori delle celebrazioni di oggi del Consiglio di ottobre sono familiari delle 1200 vittime, ex ostaggi, attivisti che pretendono dal governo una commissione di inchiesta indipendente, una commissione a cui si oppone Netanyahu, che non si è mai assunto alcuna responsabilità per il massacro di Hamas e che cerca ora di riscrivere la storia di 3 anni di una logorante guerra ancora in corso. In vista delle elezioni del prossimo ottobre, che lo vedono in calo nei consensi, con gli alleati estremisti sempre più fuori controllo e 2 partiti ultraortodossi sempre più violenti nell'opporsi alla leva obbligatoria. Ma è proprio l'esercito israeliano a suonare l'allarme. Servono 12.000 reclute e rischia il collasso anche il servizio di riabilitazione dei veterani, 26.000 quelli curati, di cui il 65% soffre di disturbo da stress post-traumatico, almeno 65 soldati che si sono tolti la vita. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: In Venezuela, estratto vivo dalle macerie dopo 8 giorni dal

0: Sisma, un uomo di 43 anni, sentiamo Federico Plotti.
1: È stato estratto vivo dopo 8 giorni sotto le macerie un uomo di 43 anni a La Guaira, la città più colpita dal terremoto che ha sconvolto il Venezuela oltre una settimana fa. Quasi un miracolo, l'ultimo incredibile salvataggio dei vigili del fuoco venezuelani e dei moltissimi volontari coinvolti nelle operazioni di soccorso. Immagini che raccontano un raggio di sole che squarcia un buio quasi infernale, quello che ha avvolto buona parte della costa orientale del paese sudamericano. Una goccia di speranza in un mare di disperazione. Al momento il bilancio è tragico e viene aggiornato di ora in ora. Oltre 2.300 le vittime confermate, più di 11.000 feriti, molti di questi in maniera grave, ma ci sono ancora migliaia di persone che ancora non sono state trovate. Si parla di almeno 50.000 dispersi e più il tempo passa e più le speranze di trovare qualcuno in vita diminuiscono. Federico Plotti, linea allo studio.
0: La pagina politica, numerosi esponenti del governo questa sera al ricevimento per la festa dell'indipendenza americana. Sentiamo Augusto Cantelmi.
2: Rapporti solidi, un legame storico a Villa Taverna, sede dell'ambasciata americana in Italia in occasione delle celebrazioni per l'indipendenza. Arriva il messaggio del governo attraverso la presenza di una folta rappresentanza di ministri da Crosetto a Tajani.
3: Rapporto storico farmi essere saldo, non possono essere improvvide dichiarazioni che...
2: Nessuna riconciliazione dunque, in quanto non vi è stata rottura, sebbene il dialogo con la Casa Bianca resti molto delicato dopo lo scontro nella G7 francese. La prossima settimana, il 7 e 8 luglio, Meloni e Trump si ritroveranno nel summit dell'Alleanza Atlantica, dove si parlerà di spese militari anche d'Ucraina. E intanto sul fronte interno una nuova bufera coinvolge la vigilanza Rai. Dopo le dimissioni in blocco dei membri di opposizione, lasciano anche quelli di maggioranza. Ora si riparte da capo con una nuova commissione, la nomina di un nuovo presidente. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
0: Occupati in calo a maggio rispetto al mese precedente, lo segnala l'Istat. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
4: A maggio 2026 calano gli occupati rispetto al mese di aprile, ma si registra anche un incremento di posti di lavoro di 228.000 unità in più rispetto allo scorso anno, cioè maggio 2025. Per l'Istat il numero di occupati si attesta a maggio a 24.336.000 unità e la diminuzione mensile, circa 22.000 soggetti, si evidenzia, ma solo per i contratti a termine, mentre sono in ascesa i lavoratori a tempo indeterminato e gli autonomi. Se analizziamo gli stessi indicatori, però su base annua, l'occupazione tende a crescere con oltre 228.000 occupati in più, un numero che di fatto è la sintesi in un anno dell'aumento dei dipendenti a tempo indeterminato, più 275.000, degli autonomi, più 198.000, mentre calano sempre quelli con i contratti a termine, meno 244.000. Il tasso di disoccupazione si attesta così al 5%, in lieve discesa, così come quello giovanile, al 15,1%. Preoccupa però il dato sulla crescita dei cosiddetti inattivi, cioè chi non ha lavoro e non lo sta cercando, che sale al 33,6%. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
0: Celebrati stamattina a Milano i funerali di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale morto durante un inseguimento. Luigi Ferraiuolo.
5: Milano ha salutato il suo vigile urbano Francesco Imprezzabile, morto lo scorso 22 giugno durante un inseguimento a Peschiera Borromeo, al rombo delle moto dei Ghisa, come vengono chiamati i vigili a Milano. Erano migliaia le persone presenti al funerale nella chiesa della Madonna della Medaglia Miracolosa, nel quartiere Corvetto, per accompagnarlo nel suo ultimo viaggio. In prima fila la madre Rosi, il padre Pino, la sorella Barbara e la moglie Federica, stretti nell'abbraccio di amici e colleghi del sindaco Sala. Per l'occasione il comune di Milano ha proclamato il lutto cittadino. Durante l'omelia il parroco Don Antonello Loddi ha ricordato Francesco Imprezzabile come un eroe.
6: La cosa più grande e più importante è che uscendo da qui uno dica: io prendo questo dettaglio, perché ognuno di noi, chi l'ha conosciuto, si porta a casa un dettaglio, e voglio avere questo dettaglio nella mia vita quotidiana. Questo ci ha chiesto, di essere eroi nei rapporti che viviamo, nel nostro lavoro.
5: Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
0: Servire con competenza, il corso base di 3 giorni organizzato dalla CEI per gli economi diocesani di nuova nomina. Don Claudio Francesconi, economo della CEI.
7: Questa offerta che la Conferenza Episcopale offre alle diocesi italiane è stata molto chiesta, molto desiderata dalla base, diciamo, nei vari incontri che con gli economi in questi anni abbiamo fatto. E quindi ecco, abbiamo pensato, dopo un lavoro di alcuni mesi, di strutturare questo corso intensivo. Sono pochi giorni, sono 3 giorni, e quindi ovviamente non si ha la pretesa di una formazione esaustiva, ma di aprire comunque le varie finestre per attenzionare diversi argomenti, diversi temi di cui l'economo si occupa e a cui l'economo deve poter dare alcune risposte. Il nostro essere discepoli di Cristo, siamo discepoli di un Dio che si è fatto carne, quindi che non è semplicemente una spiritualità disincarnata, ma ha a che fare con le realtà di questo mondo.
0: È tutto, grazie a Gabriele Mileti in regia, da Antonella Mitolo, una buona serata.

0: tutti i giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu Lifestyle dalle ore 21 alle 22.30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti. Seguiteci.
1: Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu è la trasmissione che fa per te. Non puoi mancare al sabato alle 11.30 e la domenica alle 9. 60 anni della nostra storia attraverso musica, società, cultura, cinema, spettacolo, moda. Io sono Massimo Tallarini, non mancare all'appuntamento con me e con la buona musica di Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu.

sfogliamo insieme i programmi della nostra radio di venerdì 3 luglio. Alle ore 9.30 con replica alle 17.05 Parole in versi con Marisa Colmenia. Alle ore 10.05 Evergreen con Gisella Viccardi. Alle ore 10.30 con replica 19.10 Percorsi di cura. Gianni Branca ospita il dottor Paolo Garimoldi, direttore responsabile del reparto oculistica dell'ospedale di Saronno e di Busto Arsizio. Alle ore 11.05 e 19.40 Donna ti voglio cantare con Federica Batignani. Alle ore 11.30 Vangelo e vita con Andrea Rabassini e a seguire Popoli con Igea Mazzucchelli. Inoltre seguiti su Sport Life riflessi, leggende metropolitane dal dire al fare, bianalisi in buone mani e parliamo di soldi in soldoni. Resta dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

musica, ritmo e freschezza, a cura di Matteo Guaragno. Buongiorno a tutti amici di Radio Orizzonti Blu, bentornati sulle onde, sintonizzati sulle onde della nostra radio. Una buona giornata a tutti da parte del vostro solito Matteo Guaragna. Angelo, grazie per essere qui con me in regia anche oggi. Nuova puntata di musica, ritmo e freschezza, solito appuntamento qui con me in cui ovviamente parliamo e ci lasciamo andare al ritmo della musica più giovanile, della musica dei nostri tempi. Cominciamo oggi con un brano molto energico che parla di ricordi che si intrecciano con il tempo e delle emozioni che essi evocano, oltre che del forte legame con il concetto di passato e della consapevolezza dell'impatto di quest'ultimo sul presente. La canzone sembra voler esprimere come il ricordo di momenti significativi, persone o luoghi influenzi la nostra percezione del mondo e di noi stessi. Amarcord di Sara Toscana, una riflessione musicale che affronta la bellezza e la dolcezza del ricordare, ma anche la tristezza e la complessità che accompagnano i ricordi. La canzone è un vero inno alla memoria, un invito a riflettere sul valore del passato e su come esso continui a vivere dentro di noi. Direttamente da Sanremo 2025, Amarcord.

Amarcord di Sara Toscano, il pezzo che avete appena ascoltato. Noi andiamo avanti, vogliamo verso il prossimo brano, una canzone pop energica e celebrativa che mescola temi di lusso, indipendenza e amicizia, un sound fresco e moderno che unisce elementi di trap e R&B con un ritmo orecchiabile e coinvolgente. Ariana Grande, una delle regine indiscusse, oserei dire, del pop internazionale, canta del suo percorso verso l'autosufficienza e della gioia nel godersi i frutti del suo lavoro e del suo successo in quella che è una vera e propria autocelebrazione proprio dell'artista. Le parole raccontano anche un'incredibile complicità con le sue amiche, celebrando la fiducia e l'intimità che condivide con loro. Allo stesso tempo è enfatizzata l'idea di non dipendere da nessuno e di essere in grado di realizzare i propri desideri quando e come si vuole. L'uso del ritornello, infatti, I want it, I got it, lo voglio e poi l'ho ottenuto, sottolinea proprio la tematica della gratificazione immediata e del potere di realizzare i propri sogni, sia in ambito materiale che in ambito emotivo. Insomma, una vera e propria autocelebrazione dell'indipendenza. Seven Rings.

Seven Rings di Ariana Grande. Il terzo brano della puntata di oggi invece racconta della storia di qualcuno che sta cercando di nascondere la verità e le proprie emozioni, ma si rende conto di essere un bad liar, ovvero un cattivo bugiardo, perché le sue emozioni in realtà poi sono evidenti nonostante i suoi sforzi per sembrare in controllo. Devo dire che un po' mi ci rivedo in questa definizione, anch'io sono un po' bugiardo di natura, purtroppo, però poi diciamo che di fatto quello che nascondo viene a galla abbastanza subito, sia in termini di emozioni sia in termini di bugiette magari raccontate, non so, ai genitori, insomma quelle cose che si fanno da ragazzi. La sensazione di disonestà e autoinganno è palpabile nel testo, in cui l'individuo cerca di mascherare il dolore e la confusione che prova, ma non riesce a convincere gli altri e poi alla fine neppure se stesso. La combinazione di un sound moderno e un testo profondo crea un'atmosfera unica che cattura l'ascoltatore e lo invita a riflettere sulla sincerità e sull'autenticità nelle proprie relazioni. Degli Imagine Dragons, Bad Liar.

Bad Liar, loro erano chiaramente gli Imagine Dragons. Prossimo pezzo, perché qui non c'è tempo da perdere, è una canzone pop, vivace, giocosa, che esplora il tema delle relazioni leggere, per così dire, e dell'emozione di incontrare nuovi amori senza impegni o complicazioni. Poi lo capirete meglio dal titolo stesso della canzone. Uscita nel 2017, il brano si distingue per il suo ritmo contagioso e un'atmosfera direi piuttosto estiva, con una sonorità dance pop che invoglia a ballare e a divertirsi. La voce di Joe Jonas, il leader del gruppo dei DNCE, si fonde perfettamente con la melodia energica, mentre la produzione musicale è caratterizzata da suoni elettronici e un groove che rende la canzone ideale per una festa o un momento di svago. Avete capito di quale pezzo sto parlando? Dei DNCE, Kissing Strangers.

0: Kissing Strangers dei DNC, mentre noi per il prossimo brano, dopo questa carica di energia, torniamo a parlare per un attimo di Sanremo 2025, una canzone che ha fatto abbastanza discutere in realtà tra i più giovani, ma non solo, quando era stata presentata per la prima volta nella prima serata del festival. Sto parlando di Dammi una mano di Tony F. In particolare, quello di cui era stato particolarmente dibattuto era stata la messa in scena dell'esibizione, con un Tony F completamente vestito total white e totalmente denudato, soprattutto di tutti i suoi tatuaggi in viso. C'è chi ha interpretato questa, diciamo, messa in scena come un atto di purezza del rapper e di rispetto verso il grande e prestigioso palco dell'Harrison, e chi invece lo ha visto come uno snaturarsi un po' troppo eccessivo e una mossa volta solamente a piacere ad un maggior pubblico. Tony F, Dammi una mano.
1: Soffro per te, non so fare l'attore, sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta, come la nostra storia, ogni notte per sempre, per le strade di Roma.

0: accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Dammi una mano di Tony F, direttamente dal Festival di Sanremo del 2025, non personalmente una delle mie canzoni preferite del festival, ma è giusto accontentare ovviamente i gusti di tutti voi che ci ascoltate. Mentre noi vogliamo verso il prossimo brano, e nel farlo ci trasportiamo a Puerto Rico. Qui a Musica, Ritmo e Freschezza abbiamo fatto una puntata dedicata speciale proprio all'isola caraibica e alla sua musica, in particolare a quella dell'album del rap portoricano Bad Bunny. Se non l'avete ascoltata, correte subito sul sito ad ascoltarla, così pubblicizziamo anche un po' il mio operato. Il titolo dell'album è Devi tirar más fotos, la sua prima canzone si chiama Nueva Yol. Un ritmo e un sound dal sapore decisamente latino, in particolar modo centroamericano, portoricano, che infonde un'energia e una voglia di ballare incredibile. Nueva Yol.

E quella che abbiamo appena ascoltato insieme era Nueva Yol, direttamente dall'ultimo album di Bad Bunny. Come dicevo, prima di lanciare la canzone, tantissima gioia, tantissima voglia di ballare trasmessa da questo album, che consiglio a tutti di andare ad ascoltare perché lo trovo estremamente interessante, così come consiglio a tutti, e lo ripeto un'altra volta, di andare sul sito di Radio Orizzonti nella sezione podcast e di ascoltarvi la puntata speciale di Musica, Ritmo e Freschezza che appunto abbiamo dedicato alla musica portoricana. Abbiamo parlato, diciamo, più in generale ovviamente dell'album di Bad Bunny, non solo in generale, anche più nello specifico, raccontando un po' la storia che c'è dietro ad alcune, le più belle delle canzoni appunto di questo bellissimo album, che trovo veramente, non mi stancherò mai di dirlo, un progetto musicale veramente molto molto interessante, la fusione di reggaeton e dei generi musicali, delle tradizioni musicali proprio del paese natale del rapper Bad Bunny, che ha tirato fuori veramente una perla nel gennaio del 2025. Quindi andate assolutamente ad ascoltarlo, non ci rimane moltissimo tempo. Good Grief è il prossimo pezzo che ascoltiamo insieme, caratterizzata da una melodia vivace, un ritmo trascinante con una produzione che include suoni elettronici e una base di batteria che spinge la canzone avanti. La voce di Dan Smith, il frontman dei Bastille, è emozionante e carica di energia, trasmettendo la sensazione di lotta interiore e speranza che emerge dal testo. Noi con questo brano ci salutiamo, io auguro a tutti voi un buon proseguimento di ascolto qui su Radio Orizzonti in Blu. Saluto a tutti voi da parte di Matteo Guaragna, grazie Angelo qui con me in regia, e noi ci sentiamo sempre qui sulle onde della nostra radio per una nuova puntata di Musica, Ritmo e Freschezza. Ciao a tutti.

0: Fatti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Mara Biamonte, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. La farmacia di turno è a Saronno ed è la farmacia Sorriso in via Varese al numero 46 e risponde al numero di telefono 962-5373. E ora passiamo ai cinema. All'Arena Casa Morandi il film sarà Super Giri alle ore 21:30. Al Prealpi Minions e Monsters alle ore 19 e le ore 21. È stato attivato il canale WhatsApp di Radio Orizzonti per rimanere sempre aggiornati su quanto accade in radio e sulle nostre trasmissioni. È semplice, basta andare negli aggiornamenti dello Stato e cercare il canale Radio Orizzonti, poi cliccare per seguirlo. Resta dunque aggiornato su ospiti e programmi. E a Saronno, martedì 7 luglio alle ore 17, presso la sala Nevera di via Santuario 2, laboratorio teatrale dedicato ai bambini dai 6 ai 10 anni, organizzato dal Comune di Saronno, in collaborazione con la compagnia teatrale Eccentrici Dadarò. E a Ciriano Laghetto, sabato 4 luglio, a partire dal pomeriggio, Notte Bianca, 20ª edizione. La festa trasformerà il centro storico in un grande palcoscenico a cielo aperto, dove si alterneranno musica, danze, attrazioni, mercatini e una ricchissima offerta di piatti pronti e prelibatezze per tutti i gusti. Per il programma completo visitare il sito del Comune di Ciriano Laghetto. Comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno, santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Anche nel periodo estivo verrà ricordato San Carlo Acutis per il primo anniversario della canonizzazione. Ogni prima domenica del mese alle ore 17:25 esposizione delle reliquie e Santo Rosario, alle ore 18 Santa Messa. Il prossimo appuntamento è per il 5 luglio. Saronno, sempre la comunità pastorale, ancora santuario della Beata Vergine dei Miracoli, mercoledì 8 luglio alle ore 17:30 Santo Rosario partendo dal chiostro ed arrivando in santuario, alle 18 Santa Messa con affidamento alla Beata Vergine dei Miracoli. Saronno, Revri, ovvero sogno ad occhi aperti. Da giovedì 9 luglio a sabato 11 luglio, a partire dalle ore 18, l'Assessorato alla Cultura del Comune di Saronno organizza una serie di eventi in vari luoghi della città. Per vedere il programma completo, visitare il sito del Comune di Saronno. E venerdì 24 luglio, vigilia della festa di San Giacomo. Alle ore 21, Santa Messa nella chiesa di San Giacomo. E mercoledì 29 luglio, festa di Santa Marta. Alle ore 21, Santa Messa nella chiesa di San Francesco. E di nuovo al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Domenica 26 luglio, festa di Sant'Anna. Alle ore 17:30 Santo Rosario all'altare di Sant'Anna. Alle ore 18 Santa Messa con benedizione degli anziani nella loro giornata mondiale. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto delle utili informazioni. Vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi. Sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: sono Gisella Viccardi e ti aspetto ogni domenica mattina alle ore 11 con Onda Libera, un programma in cui parliamo di curiosità a 360 gradi. Su Radio Orizzonti Blu, FM 88.
3: Tutti giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu Lifestyle dalle ore 21 alle 22.30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti. Seguiteci.

0: Cosa. Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, la mini Osi sta crescendo. Uboldo, caldo, incuria, vandalismo, notte di piccoli incendi. Caronno Pertusella, selfie e video al 14° piano. Infine Saronno, traffico in tilt. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale, Mara Biamonte, alla regia Matteo Serenelli. Questi titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Saronno. Presto diventerà una grande macchia verde. È il bosco urbano che sta crescendo fra Saronno e Solaro. A margine della Saronno Monza, dove le poche campagne residue segnano il confine fra il Varesotto e il Milanese. L'intervento sostenuto da Regione Lombardia con 262.000 euro è stato approvato nel 2022. Il bosco costituisce un corridoio ecologico in una zona fortemente urbanizzata. Sono state previste delle piantumazioni su un'area di 50.000 metri quadrati, abbinati alla realizzazione di piste ciclopedonali. Al bosco urbano ci si può andare in bici anche direttamente dal centro di Saronno, sempre seguendo dei percorsi protetti e sicuri, ovvero la ciclabile di Via Roma fino al confine tra la Solarese, per poi proseguire lungo il percorso destinato alle biciclette che scavalca la ferrovia per Seregno. Oltre a rappresentare una risorsa per migliorare la qualità dell'aria, costituisce anche un'utile infrastruttura ambientale per consentire gli spostamenti e la migrazione della fauna locale, in totale sicurezza nelle zone protette del Parco dell'Ura, la Brughiera delle Groane. Accanto al bosco si sono in tanti insediati

Il caldo, ma anche ad atti di vandalismo e incuria. A Uboldo, nel tratto di collegamento fra il Parco dei Mughetti e il Parco Falcone Borsellino, qualcuno ha dato fuoco a carte e piccoli oggetti all'interno del tunnel pedonale, lasciando a terra cenere, rifiuti bruciati e una vistosa macchia nera sul muro. A denunciare l'episodio sono alcuni cittadini, sottolineando come l'area sia stata più volte ripulita e imbiancata, senza che ciò scoraggiasse i nuovi atti di inciviltà. L'ennesimo rogo, seppure di piccole dimensioni, riaccende il tema della sicurezza e del rispetto degli spazi pubblici, soprattutto da un passaggio frequentato da famiglie, studenti e ciclisti. Allarme notturno anche alla frazione di Bariola di Carono Pertusella, dove un principio di incendio ha rischiato di trasformare in qualcosa di ben più serio a causa dell'aridità dei terreni e delle sterpaglie. Alcuni residenti di via Paganini, notando le fiamme che crescevano con rapidità, hanno dato l'allarme e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, riuscendo a domare il rogo. Accanto al punto in cui il rogo ha iniziato a propagarsi sono stati rinvenuti i detriti di fuochi pirotecnici, probabilmente esplosi attorno a mezzanotte, come è stato confermato da chi li ha sentiti da casa. Un dettaglio che fa pensare a un collegamento diretto con l'innesimo e con appunto l'innesco dell'incendio. Carono Pertusella, inutile guardare da un'altra parte o far finta di niente. La voce corre tra i giovani e si diffonde anche fra gli adulti. Ci sono comitivi di ragazzi che, malgrado i ripetuti appelli del comune, continuano a salire sulle torri incompiuti di via Edison, nel cantiere fermo da decenni dell'ex LALAC. Soluzioni efficaci per il momento non ce ne sono. Sembra però che qualcosa si stia sbloccando sul fronte della ripresa del cantiere. Attraverso le scale raggiungono il tetto della torre che guarda su via Trieste e permangono lì di giorno e di sera bevendo e ascoltando musica. Ma c'è di più, qualche cantante trap ha girato dei video. Sono immagini che circolano in rete e testimoniano comportamenti irresponsabili e pericolosi. Non succede solo adesso, è da parecchio tempo che vengono denunciati, tant'è che l'ultima volta che erano fioccate polemiche il sindaco aveva comunicato di avere avvisato ripetutamente la proprietà dell'area. Le torri sono considerati immobili dismessi perché costruzioni avviate e da ultimare. Sulla ripresa dei cantieri sono in corso interlocuzioni con gli operatori e si spera di arrivare ad una soluzione quanto prima. Saronno. Mattine da incubo per gli automobilisti saronnesi o che sono di passaggio in città. In via Volontario sono in corso i lavori di rifacimento delle condutture del gas e il cantiere resterà aperto per tutta l'estate. A questo si è aggiunto anche il normale traffico in aumento il mercoledì, giorno di mercato. E la ciliegina sulla torta è stata rappresentata da un'auto guasta nel sottopassaggio di via Primo Maggio. Altro punto nevralgico nella rete viabilistica locale. Insomma, durante la mattinata si sono create code e ci sono stati consistenti rallentamenti, soprattutto fra il centro e la periferia nord, con incolonnamenti che in certi momenti hanno riguardato anche l'ex statale Varesina e sono arrivati fino alle porte di Gerenzano e Uboldo. A regolare il traffico sono state inviate diverse pattuglie della polizia locale. Busto Arsizio. Postina al pronto soccorso dopo una caduta dalla moto mentre stava facendo il giro di consegne. È successo verso le 15:20, mentre era impegnata sulla rotatoria del Sempione, nei pressi di via dei Villini. Ha riportato varie contusioni ed escoriazioni, ma è stato necessario il trasporto al pronto soccorso di Gallarate. Non è comunque in pericolo di vita. Ieri è stata una giornata da dimenticare per ciclisti e motociclisti.
ciclisti. In 5 sono finiti in ospedale.

Castellanza. Dopo il positivo riscontro del 2024, l'amministrazione comunale propone per domenica 5 luglio la festa dei quartieri. L'obiettivo è avvicinare i cittadini, rafforzare i legami di buon vicinato e creare occasioni di incontri semplici ma capaci di generare relazioni autentiche fra chi abita lo stesso quartiere. L'idea è volutamente senza complicazioni, spiega il sindaco. Gli abitanti di una stessa zona possono organizzare in autonomia una festa, un buffet oppure un aperitivo con i propri vicini, dando vita a momenti di conviabilità diffusa in diversi punti della città. Chi desidera contribuire all'organizzazione della festa nel proprio quartiere può contattare il comune. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina. Mara Biamonte con Matteo Serenelli alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

0: Fare radio per fare rete con Gabriella Girola.
1: Buongiorno, ben ritrovati, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori, Gianni ai microfoni con Matteo alla regia. Oggi abbiamo come ospiti il dottor Diego Riva e Dario Ceriani, amici del meeting, e siamo qui per parlare di un evento che, nel quale è stato presentato un libro che si intitola Centro Ripartenze 2 di Giorgio Paolucci. Buongiorno entrambi e benvenuti.
2: Buongiorno, grazie.
3: Buongiorno, grazie a voi.
1: Bene, allora iniziamo dal dottor Riva, ci parlerà del, appunto, di questo incontro in cui è stato presentato il libro. Prego.
2: Certo, grazie.
1: Dall'autore, insomma, ci racconta un po' di cosa si
2: grazie tratta. Grazie Radio Orizzonti per l'invito. Parliamo di un evento che è avvenuto il giorno 30, due sere fa. È stato patrocinato dagli amici del meeting. Perché amici del meeting? Perché c'è un gruppo di amici, quindi salon della zona, che comincia a presentare qualche cosa che si vedrà poi in esteso, mostre, incontri, persone che si vedranno al meeting di Rimini. Il meeting di Rimini, penso lo sappiate, è un evento che si svolge da più di 40 anni a Rimini, alla seconda metà di agosto. Quest'anno avremo la gioia e la grazia di avere ospite anche Papa Leone il giorno 22, e lo scopo del meeting è quello di radunare persone, fatti, far incontrare tutti quelli che hanno come dire scopo quello di fare del bene, quello di buono e di bello in tutte le culture che ci può essere, che può andare da Madre Teresa di Calcutta, tutto quello, autori, scrittori, pittori, eccetera. Giorgio Paolucci è ospite e coordinatore, diciamo relatore del meeting, che è Giorgio Paolucci. Giorgio Paolucci è stato il vice direttore di Avvenire, attualmente direttore di Atlantide, che è un periodico online della Fondazione per la Sussidiarietà. Allora, questo libro si chiama Centro Ripartenze 2. Di che cosa parla essenzialmente? Perché due prima di tutto, perché alcuni anni fa è stato pubblicato Centro Ripartenze 1, quindi Giorgio Paolucci ha raccolto altre, cosa sono? Storie, 100 storie, 100 le prime e 100 le seconde di persone o famiglie che dopo vari avvenimenti che possiamo chiamare negativi secondo il giudizio umano, che possono andare, poi Dario racconterà, possono andare addirittura dalla prigionia alla malattia grave, all'handicap, eccetera, hanno trovato la forza di ripartire. Ma attenzione, la forza sì, è anche qualcosa che hanno trovato in se stessi, ma hanno trovato soprattutto, da una parte hanno incontrato persone che le hanno aiutate a ritrovare il gusto del vivere. Ci sono storie eccezionali, storie che di fronte a una tragedia, che uno dice ma come si fa a vivere così, ma tutto il giorno con questo problema, eppure io ho avuto la grazia di incontrarne qualcuno. Tu vai a trovarle che ti senti quasi preoccupato, che timoroso, ed esci fortificato.
1: Cioè, quindi per tragedie della vita che tutti possiamo incontrare e che hanno dato spunto per la storia, insomma.
2: Certo, tenendo presente che chi alimenta la speranza in fondo al cuore dell'uomo è Dio. Queste persone rimandano al padrone del mondo, al Signore delle nostre vite, a quello che ci può dire: non temere, io sono con te in qualsiasi momento, in qualsiasi passaggio, non devi perdere la speranza. Come diceva Mario Luzzi, non bisogna farci prendere. Noi tutti a un certo punto rischiamo di essere soffocati da una mancanza, ci sentiamo pieni dalla mancanza, invece dobbiamo, non si può cancellare, si può superare, si può aiutare gli altri a superarla, quindi a recuperare quel buono della strada, nella strada che il Signore ci fa fare, anche se è difficile, anche se è difficoltosa, eccetera, si può recuperare la luce, come dire, una luce, camminare comunque verso la luce. Adesso lascerei la parola a Dario che racconta più dettagliatamente.
3: Sì, allora, questo libro che edito da Itaca, lo potete trovare facilmente. Tanto per darvi un'idea, vi dico i titoli dei capitoli: ripartenze dal carcere, ripartenze dalla malattia, ripartenze nei viaggi, migrazioni e ripartenze, disabili che ripartono e fanno ripartire. Questi sono alcuni dei capitoli di cui si compone il meeting. Quindi storie molto brevi, una pagina per storia, per capire quanta energia ci sia in giro. L'altra sera abbiamo avuto due testimonianze. In un caso la moglie di un amico qui del Saronnese che ha malato di SLA e quindi tutto il suo percorso, e poi la mamma di un ragazzo che non è ancora uscito dal tunnel della droga. Che cosa dicono? Partiamo dalla persona che vive la condizione di essere sposa e avere un marito così immobile. Allora esordisci dicendo: la libertà è dipendenza, ma da Dio. Dice: quando ho sentito questa frase mi sono chiesta, ma nella mia vita non c'è libertà, nel senso che ora tutto dipende, anche nei minimi particolari, dalla malattia del mio amico, di mio marito. Non posso decidere nulla, tempi, progetti, eppure questo non mi impedisce di vivere con pace e letizia le mie giornate. Tutti gli amici che mi sono intorno, perché come diceva Diego, è difficile ripartire da soli. C'è sempre la mano della provvidenza che assume il volto di un amico, il volto di un gruppo e che ti dice: no, tu sei fatto per vivere appieno anche in questa condizione. Questa persona vive l'esperienza di comunione e liberazione e c'è una frase di Don Giussani che ha citato dicendo: tutto è grazia. Questo ce l'ha detto Don Giussani e si tenta di capirlo e impararlo ogni giorno di più. Allora, anche la situazione che vivo adesso paradossalmente è liberante, perché sono quasi costretta ad affidarmi, a dire in ogni momento di sì al Signore. Come dire, quando non vivevo questa situazione, sì, una volta mi ricordavo sì, una volta mi ricordavo no, era un po' lasciato al mio stato d'animo. Adesso la situazione me lo dice chiaro, che la strada è quella di affidarsi al Signore. E questo è questo, no? Mi sento di non essere sola in un'impresa che non è sicuramente facile, no? Perché la soddisfazione che cerco ogni giorno non dipende più dai miei progetti, dalle cose che devo fare, ma da questa disponibilità ad affidarmi. E non è una disponibilità data una volta per tutte, è una domanda che devo rinnovare ogni giorno. In questa testimonianza c'era una serenità inaspettabile da una persona che vive una situazione così pesante. Uno, dopo averla, non mi dilungo oltre, dopo averla ascoltata, uno dice... Ma vorrei vivere anch'io così la mia vita, anch'io che vivo in una situazione oggettivamente più facile di quella della nostra amica. Ma lei ha centrato il punto e io non devo centrarlo. Questa è la prima, se ho ancora un minuto.
4: Sì, prego.
3: Okay. L'altra storia invece era una mamma di un ragazzo adottato che si è infilato nel tunnel della droga ed dice, io e mio marito rischiavamo di essere risucchiati da questa storia. Io l'avrei fatto così, lui avrebbe fatto cosà, si cominciava a litigare, non si era più d'accordo su niente, anche il nostro rapporto stava andando per aria. Grazie alla solita mano della provvidenza che si presenta nei modi più strani, abbiamo conosciuto un gruppo, i compagni di strada di Bergamo. Dice lei, vedete, stasera sono qua io, mio marito non c'è, ma perché è a Bergamo? Ormai il nostro appuntamento, loro abitano a Milano, il nostro appuntamento del martedì non si lascia passare, uno dei due deve andare, se non può l'uno va l'altro, ma nessuno dei due lo tra. E dice, che cosa abbiamo trovato là? Persone che avevano le nostre difficoltà e magari anche peggio, ma si viveva una letizia, una positività che ci ha permesso anche di ricucire quel nostro rapporto che stava un po' saltando. Alcuni passi sono stati fatti, dice il nostro ragazzo, e lo diceva, sono 15 giorni che lavora, speriamo, cioè non sono fuori dal tunnel, ma vivono questa situazione con una forza, sono ripartiti, i problemi si risolveranno, ma dice, ma se anche non si risolvessero, noi finalmente stiamo rivivendo in pieno, prima eravamo presi da questo gorgo di situazione che stavamo morendo, anche il nostro rapporto nucleare stava morendo, siamo ripartiti. Basta, proprio in due parole.
1: E come queste due storie di cui hai parlato, ce ne sono altre.
3: Esatto, ce ne sono
1: all'interno del libro.
3: Ce ne sono altre 98. Poi hanno messo Paolucci ha messo anche delle cose, diciamo, famose. Una di queste è la lettera che Camus, premio Nobel del 57, ha scritto al suo maestro, perché lui era un bambino povero, orfano, con una madre malatissima, cresciuto da una nonna autoritaria. Ecco, poteva essere uno dei milioni di persone che venivano macinate dalla storia. Un maestro, il suo maestro di elementari, è stata la sua ripartenza, l'ha valorizzato, gli ha dato fiducia, è venuto fuori Albert Camus. Non è una testimonianza diretta come quelle di prima, ma sono storie che fanno capire, no, che il dare fiducia e il tendere una mano consente a tante persone questa ripartenza.
1: Bene.
2: Vorremmo ricordare poi il prossimo appuntamento, che sarà con il Vescovo di Pavia Sanguinetti il 15 luglio.
3: Nella Chiesa di San Francesco.
2: Sì, nella Chiesa di San Francesco, che parlerà di Sant'Agostino, quindi più che mai attuale, più che mai presente.
3: Ricordiamo anche che il Papa è stato a Pavia proprio qualche settimana fa sulla tomba di Sant'Agostino, e probabilmente Sanguinetti ci parlerà anche di questo aspetto.
2: C'era stato anche un incontro precedente degli amici del meeting, che era Rivedere le stelle, un incontro molto interessante con un esperto di astrofisica. Il titolo del meeting di quest'anno è proprio L'amore che muove solo le altre stelle, che ci ha fatto vedere le cose impensabili. Io ho visto migliaia di galassie con migliaia di pianeti, pianetini, stelle, che uno non si immaginava uno splendore così eccezionale.
1: Bene, ringraziamo Diego Riva e Dario Cediani di essere stati con noi, una buona giornata a voi.
3: Posso dire un'ultima cosa? Prego. Se volete rivedere l'incontro di due sere fa, al quale non siete potuti intervenire, venite il giorno 15 all'incontro di Sanguinetti, perché vi daremo la stringa della registrazione che potrete rivedere su YouTube.
1: Perfetto. Okay.
2: Sì, poi io penso che il libro, come ha detto Dario, cioè 100 storie di una pagina, ma viene voglia, cioè chiunque non ha un libro pesante, poi uno ne legge due, ne legge 90, ma certamente chiunque può in qualche modo ritrovarsi, si spera, in situazioni magari meno pesanti, e riacquistare lui stesso uno sguardo diverso sulla sua vita.
1: Certo, ricordiamo il titolo, 100 ripartenze 2, 100 ripartenze 2, perché il primo volume è già stato fatto tempo fa, di Giorgio Paolucci.
3: Perfetto.
1: No, grazie a voi.
2: Grazie ancora a voi.
3: Grazie a Radio Orizzonti, arrivederci.
1: Buona giornata.

cosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura. Te lo rivelano gli occhi e le battute della gente.

svegliati al lume del rancore. E preparai gli esami, diventai un procuratore per rimboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedrale.

0: Dalle pietre la vita.
1: Thank you.

0: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
1: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10.30 vi aspetto per conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese.

0: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
0: Donna, ti voglio cantare, canzoni e musiche al femminile.

Ciao a tutti carissimi ascoltatori, benvenuti su Radio Orizzonti in Blu. Io sono Federica, questa è Donna ti voglio cantare, nomi di donne nei titoli delle canzoni. Anche oggi musica e un po' di chiacchiere insieme. Beh, sapete qual è la prima canzone? Beh, indoviniamo. Beh, allora, è di zucchero, quindi è Donna, no, è Senza una donna. Bene, è un brano emozionante e ricco di passione, caratterizzato da un mix di blues e pop, esprime dolore, solitudine, di un uomo che soffre per l'assenza della donna che ama. E nel testo l'artista canta la sua incapacità di vivere senza di lei, sentendo che la sua vita perde di significato senza il suo amore. Questo brano, pur trattando un tema doloroso, ha una musicalità che è coinvolgente, e con la voce unica del cantante Zucchero, che si intreccia con un arrangiamento musicale che supporta e semplifica il messaggio di disperazione e desiderio per questa necessità di ritrovare l'amore perduto. È anche una riflessione sul vuoto che si prova quando una relazione importante finisce. E adesso ascoltiamo il brano.

Adesso corre l'anno 1970 e abbiamo Lady Barbara. Bene, Renato dei Profeti, questo è il nostro cantante, così si presenta, va in testa alle classifiche con un risultato da colpire la suscettibilità dei suoi compagni, che poi in sostanza lo estromettono dalla band. Il bel Renato avrà poi modo di consolarsi anche con l'omonima pellicola pagata profumatamente, purtroppo, dove a interpretare il ruolo di Barbara è Paola Tedesco. Beh, è una canzone bella, motivante e simpatica. Direi che tra le altre cose, con un dispiego di archi, arpa e oboe che sostiene tutta la struttura, sicuramente un'ottima produzione. Ascoltiamola.

Siamo nuovamente a Sanremo con Lisa, la canzone di Stefano Sani. Parliamo del 1982. Questa canzone ottenne il riconoscimento come rivelazione dell'anno. Il brano, che è stato scritto da Joe Iozzo, da Robby Marcella e, pensate un po', da Zucchero Fornaciari, narra la storia di una donna che si chiama Lisa, che decide di lasciare il protagonista, lasciando dietro di sé piccoli oggetti personali come fermagli per i capelli abbandonati tra i cuscini. Il testo esprime dolore e solitudine del protagonista dopo la partenza di questa donna, sottolineando come la sua assenza abbia cambiato l'atmosfera, soprattutto della casa, che è rimasta ormai vuota e silenziosa. Il ritornello enfatizza la decisione di Lisa di andarsene, per esempio con frasi come Lisa se n'è andata via, qui non è più casa sua. Allora, direi che questa è una canzone che conosciamo tutti, dai più piccini a non più piccini e così via, il ritornello soprattutto, non possiamo dire di non averlo sentito. E dunque, ascoltiamo questo brano.

buttata via. Signori miei, abbiamo adesso Mamma Maria. 1982, ritmo allegro, ritornello molto orecchiabile, voglia di ballare, questo brano infatti la fa venire, hanno fatto sì che questa canzone sia diventata ben presto un vero e proprio tormentone. Tra l'altro, oltre che in Italia, il brano è uscito in diversi paesi, tra i quali la Francia, la Germania, la Svizzera e molti altri. In Spagna la canzone è stata proprio tradotta nella madrelingua e è un brano che ancora oggi è tra i più famosi del gruppo, parliamo dei Ricchi e Poveri, gruppo di cui fanno parte Angela Brambati e Angelo Sociu. Dopo il grande exploit, questa canzone è stata più volte inserita nelle compilation che il gruppo poi nel corso degli anni ha rilasciato. Sinceramente devo dire che a me piace tantissimo. È un brano che ho ascoltato anche in altre lingue, non solo in lingua italiana, vi posso garantire che anche in spagnolo è molto bella. E con questa canzone oggi il nostro viaggio tra le canzoni sulle donne finisce qui. Grazie per averci fatti compagnia e per averci ascoltato. Io sono Federica, questa è Radio Orizzonti in Blu. Ci ritroviamo alla prossima puntata. Mi raccomando, stessa frequenza e stessa musica. Ciao a tutti.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario. Il Dicastero per la dottrina della fede definisce atto di natura scismatica l'ordinazione ieri di 4 vescovi lefevriani, decretata la scomunica. Ucraina, pesanti attacchi su Kiev, almeno 20 le vittime. Zelensky chiede agli Stati Uniti le licenze per produrre i Patriot di difesa. Venezuela, dopo 8 giorni dal sisma, è stato estratto vivo dalle macerie un uomo di 43 anni e sale a oltre 2.200 morti il bilancio delle vittime. A Milano oggi funerali di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale morto la scorsa settimana durante un inseguimento. Buonasera da Antonella Mitola. Il Dicastero per la dottrina della fede definisce atto di natura scismatica l'ordinazione ieri di 4 vescovi lefevriani, decretata la scomunica. Sentiamo Cristiana Caricato.
2: Il decreto che sancisce la scomunica dei vescovi scismatici della Fraternità San Pio X è arrivato oggi a firma del prefetto del Dicastero per la dottrina della fede, il cardinale Fernandez, e dei due segretari, monsignor John Kennedy e monsignor Armando Matteo. Un atto annunciato che giunge a 24 ore dalla consacrazione di 4 nuovi vescovi da parte dei seguaci di Lefebvre, senza mandato pontificio e contro la volontà del sommo pontefice. Ciò che è accaduto ieri a De Cogne in Svizzera di fatto pone i due vescovi consacranti, Alfonso de Galarete e Bernard Felley, e i 4 che hanno ricevuto la consacrazione episcopale, fuori dalla comunione cattolica. Insieme a loro anche sacerdoti appartenenti alla Fraternità San Pio X, mentre i fedeli laici sono da ritenersi scomunicati solo se aderiscono formalmente alla Chiesa scismatica. Il Dicastero ha pubblicato anche una nota esplicativa in cui si ripercorre la dolorosa vicenda dai tempi di San Paolo VI fino agli ultimi tentativi di scongiurare lo strappo di quella che Papa Leone ha chiamato la tunica di Cristo nella lettera inviata al superiore della Fraternità.

0: La scomunica cosa significa per i cattolici? Sentiamo Don Giuseppe Lorizzo, teologo della Pontificia Università Lateranense, al microfono di Paolo Fucili.
1: Cos'è la scomunica e perché un cattolico dovrebbe temerla?
2: La deve temere perché significa essere fuori dalla comunione con la Chiesa. Non riguarda solo chi magari compie dei gesti particolari di rottura, ma anche chi aderisce a questi gesti.
1: Cosa non può fare uno scomunicato nella Chiesa?
2: Non può partecipare alla comunione eucaristica, per esempio, né agli altri sacramenti. Ciò che invece deve fare è più importante, cioè deve convertirsi.
1: Con lo scisma lefebriano il rischio di scomunica c'è anche, quindi non solo per i vescovi ma anche per i fedeli laici.
2: Perché aderisce ovviamente convintamente, poi nella coscienza delle persone penso che non può andare nessuno, no?
0: Agli esteri, massiccio attacco russo la notte scorsa su Kiev. Il presidente Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre missili Patriot per la difesa aerea. Sentiamo Vito De Torre.
3: L'inferno su Kiev, decine di missili e centinaia di droni, il più pesante attacco dall'inizio della guerra, colpiti palazzi, ambulanze e alberghi. Il bilancio, ancora provvisorio, è di oltre 20 morti, almeno 9 persone sono intrappolate sotto le macerie. Il servizio statale di emergenza si era preparato in vista di un attacco su larga scala come rappresaglia per i bombardamenti in Crimea che hanno causato gravi difficoltà al sistema petrolifero russo. Il presidente Zelensky, che ha visitato il palazzo colpito nel quartiere Darnitsky, ha dichiarato che la Russia riceverà certamente una risposta per il massiccio attacco missilistico. Fino a quando non arriverà una pace giusta, ha detto Zelensky, daremo risposte giuste, alludendo ad una risposta militare. Il presidente ucraino ha anche puntato il dito contro i ritardi nelle forniture dei sistemi di difesa aerea. Vito De Torre, linea allo studio.
0: E proseguono i colloqui indiretti fra Iran e Stati Uniti. Pakistan e Qatar annunciano progressi positivi, ma il nodo resta lo stretto di Hormuz. Marco Burini.
4: Dicono che i negoziati vanno bene, però riprenderanno tra 2 settimane, il 18 luglio. I governi di Qatar e Pakistan, che stanno facendo da mediatori tra Stati Uniti e Iran, si impegnano a tenere aperto il canale diplomatico, ma lo stretto di Hormuz è ancora una disputa militare. È sotto il nostro comando, non quello dell'esercito americano, avverte il regime iraniano, in reazione alla riunione di sicurezza sul Golfo Persico organizzata in Bahrain dal comando centrale statunitense. Hormuz non è il terreno di gioco degli americani, è sotto la nostra sovranità, ripetono i vertici militari di Teheran, dove stanno finendo i preparativi per i lunghi funerali, 6 giorni a partire da sabato, di Ali Khamenei, ucciso all'inizio del conflitto. Il figlio Moqtaba non ci sarà, troppo rischioso, ma in questi mesi il regime degli Ayatollah ha dato prova di vitalità, è sopravvissuto all'eliminazione della guida suprema e altre figure di primo piano, si è ricompattato, ha tenuto testa al nemico e tiene sotto il tallone la popolazione. Marco Burini, linea allo studio.
0: In Siria, a Damasco, almeno 5 morti e 16 feriti nell'esplosione avvenuta in un caffè nel centro della città, lo riferisce l'agenzia ufficiale siriana Sana. A causare lo scoppio sarebbe stata una bomba piazzata all'interno del locale. Non ci sono al momento rivendicazioni. In Israele sale la protesta contro Netanyahu a 1000 giorni dal 7 ottobre 2023. Sentiamo Alessandra Buzzetti.
5: Si sono radunati in centinaia da Tel Aviv nella piazza degli ostaggi, ribattezzata Piazza della Memoria, una memoria che è ancora una ferita aperta per la maggioranza degli israeliani a 1000 giorni dal brutale attacco di Hamas del 7 ottobre del 2023. 1000 giorni di fallimento, hanno scritto su cartelloni esposti in tutto il paese. I promotori delle celebrazioni di oggi del Consiglio di ottobre sono familiari delle 1200 vittime, ex ostaggi, attivisti che pretendono dal governo una commissione di inchiesta indipendente, una commissione a cui si oppone Netanyahu, che non si è mai assunto alcuna responsabilità per il massacro di Hamas e che cerca ora di riscrivere la storia di 3 anni di una logorante guerra ancora in corso, in vista delle elezioni del prossimo ottobre che lo vedono in calo nei consensi, con gli alleati estremisti sempre più fuori controllo e 2 partiti ultraortodossi sempre più violenti nell'opporsi alla leva obbligatoria. Ma è proprio l'esercito israeliano a suonare l'allarme: servono 12.000 reclute e rischia il collasso anche il servizio di riabilitazione dei veterani, 26.000 quelli curati, di cui il 65% soffre di disturbo da stress post-traumatico, almeno 65 soldati che si sono tolti la vita. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
0: In Venezuela, estratto vivo dalle macerie dopo 8 giorni dal sisma, un uomo di 43 anni. Sentiamo Federico Plotti.
6: È stato estratto vivo dopo 8 giorni sotto le macerie un uomo di 43 anni a La Guaira, la città più colpita dal terremoto che ha sconvolto il Venezuela oltre una settimana fa.

0: quasi un miracolo, l'ultimo incredibile salvataggio dei vigili del fuoco venezuelani e dei moltissimi volontari coinvolti nelle operazioni di soccorso. Immagini che raccontano un raggio di sole che squarcia un buio quasi infernale, quello che ha avvolto buona parte della costa orientale del paese sudamericano. Una goccia di speranza in un mare di disperazione. Al momento il bilancio è tragico e viene aggiornato di ora in ora. Oltre 2.300 le vittime confermate, più di 11.000 feriti, molti di questi in maniera grave, ma ci sono ancora migliaia di persone che ancora non sono state trovate. Si parla di almeno 50.000 dispersi e più il tempo passa e più le speranze di trovare qualcuno in vita diminuiscono. Federico Plotti, linea allo studio.
1: La pagina politica, numerosi esponenti del governo questa sera al ricevimento per la festa dell'indipendenza americana. Sentiamo Augusto Cantelmi.
2: Rapporti solidi, un legame storico a Villa Taverna, sede dell'ambasciata americana in Italia in occasione delle celebrazioni per l'indipendenza. Arriva il messaggio del governo attraverso la presenza di una folta rappresentanza di ministri, da Crosetto a Tajani.
3: Il rapporto storico pare essere saldo, non possono essere improvvide dichiarazioni che...
2: Nessuna riconciliazione dunque, in quanto non vi è stata rottura, sebbene il dialogo con la Casa Bianca resti molto delicato dopo lo scontro nella G7 francese. La prossima settimana, il 7-8 luglio, Meloni e Trump si ritroveranno nel summit dell'Alleanza Atlantica, dove si parlerà di spese militari anche d'Ucraina. Intanto sul fronte interno una nuova bufera coinvolge la vigilanza Rai. Dopo le dimissioni in blocco dei membri di opposizione, lasciano anche quelli di maggioranza. Ora si riparte da capo con una nuova commissione, la nomina di un nuovo presidente. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Occupati in calo a maggio rispetto al mese precedente, lo segnala l'Istat. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
4: A maggio 2026 calano gli occupati rispetto al mese di aprile, ma si registra anche un incremento di posti di lavoro di 228.000 unità in più rispetto allo scorso anno, cioè maggio 2025. Per l'Istat il numero di occupati si attesta a maggio a 24.336.000 unità e la diminuzione mensile, circa 22.000 soggetti, si evidenzia, ma solo per i contratti a termine, mentre sono in ascesa i lavoratori a tempo indeterminato e gli autonomi. Se analizziamo gli stessi indicatori, però su base annua, l'occupazione tende a crescere con oltre 228.000 occupati in più, un numero che di fatto è la sintesi in un anno dell'aumento dei dipendenti a tempo indeterminato, più 275.000, degli autonomi, più 198.000, mentre calano sempre quelli con i contratti a termine, meno 244.000. Il tasso di disoccupazione si attesta così al 5%, in lieve discesa, così come quello giovanile, al 15,1%. Preoccupa però il dato sulla crescita dei cosiddetti inattivi, cioè chi non ha lavoro e non lo sta cercando, che sale al 33,6%. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Celebrati stamattina a Milano i funerali di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale morto durante un inseguimento. Luigi Ferraiuolo.
5: Milano ha salutato il suo vigile urbano Francesco Imprezzabile, morto lo scorso 22 giugno durante un inseguimento a Peschiera Borromeo al rombo delle moto dei Ghisa, come vengono chiamati i vigili a Milano. Erano migliaia le persone presenti al funerale nella chiesa della Madonna della Medaglia Miracolosa nel quartiere Corvetto per accompagnarlo nel suo ultimo viaggio. In prima fila la madre Rosi, il padre Pino, la sorella Barbara e la moglie Federica, stretti nell'abbraccio di amici e colleghi del sindaco Sala. Per l'occasione il comune di Milano ha proclamato il lutto cittadino. Durante l'omelia il parroco Don Antonello Loddi ha ricordato Francesco Imprezzabile come un eroe.
6: La cosa più grande e più importante è che uscendo da qui uno dica: io prendo questo dettaglio, perché ognuno di noi, chi l'ha conosciuto, si porta a casa un dettaglio, e voglio avere questo dettaglio nella mia vita quotidiana. Questo ci ha chiesto, di essere eroi nei rapporti che viviamo, nel nostro lavoro.
5: Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Servire con competenza, il corso base di 3 giorni organizzato dalla CEI per gli economi diocesani di nuova nomina. Don Claudio Francesconi, economo della CEI.
7: Questa offerta che la Conferenza Episcopale offre alle diocesi italiane è stata molto chiesta, molto desiderata dalla base, diciamo, nei vari incontri che con gli economi in questi anni abbiamo fatto. E quindi ecco, abbiamo pensato, dopo un lavoro di alcuni mesi, di strutturare questo corso intensivo. Sono pochi giorni, sono 3 giorni, e quindi ovviamente non si ha la pretesa di una formazione esaustiva, ma di aprire comunque le varie finestre per attenzionare diversi argomenti, diversi temi di cui l'economo si occupa e a cui l'economo deve poter dare alcune risposte. Il nostro essere discepoli di Cristo, siamo discepoli di un Dio che si è fatto carne, quindi che non è semplicemente una spiritualità disincarnata, ma ha a che fare con le realtà di questo mondo.
1: È tutto, grazie a Gabriele Mileti in regia, da Antonella Mitolo, una buona serata.
8: Prima dei fatti.
9: Prima dei fatti.
8: Tante rubriche, un solo programma.
1: Tra cielo e terra, pensieri sparsi di un prete, a cura di Padre Aurelio.
10: La fede non è un galateo morale, come spesso sembra che l'abbiamo ridotta. Se ci credi o non ci credi. Se fai questo o non lo fai, se agisci bene o agisci male, se sei altruista o egoista e via dicendo. Una catena continua di out-out che risponde ad un pensiero infelice, il quale genera una logica retributiva, se sei bravo Dio ti premia, che è mortificazione dell'umano, disprezza le cose di questo mondo, quello che vale solo l'anima, che è affermazione del dolorismo, rassegnati al dolore e così partecipi alla croce di Cristo, che è esaltazione di penitenze e sacrifici, il cielo te lo devi guadagnare. Di queste ed altre simili affermazioni, banali, superficiali, antievangeliche, sono pieni un sacco di testi di cosiddetta spiritualità. Non siamo noi, non sono i nostri meriti, non sono i sacrifici che ci imponiamo, non è il rispetto delle regole, non è la nostra purezza, non sono queste le cose che ci salvano. Chi ci salva e ci ha salvati è solo Cristo. Il cielo l'ha già conquistato e aperto Lui, per tutti noi, per me e per te. Avere fede non è mettere in fila i meriti, come medaglie che abbiamo guadagnate sul campo, ma incontrare la misericordia di Dio in Gesù di Nazareth, Cristo venuto per noi, che in sé ha vinto e ucciso il male. Perché la via che conduce a un Dio che dice di amarti dovrebbe essere un sentiero pietroso che taglia i piedi, anziché una pista scorrevole come l'oceano? Credi che Egli ti voglia rendere felice o infelice? Chi fece gli uomini li vuole felici, non infelici. Non vuole vedere facce funebri, ma facce sorridenti. Non vuole sentire lamentele, ma risate, così può ridere un po' anche lui. E vuole la felicità delle sue creature, perché la gente felice è buona, mentre gli infelici sono malvagi. Chi è felice desidera colmare di gentilezza e di bontà chiunque gli sta intorno. Solo gli infelici rubano, litigano e uccidono. Fuggi da un Dio che ti dice: voglio essere amato al di sopra di ogni altra cosa, altrimenti ti getterò in una fornace ardente. Credi piuttosto a un Dio che ti dice: ti amo assai e non desidero altro che la tua felicità. Non credere mai a un Dio che vuole vendicarsi delle sue stesse creature per averle create piene di difetti. È un falso Dio. E coloro che ne propagano la dottrina sono ignoranti.

0: Un libro alla radio, a cura di Federica Batignani. "1984" di George Orwell, letto da Federica Batignani. 4 aprile 1984. Ieri sera al cinema. Solo film di guerra, di una nave piena di rifugiati bombardata da qualche parte nel Mediterraneo. Il pubblico molto divertito dalla scena di un grassone grande e grosso che cercava di sfuggire ad un elicottero che lo inseguiva. Lo si vedeva prima sguazzare nell'acqua come un delfino, poi attraverso i congegni di mira dell'elicottero, dopodiché era pieno di buchi e il mare attorno a lui diventava rosa ed egli affondava all'improvviso, come se i buchi avessero fatto entrare l'acqua. Il pubblico dette in grosse risate quando l'uomo affondò. Poi si vedeva una scialuppa di salvataggio piena di bambini con un elicottero che le volteggiava sopra. C'era una donna di mezza età, forse un'ebrea, seduta a prua con un bambino di 3 anni fra le braccia. Il bambino strillava dalla paura e nascondeva la testa fra i seni della madre, come se volesse scavarsi un rifugio nel suo corpo. E la donna lo abbracciava e lo confortava, anche se era anch'essa folle di terrore, coprendolo per quanto poteva, come se le sue braccia potessero allontanare da lui i proiettili. Poi l'elicottero sganciò una bomba da 20 kg che li prese in pieno, un bagliore terribile, e poi la barca volò in mille pezzi. Poi ci fu una bellissima inquadratura del braccio di un bambino che andava su nell'aria. Doveva averlo seguito un elicottero con una cinepresa sul muso e uno scroscio di applausi si levò dai posti riservati ai membri del partito. Ma una donna nel settore destinato ai prolet cominciò a fare un grande baccano, gridando che non dovevano far vedere queste cose ai bambini. No, finché la polizia non l'ha buttata fuori, credo che non le sia più successo nulla. Winston smise di scrivere, anche perché gli era venuto un crampo alla mano. Non sapeva che cosa lo avesse indotto a buttar giù quella robaccia, ma il fatto curioso era che mentre scriveva gli era affiorato alla mente un ricordo del tutto diverso, in maniera così nitida che quasi sentiva di poterlo descrivere con accuratezza. Anzi, ora si rendeva conto che era stato proprio quell'avvenimento a spingerlo a tornare a casa in anticipo e a dare inizio al suo diario. Era accaduto, sempre che si potesse dire che un qualcosa di così indistinto fosse accaduto, quella mattina al ministero. Erano quasi le 11 e nell'archivio dove lavorava Winston stavano tirando le sedie fuori dai cubicoli per raggrupparle al centro della sala, di fronte al grande teleschermo, in preparazione di 2 minuti d'odio. Winston stava giusto prendendo posto in una di quelle file centrali quando inaspettatamente erano entrate 2 persone che lui conosceva di vista, ma a cui non aveva mai rivolto la parola. Una era una ragazza che aveva spesso incontrato nei corridoi. Ne ignorava il nome, ma sapeva che lavorava al reparto finzione. Forse, infatti l'aveva vista qualche volta con una chiave inglese in mano, aveva qualche incarico di natura puramente meccanica relativo ad una di quelle macchine scrivi romanzi. Era una ragazza dall'aria risoluta, di circa 27 anni, folti capelli neri, la faccia punteggiata di lentiggini e movimenti rapidi, atletici. Una sottile fascia scarlatta, simbolo della Lega Giovanile Antisesso, le girava più volte intorno alla vita, sufficientemente stretta per mettere in mostra la forma armoniosa dei fianchi. Winston l'aveva detestata dal primo momento in cui l'aveva vista e sapeva anche il perché. Il motivo era quell'aria da campi di hockey, bagni freddi, gite di gruppo e indefettibile rigore morale che emanava dalla sua persona. Detestava quasi tutte le donne, soprattutto quelle giovani graziose. Erano infatti le donne, e specialmente le più giovani, a fornire al partito i suoi affiliati più bigotti, pronte come erano a ingoiare ogni slogan, a prestarsi a fare le spie dilettanti e le scopritrici di comportamenti eterodossi. Questa ragazza, in particolare, gli dava l'impressione di essere più pericolosa delle altre. Una volta, mentre percorrevano il corridoio, lei gli aveva lanciato una rapida occhiata obliqua, come se volesse attraversarlo da parte a parte. Per un istante si era sentito prendere dal terrore Aveva perfino pensato che potesse essere un agente della psicopolizia, anche se la cosa era assai improbabile. In ogni caso, tutte le volte che la ragazza si trovava nelle sue vicinanze, lui continuava ad avvertire un certo disagio, un misto di paura e ostilità. L'altra persona era un uomo di nome O'Brien, membro del partito interno e titolare di un qualche incarico così importante che Winston se ne poteva fare solo un'idea vaga. Per un attimo, nel vedere l'uniforme nera di un membro del partito interno che si avvicinava, un mormorio percorse le file di quanti si affaccendavano intorno alle sedie. O'Brien era un uomo corpulento, con il collo largo, il volto tozzo e brutale, ma non privo di una certa arguzia. Malgrado l'aspetto terrificante, i suoi modi erano garbati. Aveva il vezzo di aggiustarsi di continuo gli occhiali sul naso. Un gesto curiosamente disarmante perché, per qualche strano motivo, lo si associava ad una persona ben educata. Un gesto che, se fosse stato possibile pensare in questi termini, avrebbe potuto evocare un gentiluomo del Settecento che offrisse una presa dalla sua tabaccheria. Winston lo aveva visto sì e no una dozzina di volte in altrettanti anni. Si sentiva profondamente attratto da lui e non solo perché era incuriosito dal contrasto fra i modi urbani che esibiva e il suo fisico da pugile. Molto più lo affascinava la segreta convinzione, ma forse era una speranza, che l'ortodossia politica di O'Brien non fosse perfetta. Qualcosa nel suo volto pareva suggerirlo in maniera irresistibile. O forse a essergli stampata in faccia non era tanto l'eterodossia, ma semplicemente l'intelligenza. In ogni caso, sembrava una persona con cui fosse possibile discutere, ammesso che si riuscisse a ingannare il teleschermo e trovarsi faccia a faccia con lui. Winston non aveva mai tentato, neanche minimamente, di verificare la veridicità della sua ipotesi. In realtà, non ce n'era neanche il modo. In quel momento O'Brien dette un'occhiata al suo orologio, vide che erano quasi le 11 e fu chiaro che aveva deciso di trattenersi nell'archivio fino alla fine dei 2 minuti d'odio. Si sedette nella stessa fila di Winston, a un paio di posti di distanza da lui. Li divideva una donna minuta dai capelli color sabbia che lavorava nel cubicolo accanto a quello di Winston. La ragazza dai capelli neri era seduta proprio dietro di loro. Un attimo dopo, dal teleschermo in fondo alla sala esplose uno stridio lacerante, terribile, come se a produrlo fosse stata una qualche mostruosa macchina mal lubrificata. Un rumore che allegava i denti e faceva rizzare i capelli in testa. L'odio era cominciato. Come al solito, era apparso sullo schermo il volto di Emmanuel Goldstein, il nemico del popolo. Dal pubblico venne qualche fischio. La donna dai capelli color sabbia emise una specie di gemito nel quale si mescolavano paura e disgusto. Goldstein era l'apostata, il traditore che tanto, tanto tempo fa, nessuno ricordava quanto, era stato una personalità fra le più insigni del partito, addirittura quasi allo stesso livello del Grande Fratello. Ma poi si era impegnato in attività controrivoluzionarie ed era stato condannato a morte. Dopodiché era evaso e misteriosamente scomparso. Il programma dei 2 minuti d'odio cambiava ogni giorno, ma Goldstein ne era sempre l'interprete principale. Era il traditore per antonomasia, il primo ad avere contaminato la purezza del partito.
1: Avete ascoltato un libro alla radio.

Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu è la trasmissione che fa per te. Non puoi mancare al sabato alle 11.30 e la domenica alle 9. 60 anni della nostra storia attraverso musica, società, cultura, cinema, spettacolo, moda. Io sono Massimo Tallarini, non mancare all'appuntamento con me e con la buona musica di Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu.

0: Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della luce contempliamo il battesimo di Gesù nel fiume Giordano. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero della luce, contempliamo il mutamento dell'acqua in vino alle nozze di Cana. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero della luce, contempliamo l'annunzio del Regno di Dio e l'invito alla conversione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero della luce contempliamo la trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero della luce contempliamo l'istituzione del sacramento dell'Eucaristia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Salve, Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna, con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
2: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
3: Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
2: Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Tutti i sabati alle 10.30, con replica alle 19.10, Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino. La trasmissione è aperta ai sindaci del territorio, al sindacato, agli avvocati e ai rappresentanti di enti ambientali.
2: Tutti i lunedì alle 9.30 e in replica alle 17.08 con Monsignor Giuseppe Marinoni, il confronto con la parola. Conducono Giancarlo e Carlo.
3: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in blu. Ogni lunedì alle 10.30 con replica alle 19.10 con Paolo e Agostino. Fare radio per fare rete, ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.
4: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

Buonasera a tutti, siamo su Lifestyle come ogni giovedì sera. Avete sentito dopo la sigla Ricky Martin con la Coppa della Vida, che nel 1998 è stato l'inno della FIFA per i mondiali di calcio di Francia.

nazionale azzurra, cosa ci sta dicendo della prossima stagione di Serie A il calciomercato? Insomma, siamo in un periodo di trasformazione, di fermento. Qualcuno dice e ha detto che la mancata qualificazione anche a questi mondiali fa di noi una nazione che col calcio ha fallito e dobbiamo ricominciare. Tanto è vero che avete assistito alle votazioni del nuovo capo della FIGC, che è Malagò, che sceglierà un nuovo direttore sportivo, un nuovo allenatore e dovrebbe ripartire con il calcio italiano. Ci dicevano che la nazionale di calcio italiana andava lenta, non c'era gioco, mica come le nazionali e i club in Europa, ma questi mondiali ci fanno vedere che molte squadre di calcio nazionali europee stanno facendo una gran fatica contro ad esempio le nazionali africane. Qualcuna addirittura è stata eliminata già dai gironi. Quindi, com'è la storia? Mi viene da dire, forse sono gli africani che giocano meglio al calcio di tutti noi e non è solo la nazionale italiana e il calcio italiano, anche perché le nostre squadre di club che vanno in Champions non è che fanno una figura da chiodi, cioè comunque sia se la sanno anche cavare, poi magari è un po' che non vinciamo un titolo, però le squadre di calcio italiane comunque sia negli ultimi 10 anni ne hanno anche vinti. Quindi com'è la storia? Cioè davvero c'è un caso calcio italiano o invece sono altre le motivazioni? Questa sera ne parliamo con un ospite che è già stato a Radio Orizzonti qualche anno fa e che è sicuramente la persona più adatta per rispondere a queste e molte altre domande. Avremo come ospite Tommaso Lavizzari, che è speaker radiofonico, scrittore, giornalista, tutto del mondo dello sport in generale e soprattutto del calcio. E guardate bene che non le manderà a dire, come si dice. Adesso sentiamo un altro famosissimo inno, che è stato quello di Italia 90, quando i mondiali si sono giocati a Roma da noi. Edoardo Bennato e Gianna Nannini con Un'estate italiana.

eccoci di nuovo on air. Allora, il tema è di particolare attualità, uno perché i mondiali si stanno giocando, anzi c'è una partita pure in questi minuti della Spagna contro l'Austria, e anche perché ci sono varie tematiche che comunque sia a livello nostro nazionale che a livello europeo ed internazionale è già da qualche mese che, diciamo, sono partite queste varie tematiche e si stanno sviluppando. Ad esempio, una di cui vorrei parlare anche con Tommaso è questo famoso fair play. Cioè, possibile che di questi giorni la Juve viene multata perché non ha rispettato il fair play finanziario negli anni precedenti e quindi per i prossimi anni ha una multa che deve praticamente pagare e quindi non è così libera di mettere mano al portafoglio per comprare giocatori a meno che non venda. Stessa cosa un po' per l'Inter, perché ha dei debiti ancora dei cinesi che stanno pian pianino andando a riappianare. È vero che è inattivo da diversi anni, ma c'ha il debito, qui non è che può spendere l'ira di Dio, no? A parte che si fa fregare i giocatori. Ma perché se li fa fregare? Perché c'è una squadra in Inghilterra che invece ha fior di palanche, bam, si compra i giocatori così, piuttosto che c'è un'altra squadra, questa volta italiana, che è in mano a miliardari e si compra i giocatori così. O c'è una squadra che è da sempre quella più forte nel mercato, spagnola, della capitale, che continua a comprare giocatori a cifre astronomiche. E uno dice: ma il fair play finanziario, ma vale per tutti o solo per alcuni? Perché se questi comprano tutti i giocatori più forti, è ovvio che poi vanno di più, corrono di più, giocano di più e fanno meglio. E poi c'è il famoso tema dei giovani. Perché in alcuni stati esteri, in alcune squadre, forse anche per il fair play o perché ci credono di più, fanno esordire 16enni, 17enni, invece da noi magari no, si deve fare, quindi lo mandi in una squadra di serie C o una squadra di serie B per farsi le ossa, per formarsi, eccetera. Ci sono tante tematiche che viene quasi da dire che non tornano le idee, no? E quindi anche questo penso influisca sul calcio, perché una squadra, se è fatta di giovani che vogliono mangiare l'erba, come si dice, perché hanno voglia di dimostrare chi sono e corrono come dei matti e giocano da Dio, magari quella squadra gioca benissimo e dà un esempio di calcio stupendo. In una squadra magari ci sono dei giocatori che ormai hanno guadagnato un sacco di soldi, che fanno la loro bella vita e anzi i cambiamenti non è che li facciano impazzire, e quindi magari sono abituati a fare quello che fanno e non vogliono cambiare, anche se arriva il mega allenatore che li farebbe fare il salto. Si è sempre parlato dei senatori, mica senatori, che mandano via degli allenatori, cioè ci sono tutta una serie di dinamiche che effettivamente forse concorrono al tema di questa sera, cioè che il calcio non è fatto solo di allenamenti e di giocatori bravi o non bravi, vecchi o giovani, ma ci sono tutta una serie di dinamiche che magari condizionano anche il gioco piuttosto che altre cose. Quanto sono ancora ad esempio per i ragazzi i giocatori? Che lo si diceva anni e anni fa, c'erano addirittura delle squadre di calcio, ad esempio il Milan e l'Inter, che avevano anche degli educatori, che avevano anche dei vecchi, diciamo, nelle squadre, che erano un po' dei sergenti di ferro, che addirittura andavano a controllare che ora andavi a letto, oppure facevano passare, soprattutto ai giovani, tante sere nella sede dell'allenamento, oppure in alcuni hotel che avevano, proprio perché gli facevano fare una vita, non dico monacale, però che dove dovevano imparare la disciplina, eccetera. Questo succede ancora, a giudicare da alcune notizie di gossip e di cronaca legata ad alcuni giocatori.
non ultime quelle di adesso, che sono uscite in questi giorni, non sembra, anzi, sembra che questi nella loro vita privata facciano un po' quel cavolo che vogliono. Ma è così davvero o ci sono dei casi eclatanti, ma per il resto invece le squadre funzionano così? Non lo so. Lo chiederemo anche a Tommaso, magari ci sa dire qualcosa di più. Adesso sentiamo Cristina Aguilera con Candy.

Eccoci di nuovo, siamo in diretta su Radio Orizzonti in Blu, Lifestyle. Il tema di questa sera è un po' lungo il titolo, ve lo rileggo: Mondiali, calciomercato, la nuova nazionale italiana, come e dove va il mondo del calcio. Un altro tema che butto lì, i soldi. Fino a po' di anni fa, cioè, il calcio, non voglio fare il nostalgico, però era un po' diverso, ma non solo in Italia. C'erano dei proprietari che magari erano anche affezionati alla propria squadra, che magari erano presidenti per 15, 20, 30 anni. C'era un attaccamento da parte dei tifosi alla maglia fortissima, c'erano dei calciatori che diventavano delle bandiere perché rimanevano da quando erano alle giovanili fino alla fine della carriera. Da una decina d'anni a questa parte sembra che il mondo del calcio sia diventato un business, un'opportunità di investimento per i fondi, soprattutto stranieri, americani, cinesi e non solo, e che sia tutto legato ai profitti, per cui bisogna per forza fare lo stadio di proprietà, perché così almeno gli incassi sono tutti della proprietà della squadra, perché lo stadio si trasforma in un centro commerciale con in mezzo un campo da calcio e può essere utilizzato per tutta una serie di eventi 365 giorni all'anno e non solamente durante le partite. Questi mondiali di calcio in USA, Canada e Messico, ho sentito dei prezzi dei biglietti paurosi e poi vedo che sono pieni, dico, ma quella gente che c'è lì a vedere le partite di calcio, anche solo gli africani, visto che insomma ci sono diversi ricchi e c'è molta disparità tra i ricchi e i poverissimi in Africa, però si vedono gli stadi pieni e senti che hanno speso 500, 600, 1000 dollari per un biglietto, tu dici porca miseria, ma il calcio, che dovrebbe essere uno sport popolare eccetera, invece sta diventando elitario. E poi ci sono alcune proprietà anche di squadre nostre italiane che non si vedono mai, vengono a vedere le partite solo quando c'è crisi, che mandano sempre magari qualcun altro e loro hanno altri interessi, non si sa neanche chi siano i proprietari certe volte, perché ce lo dimentichiamo, e poi dopo ci si domanda come mai gli stessi calciatori arrivano a una squadra che gli dice, ma guarda, io ti do il doppio di quello che ti danno là, vieni da me, e quello ci va. O pensiamo anche agli allenatori, non ultimo uno che dovrebbe essere in lizza per diventare il nuovo allenatore della nostra nazionale, che lo era, ma è scappato in Arabia perché gli hanno offerto 7 volte tanto quello che prendeva qua. E allora il calcio è ancora un mondo dove c'è qualche valore o conta solo il vile denaro? 883, viaggio al centro del mondo.

0: Eccoci, siamo di nuovo on air. Mi dice Alberto che abbiamo già Tommaso ai nostri microfoni. Io lo ringrazio di essere qui questa sera con noi e gli do il bentornato.
1: Grazie mille a te e a voi per l'invito.
0: Allora, nell'introduzione, se sei riuscito a seguire qualcosa,
1: ho seguito tutto.
0: Un bel po' di temi che, anzi, forse anche troppo.
1: Ore di dirette, esatto. Ore di dirette.
0: Però il succo è che volevo anche un po' chiedere a te. Allora, a parte che chi ha un po' di anni come me, te giustamente ne hai di meno, però comunque sei nel mondo del calcio come professionista della comunicazione da un bel po', sta cambiando parecchio questo mondo del calcio, non solo a livello italiano ma proprio a livello internazionale.
1: Sta cambiando, sì. Sì, ho iniziato alla fine a Radio Milan Inter, che ormai non esiste più, nel lontano 2011, poi ho allargato i miei orizzonti, nel senso che mi occupo anche di altre materie, ma il principale, diciamo, filone mio lavorativo è proprio sempre lo sport e il calcio, nello specifico, che ho sempre osservato da un punto di vista più lifestyle, per l'appunto, visto il titolo anche della trasmissione. E devo dire la verità che sì, il calcio cambia. In realtà il calcio come sport di per sé è uguale a se stesso, perché se poi andiamo ad analizzare i due cambiamenti veri che ci sono stati nel mondo del calcio, sono state le 5 sostituzioni, che è il più recente, e poi il fatto che i portieri non potessero più prendere la palla con le mani. Quindi, diciamo, sono state le due uniche variazioni, e adesso stiamo vedendo la terza con questo mondiale, che sono questa divisione in 4 tempi invece che in 2 delle partite, che è un po' più un concetto americano.
0: Perché fa un caldo della Madonna, cioè d'inverno.
1: No, ma credo che sarà una roba che lo vedremo sempre più spesso, credo, perché è un'opportunità che hanno anche ovviamente per come spazio pubblicitario, diciamo. Esatto. E comunque cambia, perché dopo quella pausa spesso e volentieri si ribaltano, abbiamo visto anche in questo mondiale, si ribaltano gli equilibri sul campo, quindi diciamo che sta cambiando. Per quanto riguarda l'argomento che invece mi dicevi tu, per tornare chiaramente a bomba sulla tua domanda, è il fatto che secondo me più che il calcio sta cambiando il mondo. E chiaramente con il mondo il calcio, che io reputo un'ottima metafora per raccontare il mondo, secondo me raccontare il mondo attraverso il calcio permette a molte persone di capire dei meccanismi, e secondo me quello che sta avvenendo nel calcio deve aprire un po' gli occhi, perché poi noi in realtà sentivo appunto nella tua introduzione, siamo più legati ad una dimensione come dicevi, quasi appunto campanilistica, ecco, del calcio, nel senso siamo abituati ad avere il proprietario, il padre padrone, diciamo, che ci dice un po'. E invece gli inglesi negli ultimi 40 anni hanno costruito un sistema chiaramente basato su delle leve capitalistiche che un tempo non c'erano e non funzionavano, perché l'economia era molto più appunto tra padroni. È cambiata l'economia, è diventato tutto, chiaramente si è globalizzato, è diventato tutto digitale, l'economia stessa è cambiata ed è diventata non più concreta, ma quasi più virtuale che concreta, perché tra le borse e tutte queste oscillazioni che ci sono dovute agli avvenimenti del mondo, e chiaramente il calcio ha risentito di questo. Ho seguito per GQ, che è un magazine per cui io scrivo di altro, però nel senso, occupandomi anche di lavoro redazionale, spesso e volentieri arrivano contenuti dall'estero, una ricerca, mi sembra adesso di 2 o 3 anni fa, un'inchiesta fatta da un collega americano per l'edizione americana, appunto su questa tendenza di cui sentivo parlavi prima, dei grandi ricchi, diciamo, del mondo, per cui fondi di investimento, ma anche professionisti, proprietari di grandi compagnie. Si parla addirittura di Jeff Bezos, che voglia scendere nello sport e comprare, a questo punto credo si comprerà direttamente l'NBA, perché con tutti i soldi che ha non credo che una squadra gli basti, ma anche forse banalmente come moda, come sfoggio di potere e anche come investimento. perché c'è un concetto che forse non a tutti è chiaro, visto che sentivo che parlavi prima, nel frattempo ho segnato la Spagna, così dà anche una notizia in diretta. E, c'è tu parlavi dei biglietti, delle partite, c'è una logica che sfugge a molti, ma che è la logica poi che spinge questi proprietari nuovi a comprare, a investire tutti questi soldi nel calcio. L'unica cosa che sta diventando irreplicabile nel mondo, visto che ormai è tutto in streaming, è tutto on demand, è l'evento in diretta, l'evento live. È l'unica cosa che tu non puoi replicare, perché puoi esserci solo in quel momento. Da un certo punto di vista, quindi da un punto di vista sociale, noi abbiamo le persone che vanno ormai ai concerti, per esempio, non tanto per la musica, ma quanto per mostrare sui social di essere presenti. E la stessa cosa avviene con le partite, la stessa cosa avviene appunto con l'evento live. Ma questo cosa permette a questi grandi proprietari? Appunto, a parte gli spazi pubblicitari, e torno al motivo per cui citavo prima la divisione in quattro delle partite, quindi a ricreare sempre più spazi in cui ricavare soldi, ma soprattutto a vendere i biglietti a prezzi esorbitanti, perché l'evento dal vivo appunto è l'unica cosa che è rimasta in questa società ad essere esclusiva, e quindi la vendo a dei prezzi incredibili. Devo aumentare necessariamente il numero delle partite, perché nel momento in cui io guadagno sull'evento esclusivo dal vivo, devo avere più eventi dal vivo, e quindi questo è un concetto che noi abbiamo visto con l'NBA, ma che stiamo vedendo anche col tennis, perché il tennis anche non si era mai giocato così tanto. O la Formula 1, esatto, che poi è un'altra mia grande passione, ad esempio. Si sta vedendo un po' con tutto, quindi è proprio per questo motivo, cioè è molto banale in realtà. È l'unica cosa che loro dice non è serializzabile, di conseguenza io che sono ricco, che cosa posso fare? Posso investire sull'unica cosa che diventa esclusiva nel mondo, ovvero l'evento dal vivo. Per cui i concerti, infatti abbiamo visto anche in quest'ultimo periodo il concerto dal vivo che poi viene distribuito anche in streaming, però paghi il biglietto anche per vederlo, certo, per andare a vederlo dal vivo paghi 10.000 euro, 1.000 euro, 100 euro, per vederlo in TV paghi 1 euro, 5 euro, 10 euro, ma comunque paghi un biglietto, certo, per avere l'esclusività di vedere. Quindi secondo me alla fine il fulcro di tutto sta qua. Io sono convinto che il motivo sia banalmente il fatto che il calcio fa parte di quell'intrattenimento, infatti non lo considero più sport, ormai è diventato intrattenimento, e l'intrattenimento dal vivo in questo momento è una fonte di guadagno importantissima.
0: Ti interrompo un secondo che mettiamo, certo, un brano musicale, BTS Dynamite.

0: eccoci di nuovo in rete. Allora, Tommaso, seguendo questo ragionamento, volevo fare un attimo questo discorso. Mi sembra che fino anche a 20-30 anni fa il mondo del calcio comunque viveva un po' questi due mondi, quello, diciamo, del gioco, dove c'era il ragazzo, il ragazzino che trovava nel dare calcio a pallone e nell'assumere una tecnica e a giocare insieme agli altri, eccetera, il suo mondo, e quindi sperava di farne la propria professione. E all'esterno invece c'erano i genitori che dicevano: dai, dai, che magari diventa importante e famoso, che così cambiamo vita anche noi, perché inizia a guadagnare un bel po' di soldi. Il procuratore, che anche lui inizia a sfregarsi le mani e dire: speriamo che questo faccia carriera, così almeno prendo una bella percentuale, e via di seguito. C'era già comunque due mondi, cioè uno più legato al ragazzo che gioca, alla passione, alla voglia di fare di questo gioco la propria vita, la propria professione, e tutto ciò che ci sta intorno, che invece era più magari anche in qualche maniera contaminato dal profumo dei soldi. Adesso come adesso, però, è esponenziale questa cosa, perché ci sono dei procuratori che, porca miseria, cioè chiedono delle provvigioni che sono fuori di pera. Ci sono delle valutazioni che sono schizzate alle stelle, che tonali, 120 milioni. Ma come cavolo fanno a dare delle valutazioni così fuori di testa a un calciatore, a un giocatore? Cioè,
1: questa è una bella domanda, nel senso, girano un sacco di soldi. Allora, per tirare un po' le fila del discorso, perché sono tanti i temi, per quanto riguarda il fatto dei ragazzi che giocano ancora in strada, lo stiamo vedendo, ed è il motivo per cui le nazionali africane, ad esempio, stanno andando molto bene. Stanno dimostrando che, e lo ha detto anche il CT del Paraguay dopo aver eliminato la Germania, il calcio di strada sta battendo il calcio delle accademie, non perché sia meglio, ma perché ha ha ancora la dimensione del sogno, del legame, appunto, che puoi avere con la tua terra, con i tuoi compagni, mentre noi, ormai occidentalizzati e quindi strutturati in una maniera completamente diversa, cresciamo già i bambini da subito, perché un tempo, quando eravamo più giovani, tu ed io, ad esempio, molto banalmente, andavamo al parco o per strada, due felpe, e giocavamo a calcio. Adesso i ragazzi, se non hanno il campo in erba sintetica e non pagano 10 euro a testa, non vanno a giocare. Quindi vuol dire che proprio la mentalità è cambiata completamente, cioè non c'è più la libertà e la libertà di sognare. Quindi secondo me questo è proprio un problema che noi abbiamo, per come è diventata la nostra società qua in Occidente rispetto ad altri posti del mondo, e lo stiamo vedendo proprio in concreto poi con la forza che ci mettono rispetto alla convinzione che ci mettono gli altri rispetto a noi, e anche una tecnica superiore, perché la Francia non è forte per caso, è forte perché nelle banlieue giocano tantissimo a calcio per strada, perché sono tutti quanti, non hanno altre possibilità. E infatti vediamo quel tipo di atteggiamento che, per esempio, i brasiliani, che stanno sempre più crescendo da ragazzini, perché li comprano ormai a 16-17 anni in Europa, stanno perdendo quel tocco che ci faceva sognare il vecchio Brasile, lo stanno perdendo. E per quanto riguarda invece il prezzo, il costo e tutto quello che ci gravita intorno, allora devo spezzare una lancia a favore dei procuratori, non perché mi siano simpatici, non perché siano delle belle persone, ma perché secondo me gli si dà una colpa che loro portano sulle spalle anche volentieri, perché vengono pagati anche per questo, ma non sono il male del calcio, perché loro esistono in quanto servono ai calciatori e servono anche alle società, perché non ci dimentichiamo che lavorano per entrambi. È recente il caso di Jorge Mendes, che a mio avviso, poi questa è una cosa che io dico proprio a titolo assolutamente di idea mia personale, non so neanche se sia solo ed esclusivamente uno a cui viene affidato il mercato del Milan, o se effettivamente abbia investito dei soldi. Questo lo scopriremo solo vivendo. So che Riccardo Silva, che è il proprietario della società cioè l'azionista di maggioranza delle società di Jorge Mendes, è stato anche ed è socio in Redbird, perché l'ha dichiarato lui nel 2023, quindi è assolutamente assodato e comprovato. Quindi che ci siano dei legami forti in questo caso con un procuratore, ma qui parliamo di una società. Questo lo utilizzo come esempio. Quindi non è che il male siano i procuratori e le vittime siano i calciatori, perché il procuratore, ci sono i procuratori buoni e i procuratori cattivi, è come in tutte le cose del mondo. I procuratori buoni fanno i propri interessi, ma comunque, e posso garantire che ci sono tantissimi procuratori ancora adesso che ragionano sul porto il giovane qua perché qua lo fanno studiare, qua è importante la scuola, mentre di là, cioè non è tutto esattamente come ce lo raccontiamo, è che adesso chiaramente noi tendiamo a vedere tutto male, tutto nero, perché il calcio italiano effettivamente va male, ma va male tutto il paese, certo. Cioè nel senso che non è che il problema è il calcio.
0: Però hai detto una cosa secondo me fondamentale, cioè nelle periferie e nei paesi africani, piuttosto che nei banlieue eccetera, c'è ancora la voglia di divertirsi, c'è la fame. E quindi esatto. C'è anche il talento che esce fuori proprio perché ci si diverte, mentre in Europa diciamo si sono un po' accomodati. E un esempio su tutti, così giusto per dire, ragazzo africano che cresce col talento e diventa famoso, Mané, che dice che coi soldi vuole costruire scuole, ospedali nel proprio paese, perché non si dimentica da dove è arrivato. Non si potrebbe dire di molti giocatori europei che hanno fatto un sacco di soldi, che hanno 20 macchine da 1 milione, hanno orologi e gioielli che sfoggiano e poi magari si fanno rubare, cioè evidentemente c'è un peso specifico molto diverso tra questi giocatori, ma lì indipendentemente dalla ricchezza del mondo del calcio, è proprio un discorso anche di valori e di provenienza.
1: Sì, noi stiamo perdendo un po' il senso della realtà, ma lo vediamo secondo me nella vita, proprio nella quotidianità, ecco, tutti i giorni, non solo nei casi di cronaca che ormai sono all'ordine del giorno, lo vediamo secondo me proprio ognuno di noi nella propria quotidianità, se ci riflette. Vede come da noi dico, perché noi siamo appunto, intendo il mondo occidentale, ecco, quello che commentiamo noi alla fine principalmente perché ci viviamo in mezzo, è diventato così, cioè è tutto quanto legato più ad una forma di interesse che di, ma infatti si vede nei giovani, cioè se i giovani hanno difficoltà grossissime nei rapporti umani, cosa che noi ad esempio non avevamo, perché tu come dicevi tu, c'era la dimensione del divertimento, ma c'era anche la dimensione dell'aggregazione, era spontanea, era normale. Adesso invece l'aggregazione avviene attraverso uno schermo, che non trovo che ci sia niente di male, che ci siano delle nuove forme di aggregazione. Io personalmente ad esempio inserirei nelle scuole, potrebbe essere utile, un'educazione ai media, cioè qualcuno che spiega e insegna, non vietare magari l'utilizzo dei social ai minori di 16 anni, che può essere anche una cosa corretta e giusta, però la metterei più sul educhiamo la gente. Io non sono mai per il proibire, ma per l'educare, ed è la stessa cosa che io farei con i calciatori, perché so che citavi anche i casi di cronaca recenti. I giocatori comunque sono dei ragazzini di 20 anni, 21 anni, che si trovano, come dicevi tu, circondati dai vari lucignolo del mondo del calcio, e chiaramente non tutti hanno gli anticorpi o sono sgamati a sufficienza per poterne venire fuori bene, e tantissimi vengono, cosa hanno fatto negli Stati Uniti d'America? Hanno le società, fanno dei corsi ai loro giovani per imparare a gestire il patrimonio, imparare a comportarsi, imparare a gestire il rapporto con i social, cioè li educano a stare attenti anche a chi li circonda. È chiaro che là la società è americana, è unica, diciamo, e quindi certo. Loro qua nel mondo del calcio, essendo globalizzato, non puoi affidare questo compito alle società, ma ci sono i procuratori, e allora i procuratori dovrebbero secondo me avere l'obbligo di occuparsi anche della tutela e dell'educazione dei ragazzi a una certa età. Questa per me è una cosa che andrebbe inserita tra le varie riforme che andrebbero fatte nel calcio.
0: Esatto.
1: Perché nella società di oggi sarebbe fondamentale questo ruolo. Ecco.
0: Ti interrompo ancora per un intermezzo musicale, sentiamo Beyoncé con Halo.

0: Eccoci di nuovo on air. Allora, l'abbiamo presa, diciamo, in una maniera diversa rispetto a quello che magari i radioascoltatori si sarebbero aspettati. Siamo più andati anche sul profondo e sull'educativo. Tornando invece sul titolo, e come siamo messi allora in Italia? Perché sono tre volte che non ci qualifichiamo al mondiale e stanno nascendo dei casi per cui sembra che il calcio italiano, che prima era un calcio spettacolare, adesso sia un calcio fatto da pippe che non sappiano più giocare a calcio. Poi dopo vedi questi mondiali e dici: ma non è che la Germania abbia fatto sta grande figura, oppure non è che l'Olanda abbia fatto un figurone della Madonna. Quindi
1: pensa quindi com'è il livello dell'Italia. No, pensa invece se questo è il livello di quelle che vanno, pensa a quelle che non ci vanno, perché l'Italia, secondo me, noi abbiamo una visione ancora troppo ottimistica, è molto peggio di quello che hai detto adesso, cioè secondo me è, ma lo dico proprio con grande convinzione, si è messi molto male. Non so neanche se basteranno 4 anni a ritornare al mondiale. Penso,
0: dov'è il problema? Perché un signor Palestra, un giovane, l'ha voluto a tutti i costi il Chelsea, e diciamo da tutte le parti che è un gran talento. Tonali, che è della nostra nazionale, sembra il miglior giocatore d'Europa e del mondo. Cioè, non sembriamo pieni di pippe. Quindi è l'allenatore.
1: Beh, ma non sono così. Allora, Tonali è un buon giocatore, adesso molto molto sopravvalutato per delle logiche di mercato che a noi non toccano più, e credo che non toccheranno mai più, perché dubito che il calcio italiano riuscirà a raggiungere quel livello di fatturati. Mai, però mi sembra molto difficile. Tonali, per cui passo da una società molto ricca ad una società molto ricca, anzi ancora più ricca, per cui è costato tanto. È il pupillo su cui De Zerbi vuole ricostruire questo Tottenham targato Brescia, e per cui hanno investito tanto, anche perché la piazza non è proprio contentissima dei risultati del Tottenham degli ultimi anni, quindi in un certo senso il signor Levy ha dovuto cacciare fuori il grano, cosa che negli ultimi anni non aveva mai fatto, e quindi ha strapagato anche De Zerbi. Per quanto riguarda Palestra, mi spiace deludere tutti quanti, ma se per l'Inter 50 milioni di euro sono una cifra folle, come per tutte le squadre italiane, 50 milioni di euro per una squadra come il Chelsea è una spesa ridicola, nel senso che per loro
0: ma
1: 50 milioni di euro è
0: finanziario, quindi vale solo per noi in Italia.
1: Allora, se per il finanziario non vale per nessuno, nel senso che io l'ho rinominata una tassa per far giocare i ricchi, cioè nel senso, sei fuori dalle regole, vuoi giocare, tu paga e sistemiamo tutto quanto. È un po' come iscriversi al club, no? dei per cui sì, effettivamente è giusto concettualmente, nel senso che credo che sarebbe giusto applicare il fair play finanziario, ma il tanto criticato Platini dell'epoca, che poi è stato assolto da tutti i guai giudiziari in cui era stato implicato, in realtà l'aveva pensata veramente per tutelare il gioco del calcio, ma sono stati Infantino e Šeferin che hanno preso il posto suo e di Blatter dopo, che in realtà nell'ombra tramavano degli altri meccanismi, e infatti poi abbiamo visto come loro volevano sfruttare questo, perché loro hanno creato con la FIFA, tramite il fair play finanziario e la UEFA, hanno creato un piccolo stato alla fine che va a trattare con i potenti del mondo. Quindi da questo punto di vista il fair play finanziario non vale praticamente per nessuno, perché adesso non ti squalificano neanche più, paghi, ti danno la multa come il divieto di sosta e poi vai avanti. Quindi, ma perché? Perché alla fine, se uno poi va a fare la riflessione finale, la UEFA è una scatola vuota e senza i club, non, per cui è un po' difficile che se il controllore è pagato dal controllato, è un po' difficile che vada a punire quello che poi gli dà lo stipendio alla fine del mese, perché se loro puniscono i club, la UEFA resta senza squadre importanti. Se iniziano a punire il Paris Saint-Germain, il Manchester City, dicono: vabbè, anche tu Juventus, Inter, Milan, facciamo anche voi fuori. Barcellona e Real, siete fuori con i conti, chi gioca le coppe europee? Per cui chi è che poi ci smena? La UEFA. E quindi il fair play finanziario fallisce nel momento esatto in cui la UEFA è obbligata a far giocare determinati club, quindi è proprio un meccanismo che è sbagliato dall'inizio alla fine il calcio, cioè andrebbe azzerato.
0: Sì, certo. Sulla nazionale. L'Under 17 ha vinto l'Europeo, l'Under 21 ha fatto faville, cioè gli under, tutti gli under nazionali sembra che siano dei talenti e quindi non possiamo pescare.
1: Allora,
0: da lì.
1: Ti rispondo perché io ho avuto il piacere un annetto fa più o meno di parlare con Filippini, ti ricordi Filippini, i Filippini, i due gemelli calciatori, i gemelli del Brescia che poi hanno fatto un po' la Lazio, hanno girato un po' eccetera eccetera. Uno dei due ha seguito sostanzialmente tutto il percorso delle nazionali under, adesso non ricordo chi fosse l'allenatore principale, ma è arrivato fino all'under 21, mi sfugge il nome in questo momento, però ha fatto proprio dall'under 14, under 16, e io gli ho proprio chiesto: ma perché noi vinciamo? Poi tra l'altro era il momento in cui l'Inter aveva venduto quel ragazzo che adesso gioca nel Torino, mi sfugge il nome anche di quello, Casadei, esatto, una cifra spropositata. Dopo il mondiale under 17, come mai tutte queste cose? Lui mi ha segnalato una risposta che mi ha spiazzato, ma mi ha spiegato molto, e mi ha detto: perché noi iniziamo molto prima degli altri a prepararli tatticamente, per cui quando loro affrontano i loro pari età sono molto più preparati e nell'insieme della squadra sembrano, appaiono molto ma molto più forti, quando poi quindi questi li vedono impazziscono, cioè perché dicono: questi qui ci stanno tritando come mai questi qui saranno fortissimi? Li prendono, li portano là e si rendono conto che invece tecnicamente e fisicamente sono molto ma molto ma molto indietro rispetto ai loro, e spesso e volentieri come Casadei ce li rispediscono indietro perché il lavoro da fare sarebbe troppo lungo e dispendioso perché sono troppo indietro. Altra motivazione che do a questa cosa è il fatto che negli altri paesi, come tu dicevi proprio inizio puntata e ti sentivo, puntano molto di più sui giovani, per cui un diciottenne non gioca nell'under 21, se è forte gioca già nella nazionale A perché gioca già magari nel Manchester City, nel Manchester United, nel Paris Saint Germain, per cui utilizzano nelle under sempre sotto età. Se tu vai a vedere le medie di età delle squadre degli under 17, l'Italia è sempre quella con la media età più alta perché loro mandano proprio gli under 17, magari le altre mandano i quindicenni, i sedicenni, mentre noi mandiamo proprio i diciassettenni, e quindi chiaramente a quell'età due anni anche fisicamente cambiano, e quindi noi otteniamo degli ottimi risultati perché? Perché banalmente gli altri hanno il sedicenne del Yamal che ha 17 anni, 18 anni, è già titolare della nazionale spagnola e quindi non gioca nell'under 21, molto banalmente. E queste due sono le motivazioni per cui noi vinciamo molto a livello giovanile, poi spesso e volentieri i giovani, ma questo poi succedeva anche all'epoca dei, cioè se vai a vedere le under 21 di Cesare Maldini che vincevano i titoli, i campionati europei under 21, alla fine di quelle squadre ne venivano fuori 2 o 3 su 25, perché poi gli altri andavano magari a giocare in Serie B e in Serie A, ma nelle squadre di, diciamo, di medio-basso livello, oppure rimanevano addirittura in Serie C, quindi non è che l'under 21 è sempre indicativa, ma fino a un certo punto, ecco, perché poi i giocatori forti quando sono forti, mi ricordo che tu dicevi inizio puntata che all'estero si spende tanto, ma spendono tanto per 13, 14, 15 giocatori delle rose, poi per arrivare a 25 spesso e volentieri portano sui giovani. Il Manchester City ha tantissimi giovani, spende tanto per i titolari, ma poi porta sui giovani. E il Bayern Monaco, quanti giovani fa esordire il Bayern Monaco ogni anno? Poi qualcuno diventa un campione, qualcun altro va a riempire le altre squadre del campionato tedesco, ma anche il Real Madrid ha i suoi giocatori, le sue stelle che strapaga, però poi cresce e la rosa la completa con un sacco di altri giocatori. Questa cosa noi non la facciamo, noi abbiamo delle rose, poi i club sì, arrivano magari alle finali delle competizioni europee, ma cosa c'hanno di italiano i club italiani? Cioè, sì, fanno parte dell'Italia e quindi sono una componente del calcio italiano, ma non sono il calcio italiano, per cui l'anno prossimo magari l'Inter torna in finale di Champions League, il Milan vince l'Europa League, in finale ci va contro la Juventus, ipotizzo proprio scenario anni 90, inizio 2000, proprio il calcio italiano torna a dominare, però poi vai ad analizzare è calcio italiano quello, no? Sono i club italiani, ma poi le rose sono fatte con giocatori che prendi un po' di qua, un po' di là. Hai trovato la conformazione giusta della squadra, ma il calcio italiano da questo cosa ne trae? Sì, che vince una coppa, magari, ma non ci trae effettivamente nulla. Cioè il giovane italiano, e il giovane italiano bisogna cambiare le robe da quando c'è, come dicevo prima, tu dicevi educazione, sì, ma questo è concreto, perché se noi non cambiamo come vengono poi i ragazzini a 6-7, come, cioè bisogna far tornare i ragazzini a divertirsi, certo. E questo è il concetto, ma questo è una roba che vale nella vita in generale, secondo me, non, il calcio è una di queste componenti, ma poi il problema è quello.
0: Sentiamo Mina con All Night.

0: E rieccoci di nuovo on air. La seconda parte del titolo cita come e dove va il mondo del calcio. Secondo te, quindi, il mondo del calcio, diciamo italiano, stiamo un po', circoscriviamo questa domanda, come sta e dove sta andando?
1: Sta molto male. E al mio avviso, al momento, mi sembra che stia facendo il classico, annodandosi su se stesso, cioè nel classico meccanismo gattopardesco italiano, ecco, nel senso che sembra che sia cambiato tutto, però in realtà dai primi discorsi che ho sentito fare al nuovo presidente della FIGC e al
0: due bestiate tremende, però
1: che cosa ha detto? Di che ne ho sentite tante, ecco, dette da lui. Da Malagò,
0: che abbia detto che Milan, Juventus, Inter, Roma.
1: Sì, hanno investito, sì, beh, una delle tante cose che ha detto, tanto per dire, appunto, è proprio quello che stavo per, cioè, nel senso, non è cambiato niente, sono le stesse persone, si sta puntando su un problema che è l'ultimo dei problemi, cioè il CT della nazionale non è che c'ha la bacchetta magica. Adesso ho sentito addirittura che i club, che sono quelli che hanno scelto Malagò, daranno dei soldi per mettere Conte CT della nazionale, per avere Paolo Maldini
0: direttore
1: tecnico, direttore sportivo, sì, tecnico, come si chiama. Cioè, mi sembra veramente una cosa che è, sì, è bella per i titoli delle prime pagine dei giornali, ma in concreto non serve a niente. Cioè, è una cosa importante, va fatta, serve un CT della nazionale, ma già un sistema che si rinnova con un personaggio di riciclo, perché è uno che ha coperto già centinaia di cariche, che ha un'età avanzata, non è un problema questo, perché poi sono le idee che dovrebbero essere giovani, ma non mi sembra abbia una conoscenza o delle idee particolarmente brillanti o innovative, anzi mi sembra che dica delle cose che non hanno molto, molto, molta attinenza logica con la realtà. E quindi francamente non mi sembra che sia partito nel migliore dei modi questo rinnovamento del calcio italiano. Poi ci sono anche delle cose che per me dovrebbe fare la politica, perché per esempio non è incredibile che tanti ragazzi che nascono in Italia non possano, che giocano a calcio, non abbiano la possibilità di giocare per le nazionali italiane fino all'età di 18 anni, perché non sono effettivamente considerabili italiani. Quindi una sorta di ius soli sportivo, ad un certo punto bisognerebbe anche pensare di inserirlo, ad esempio, visto che farlo a livello di Italia in generale è molto complicato, lo sappiamo benissimo, però almeno per quanto riguarda il merito sportivo si potrebbe iniziare a provare ad utilizzare una logica un po' diversa, perché forse la nazionale italiana è l'unica nazionale insieme a quelle dell'est Europa a non essere una nazionale multietnica, pur avendo una società ormai abbondantemente multietnica. Per cui da questo punto di vista ce l'abbiamo in tutti gli altri sport, perché Marcel Jacobs, abbiamo visto proprio ieri sera, ha fatto il terzo miglior tempo sui 100 metri della storia dei 100 metri, anche se non omologabile, ma chiaramente è un italiano, diciamo, di nuova generazione. Quindi non capisco perché nel calcio non si possa fare la stessa cosa.
0: Anche perché sennò poi questi fanno come Brahim Diaz o altri, che dicono: vabbè, esatto, l'altra mia parte di nazionalità mi sta chiamando, qua non posso giocare, allora vado là che gioco.
1: Esatto, esattamente. E quindi infatti abbiamo visto tre soldi, ad esempio, ha scelto di giocare per adesso nell'under tedesca, non è ancora stato convocato dalla nazionale tedesca, ma arriverà, perché il problema della Germania è che hanno tantissimi giocatori bravissimi con i piedi, ma nessuno che la butta dentro. Quindi adesso che arrivano degli attaccanti nuovi, Karl, questo giovane di 18 anni del Bayern Monaco molto forte, si è fatto male poco prima del mondiale, tre soldi non l'hanno convocato perché è ancora giovane, però è già titolare nel Bruges, ha fatto una bella stagione in Champions League ed è un altro italiano, un talento che abbiamo, che avevamo e che abbiamo perso, ecco, da questo punto di vista. Quindi i talenti ci sono. Io per esempio ho apprezzato tantissimo il lavoro che ha fatto Gianni De Biasi con l'Albania qualche anno fa, e non avevano praticamente una nazionale, lui è andato in giro a prenderli uno ad uno, e ha costruito una nazionale albanese che comunque, rispetto alle dimensioni del paese e alla storia calcistica che ha, è riuscita a ottenere degli ottimi risultati. E noi dobbiamo prima di tutto svestirci, per concludere poi la risposta alla tua domanda, dobbiamo svestirci un po' di questa mitologia che continua a farci dire: ma noi abbiamo vinto 4 mondiali, ma noi siamo l'Italia. E ho capito, però non valiamo più niente, perché alla fine siamo arrivati ultimi nel 2010, ultimi nel 2014, e quindi non andiamo a una fase finale da un mondiale dal 2006. Cioè, 20 anni mi sembra un tempo sufficiente per rendersi conto che forse non siamo più così forti come un tempo, anche se non siamo da buttare, però siamo stati eliminati da delle squadre che sicuramente non sono forti come l'Italia, però se poi loro vincono e l'Italia no, vuol dire che sono meglio, sono più brave dell'Italia, e quindi bisogna capire come far tornare ad essere bravi, e bisogna avere un po' di umiltà, cosa che mi sembra che manchi soprattutto nelle nuove cariche della politica calcistica, che ribadisco, se sono scelte dalle stesse componenti che teoricamente andrebbero messe in riga, ovvero i club, non mi sembra che si riproduca proprio il meccanismo della UEFA che dicevo prima, ecco, quindi

0: sistemate, cioè non si possono avere questi stadi più, non si possono avere strutture anche giovanili di questo tipo, bisogna iniziare a mettere degli obblighi seri sui settori giovanili. Io per esempio sono anche assolutamente, non ho mai capito la logica delle seconde squadre, perché al momento mi sembra soltanto un altro riciclo di denaro assolutamente inutile tra giocatori che vanno e vengono, ma non mi sembra, e oltretutto perdiamo pure un sacco di club minori che hanno composto anche una storia culturale del calcio italiano, perché ogni società di C che fallisce viene sostituita da un Milan Futuro, Inter Under 23, Juventus, Next Gen, eccetera, tutte queste cose qui, dove perdiamo dei club che invece hanno una storia legata alla propria città, al proprio paese, al proprio pubblico, e un bacino d'utenza che spesso e volentieri perdi, perché non è che poi vai a fare l'Inter Under 23 con gli Under 23 di Seregno, ipotizzo, no? Cioè, invece il Seregno pesca da quel bacino d'utenza, pesca quei giocatori lì e porta fuori anche dalla provincia dei giovani, no? Li educa, però deve avere i soldi, quindi non so, anche quel meccanismo lì non è un meccanismo che mi convince molto, per cui il calcio italiano va riformato dalle fondamenta, cioè proprio da come sono strutturati i campionati, è sbagliato da lì, inizia tutto da lì, poi da lì in avanti bisogna iniziare a cambiare tutto, proprio va rifatto completamente tutto, solo che non mi sembrano queste le persone giuste per farlo, se devo dire la mia opinione.
1: Non sembrano
0: no,
1: ottimali.
0: No, mi sembra che stiano parlando di tutto tranne che di quello di cui dovrebbero parlare.
1: Vabbè.
0: E credo che gli italiani l'abbiano capita sta cosa, sinceramente.
1: Adesso un altro intermezzo musicale, poi ci avviamo alle conclusioni. Sentiamo Lola Young con Messina.

0: che possiamo dire? Anche per i ragazzi che magari ci stanno ascoltando e che magari sono appassionati di calcio, secondo te come e dove potrebbe andare il calcio se... Abbiamo parlato prima di umiltà, abbiamo parlato prima di far giocare i giovani o comunque investire di più sui giovani.
1: Sì, devono essere i giovani che ci stanno ascoltando a iniziare a giocare a calcio e a divertirsi, ad occupare gli spazi pubblici, parchi, eccetera, eccetera, perché nasce tutto da lì. I grandi campioni nascono sempre da questo tipo di situazioni, ma lo stiamo vedendo. Poi dove può andare? Il calcio italiano è secondo me è molto difficile che risorga. Però c'è anche tanto calcio, ormai vedere calcio si può vedere, basta poco o niente, si possono vedere squadre da tutto il mondo, è anche interessante ed è anche bello, quindi se uno è appassionato di calcio non deve necessariamente focalizzarsi su quello che non gli piace del calcio italiano, può anche guardare all'estero. Per esempio, a me questo mondiale sta piacendo, se devo dire la verità, alla fine, perché sta mostrando anche delle cose nuove. Non è tutto da buttare, anche il mondiale per club, per esempio, che c'è stato, è stato una cosa per me divertente. Almeno io quando ero ragazzino sognavo di vedere un torneo in cui erano implicate dei club di tutto il mondo, perché mi piaceva. Quindi io ho imparato la geografia sul Guerin Sportivo guardando i campionati stranieri, quando all'epoca non c'era internet, quindi sognavi, no? Queste squadre incredibili tipo la Stella Rossa di Belgrado, io è una squadra che amo da sempre, perché mi immaginavo delle cose bellissime. Per cui secondo me i giovani devono riprendere un po' a divertirsi, ripeto quello che dicevo prima, a sognare. Il calcio non può che giovare, non può che trarre giovamento da questo, perché alla fine sono i calciatori che fanno il calcio, certo. Se cambiano loro deve cambiare tutto quanto il resto, e le famiglie anche da questo punto di vista.
0: Allora, io ho un carissimo amico che ho conosciuto proprio all'epoca in cui ero lì a San Carlo, perché veniva da un'esperienza di lavoro estera dove faceva anche un ruolo, ricopriva un ruolo anche molto importante, era tornato in Italia, cercava lavoro, siccome viveva vicino al collegio, un giorno mi si presenta e dice: passavo di qua, sto mandando in giro il curriculum, intanto vorrei fare qualcosa. E gli ho detto: vabbè, col curriculum che hai ti metto a far dare ripetizioni a quelli delle superiori, ma anche a quelli che vanno all'università. Infatti lui tutti i pomeriggi era lì dalle 2 e staccava alle 8, e così facendo, vabbè, la faccio in breve, è andata a lavorare a Dubai per conto di un genitore che aveva lì figli, per la grossa impresa di costruzioni di cui era manager. Insomma, adesso da un anno a questa parte è tornato con il figlio a vivere a Dubai, ha avuto una situazione particolare con l'ex moglie, eccetera, bla bla bla, sono tornati. Il figlio è bravissimo a giocare a calcio, quindi quando viveva a Bologna, che era qua in Italia, l'ha iscritto alla società calcistica il Pianoro, che è il vivaio del Bologna, poi a Sasso Marconi, a Sasso, ad altre, e andava a vedere tutte le partite. E c'erano anche il figlio di Totti che giocava in una di queste squadre, ogni tanto vedeva qualcuno, eccetera. Insomma, prima di andare a Dubai, praticamente gli ha fatto fare una preparazione calcistica con uno del Sassuolo, un ex calciatore del Sassuolo, che stava preparando due o tre giocatori dell'Inter under 23, insomma, giovani. E questo qui gli ha detto a un certo punto: guarda che non devi pensare al mondo del calcio come un mondo dove poi fai il figo, segni tanti gol, la gente ti ama, eccetera. Devi pensare al mondo del calcio, se vuoi che diventi un altro professore, come una specie di mondo monastico, dove ti devi allenare tanto, non devi uscire a fare il cretino, devi andare a letto presto, cioè, e gli ha prospettato tutta una vita così che io ho detto, boh, questo qua mo dice, papà, facciamo altro. E invece si è messo sotto, adesso a Dubai lui è nell'Inter Academy, continua a segnare di bestia, poi là, siccome magari non è che hanno molti mezzi, hanno un sacco di roba nel calcio, cioè devi vedere, escono tipo le figurine, mi fa vedere lui gli highlights delle partite, cioè sembrano già che sono nella
1: Serie A, no? Certo.
0: Ok, eccetera. Però, cioè, alla fine il discorso che gli ha fatto con l'ex calciatore del Sassuolo gli è servito. Quindi,
1: ma è così,
0: avrebbe potuto o farlo abbandonare, e invece l'ha messo ancora più sotto a fare sacrifici.
1: Ma assolutamente, è così. Non, cioè, se vuoi arrivare a certi livelli, non esisto. Sì, certo, il talento è importante, ma chi ha talento deve fare ancora più fatica, perché proprio perché deve stare a certi livelli, e quindi devi allenarti, è una cosa, poi certo è ovvio, poi noi vediamo i casi di cronaca, vedi qua, vedi di là, però non è necessariamente tutto così, e comunque sono cose che sono sempre successe, perché poi quando conosci i giocatori anche del passato dici sì, vabbè, esatto. Ma sai, noi dicevamo di essere a casa, scappavamo poi dal retro, tornavamo. Sono famosi anche i racconti di Vialli e Mancini rispetto alle famose chiamate di Boscov con Seresgo che scappava di notte, eccetera, eccetera. Cioè, alla fine i ragazzi sono ragazzi, però se crescono con una testa precisa, poi bene o male si autoregolano, ecco.
0: Torniamo a quello che dicevi prima, cioè esatto. Non è solo il mondo del calcio, è il mondo occidentale che è cambiato parecchio, quindi forse esatto. Una delle diciamo dei puntini del nuovo programma calcistico italiano dovrebbe essere anche quello, cioè cercare di riportare i ragazzi a divertirsi e soprattutto ad avere dei valori, cioè a far diventare la professione del calcio non una cosa instagrammabile o una roba social, ma effettivamente qualcosa di impegnativo e di serio.
1: Sì. E soprattutto puntare tanto sull'aggregazione, nel senso sul farli stare insieme, perché questi ragazzi, secondo me, io vedo che hanno voglia di stare insieme e di divertirsi, e il calcio non gli dà sempre questa cosa. Secondo me in Italia, parlo dell'Italia, all'estero funziona tutto in un'altra maniera, e infatti si vedono i risultati. Ecco, questa è l'unica cosa. Noi dobbiamo un po' guardare di più all'estero e anche agli altri sport, perché ci sono tante cose positive per cui che qua in Italia si possono imparare, però è così un po' tutto il paese, quindi
0: devo
1: cambiare tanti aspetti.
0: Io ti ringrazio tantissimo, noi ormai siamo in conclusione, e se ti vogliamo seguire, dov'è che ti possiamo leggere, vedere, ascoltare?
1: Allora, per ascoltarmi io sono tutti i giorni dalle 14 alle 16 con l'Apo De Carlo a Giornale Radio, che è una radio nazionale, e si va sul sito, ci sono tutte le frequenze, oppure anche dal sito stesso in DAB c'è l'app, eccetera eccetera. Il venerdì dalle 15 alle 17 sono a Radio Lombardia con C'era una volta Orei, che è la trasmissione che portiamo avanti un po' più diciamo tipo la puntata di oggi, ecco, sono il calcio utilizzato per parlare anche di altro.
0: Okay.
1: E poi principalmente qui e poi su GQ, ma su GQ scrivo di tutt'altro, scrivo di lifestyle, appunto, principalmente alcolici, cibo, ristoranti e tutte queste cose. Per cui GQ Italia, però secondo me, visto il tema della puntata, è più interessante il resto.
0: Esatto.
1: Diciamo così.
0: Ok, va bene,
1: grazie mille, a presto, buona serata, grazie mille ancora ciao. Per l'invito.
0: Ciao. Adesso sentiamo i Queen con We Are The Champions.

Eccoci di nuovo qua, ringrazio tantissimo Tommaso Lavizzari per essere stato nostro ospite questa sera. Abbiamo parlato di calcio, come avete visto il titolo presumeva un discorso più legato ai mondiali, al calciomercato e a dove va la nazionale italiana. In realtà è stato anche spunto per parlare anche più in profondità sui mali del calcio, ma anche sui mali del nostro tempo, di cui il calcio non è che un riflesso. Spero vi sia piaciuta, la potete risentire quando tra qualche giorno la caricheranno nel podcast, già che ci sono, ve lo ricordo, voi potete andare sul sito di Radio Orizzonti, che è semplicemente radioorizzonti.eu, vi si aprirà la home page dove in alto a destra c'è una frecciolina con il pulsantino rosso che lampeggia, che vuol dire che c'è una trasmissione in diretta. Voi cliccate tipo adesso e sentite Lifestyle. Ma se poi volete sentire le puntate precedenti, che sono già registrate e caricate sulla pagina, dovete andare su Palinsesto giovedì ore 21 Lifestyle, cliccate e vi esce la pagina di Lifestyle con caricate tutte le puntate precedenti. Al momento la più recente è quella del 18 giugno che abbiamo fatto con la Valentina Tettamanti sulla gentilezza, ma quella del 25 che abbiamo fatto con Luca D'Alessandro sull'intelligenza artificiale e il turismo penso sarà caricata brevissimo, come pure quella di stasera sarà caricata sicuramente dopo settimana prossima, perché prima c'è la replica che è sabato alle 15.03 e quindi dalla settimana prossima potrebbe essere che già la carichi e quindi ve la potete ascoltare o come faccio io, che l'ho detto già più volte, che ogni tanto mentre lavoro mi riascolto, anche perché dico sono stato un po' troppo cantilenoso oppure è durato troppo questa intervista, bisogna spezzettarla di più con le musiche, questo me lo dice Alberto. Però può essere un'ottima compagnia, ma non solo Lifestyle, cioè potete mettervi comunque a lavorare, andare su Radio Orizzonti in blu e dire cosa c'è adesso, clicco il rosario, vabbè, vediamo tra mezz'ora cosa c'è, perché magari non avete voglia di dire rosario mentre lavorate e magari invece vi ascoltate la messa agli orari della messa, perché è anche cosa buona e giusta. Detto questo, giovedì prossimo inizia la serie che ho chiamato La Dura Verità e quindi ci sarà la prima puntata. Non è una trasmissione diversa Lifestyle, diciamo che è un approfondimento di alcune tematiche che faremo X volte l'anno, quindi Lifestyle certe volte quando ci sono dei temi un po' seri e scottanti, tosti diciamo, si trasforma, infatti anche i colori, da blu diventa nero e diventa La Dura Verità. Ci sarà anche una sigla particolare e giovedì prossimo di che cosa parliamo? Di beneficenza. Parliamo di beneficenza perché vogliamo mettere il focus su che cosa vuol dire davvero fare beneficenza, perché mi sembra che in questo mondo, anche nel nostro piccolo mondo, non solo guardando la TV, certe volte si usi a sproposito la parola beneficenza e la parola fare del bene, ma in realtà dietro c'è il fare il proprio interesse, fare marketing e voler apparire, che non è la vera identità della carità, come dice San Paolo nella lettera a Corinzi o come dice Gesù anche in diversi passi del Vangelo. Proprio perché la radice della carità e della beneficenza è molto evangelica, ho invitato un personaggio che è Monsignor Federico Gallo. Lui parlerà di questa origine anche letteraria del fare del bene, della beneficenza, della carità, riportandolo al valore originario cristiano e biblico. Io farò la parte un po' più del cattivo, dove andrò a sollevare un po' di polemica su certi modi di fare beneficenza e carità, ma anche di alcune realtà ecclesiastiche che secondo me predicano bene ma razzolano male.
se ci volete seguire, questa sarà una puntata un po' speciale, come ce ne saranno durante l'anno, tipo la seconda che faremo, penso a ottobre, è sui guru della truffa, perché ci sono molti guru osannati da tanti, i social sono pieni, venite a questo evento, parla il guru della finanza, il guru dell'immobiliare, il coach esistenziale che ha fatto la felicità di tanta gente, quello che ha trasformato dei poveracci in miliardari, sono tutte fregnacce, e chi ci guadagna da questi eventi e da queste cose sono giusto sti guru, mentre quelli che vanno a sentirlo e che magari vogliono trasformare la loro vita e che ci mettono pure tempo e soldi, alla fine non diventano assolutamente né più ricchi né più famosi, ma solo più poveri e ancora più depressi. Perché la truffa non è solo di chi vi chiama al telefono, mi manda gli sms o dice papà mi hanno rubato il portafoglio, mandami soldi, che in verità è un truffatore. Ma i veri truffatori, secondo me, sono questi guru che si riempiono la bocca le parole e appaiono come chissà chi, e invece sono dei gran barlafus, come si dice in dialetto milanese. Ok? Allora, ormai siamo veramente vicino alla fine, infatti Alberto ha già caricato, prima voleva far sentire un brano, ha detto vabbè, questo qua sta parlando, ormai i minuti passano, mettiamo su direttamente il brano della conclusione della puntata. Buonanotte a tutti, grazie a Tommaso per essere stato nostro ospite, spero che vi sia piaciuto il tema di questa puntata. Se volete risentirla sabato 15:03 sia su FM 88.0 che su radioorizzonti.eu ve la potete riascoltare. Io vi do la buonanotte insieme ad Alberto e a giovedì prossimo. Ed ora Bon Jovi con Bad Medicine.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
2: Scarica il tondo rosa. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store. Frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
3: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.

coraggio di ridere e far parlare di me. Così sensibile, così inarrestabile.

Vorrei restare, fermare il tempo senza dire niente. Fingere di essere qualcosa che hai voluto senza mai cercarlo.

noi giochiamo ad armi pari. Allora tu voltami le spalle. Fa 10 passi. Mira il mio cuore.